Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Stiamo celebrando questa Santa Messa per invocare pace dal cuore di Cristo, per metterci ancora una volta in ascolto di Lui, che ci spinge a andare al di là dei nostri limiti umani, del nostro modo umano di comprendere le cose. Già lo accennavamo all'inizio, l'uomo, e quindi chiunque di noi entri in questa definizione, apparteniamo all'umanità, abbiamo un modo, come posso dire, che è in qualche modo insito alla nostra natura, di concepire i rapporti fra le persone, fra le famiglie, fra i popoli, che vorremmo fosse sempre improntato alla pace, però non conosciamo questo concetto profondo. Pace, questa parola che spessissimo anche viene utilizzata dai popoli per salutarsi, anche Gesù la usava, anche noi quando presiede il Vescovo comincia così: la pace sia con voi, riecheggiando Gesù risorto, che è il primo saluto che dopo la sua risurrezione diede alla sua famiglia, fu proprio questo, pace a voi. Di quale pace parla dunque Gesù? È una pace che, ripeto, proprio per la sua natura, perché di origine divina, noi non la conosciamo. Pensate a ciò che Gesù oggi ci dice, quando, consapevole che stava andando incontro a un destino di morte, di umiliazione, ecco, di sacrificio, dice apertamente: io ho vinto il mondo. E questa è la pace che noi conosciamo. E poi delle persone, in genere mi è capitato, persone anziane che pregano continuamente per la pace e poi fanno: ma perché il Signore non lo risolve? Io sorrido perché è un pensiero che facciamo tutti, però il Signore non la pensa così. La pace di cui parla il Signore, ed è una pace vera, non si serve dei nostri mezzi umani, mentre noi, per quanto cerchiamo di seguirlo e avere e coltivare pensieri di pace, di fatto, dico anche, diciamo, nel nostro desiderio di bene, anche noi facciamo qualche pensiero o molti pensieri che non c'entrano proprio con quello che Gesù ci insegna. Perché Gesù ci insegna a fare un percorso inverso. Prima di tutto, disarmare il nostro cuore. Ma se noi ci chiedessimo: ma dentro di me esiste la pace? È una pace che parte dal basso e germoglia. Cristo ha vinto il mondo perché ha vinto dentro di sé i limiti dell'umanità. Cristo è quel progetto di pace che Dio offre a tutti, e Lui ce lo dice oggi: io sono con il Padre è con me. Se io vi chiedessi, noi che preghiamo continuamente per la pace, perché lo facciamo sempre, oggi in maniera così esplicita, accogliendo questa lampada della pace di Assisi, unendoci a questa carovana della pace, però se io vi chiedessi e mi chiedessi: ma secondo voi risolveremo i problemi con la nostra preghiera? Se dicessimo sì, vuol dire che abbiamo già pacificato il nostro cuore. Se rispondiamo sì, vuol dire che già dentro di noi regna la pace. Se di fatto, come purtroppo spesso avviene, noi

preghiamo perché ne capiamo il valore, però non ci crediamo che la pace si conquista con il dominio dentro di noi, con la pace e la comunione spirituale dentro di noi, e allora non stiamo permettendo alla pace di germinare dal basso. Per questo siamo qua, ai piedi di Cristo, per implorare ancora da Lui: Signore, insegnaci, Signore, guidaci, Signore, conducici verso sentieri che annuncino pace, che costruiscano pace, per edificare quel mondo nuovo di cui quel regno che Tu hai inaugurato qui sulla terra è un anticipo. Anche noi, così come Paolo nella prima lettura, diverremo annunciatori del regno di Dio. Dio è qui in mezzo a noi, la pace è qui in mezzo a noi, non lasciamola fuori dalla nostra vita.

questo giovedì 11 giugno alle ore 20:30, il venerdì 12 alle ore 20:30, sabato 13 alle ore 14 e la domenica 14 alle ore 20:30. A cura di Sua Eccellenza Monsignor Domenico Sorrentino. Ti aspettiamo!

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue. E mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo.

Siamo i nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il

Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,

Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo.

Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici, Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle Vergini, prega per noi. Regina di tutti i Santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi.

prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Buonasera cari telespettatori e benvenuti a questa nuova puntata di Armonia dello Spirito. Abbiamo in studio oggi con noi Gabriele Levi, maestro organista, recentemente laureatosi in organo antico, un diploma in organo e composizione di qualche anno fa. L'abbiamo conosciuto in occasione della rassegna per giovani organisti che si è tenuta a Loreto nell'estate del 2014, Angeli Musicanti. Lui ha aperto, ha dato l'avvio a questa rassegna con una bella serata, di cui nel corso di questa trasmissione avremo l'opportunità di ascoltare qualche brano, così conoscerete la sua bravura. E chissà, magari telefonando qui agli studi di Maria Vision potrete anche entrare in contatto con lui. Maestro Gabriele, posso chiamarla così, vero? Mi sono informata, mi hanno detto che sempre uno che si diploma al conservatorio ha come indirizzo maestro.
1: Sì, solitamente sì. Il titolo di maestro solitamente va a chi si diploma in organo e in composizione, però fa parte anche ovviamente di tutto l'itinere di tutti gli altri strumenti, quindi pianoforte, violino, quant'altro.
0: Come è venuta l'idea di cominciare a suonare organo? Uno strumento che uno non porta sulla spiaggia come la chitarra con gli amici e che in un certo senso vincola per forza a grandi ambienti, ad ambienti magari preferibilmente sacri.

0: come mai?
1: Beh, diciamo che l'avvicinamento allo strumento è avvenuto per vie traverse, poiché io inizialmente ho cominciato a studiare pianoforte verso gli 8 anni, poiché mi ricordo c'era il maestro di musica alle elementari che ci accompagnava sempre al pianoforte quando cantavamo e mi incuriosiva come muoveva appunto le dita. E quindi l'idea iniziale era quella di studiare pianoforte. Tuttavia, quando ho fatto l'esame d'ammissione al conservatorio, mi è stato consigliato prova l'esame sia per pianoforte che per organo. E nonostante facendo lo stesso esame, sfortunatamente in pianoforte non fui ammesso, mentre organo
0: ero stato ammesso. La provvidenza, esatto. Insomma, una mera combinazione.
1: Esatto. L'idea iniziale era comunque di affrontare organo che non conoscevo assolutamente come strumento, se non quando andavo a catechismo, sentivo ogni tanto qualche canto. E l'idea era appunto di continuare con pianoforte. Tuttavia, grazie alla passione che mi ha infuso il mio maestro Giorgio Benati, ho continuato assolutamente con organo, perché prima di tutto è un ambiente abbastanza di nicchia, si è in pochi a studiarlo e quindi si ha anche la possibilità di affrontare lo strumento e il repertorio in modo molto più approfondito, si può creare anche un legame molto più stretto col proprio insegnante.
0: Ecco.
1: E ho continuato su questa
0: strada.
1: Perché
0: le classi sono meno numerose, ovviamente.
1: Sì, esatto. Noi a Brescia eravamo all'incirca sui 6 allievi effettivi,
0: ecco.
1: Mentre per pianoforte di solito si va almeno il doppio, se non di più anche.
0: Ma quanto tempo ci vuole per cominciare, io non dico a eseguire dei brani difficili, perché immagino quelli sono anni di studio, ma anche solo per slegare mani e piedi, cioè fare andare i piedi in una direzione, le mani nell'altra, che sembra la cosa più complicata quando vediamo un organista suonare.
1: È un inizio abbastanza pericoloso.
0: Sì.
1: Sì, perché è veramente difficile all'inizio riuscire a distinguere quella che sono le due linee per le mani e la linea dei piedi. All'inizio infatti si tenta di suonare solo la mano destra insieme ai piedi e poi la mano sinistra, però solitamente i piedi tendono a seguire, almeno a me personalmente, la sinistra.
0: Ecco, quindi
1: i primi 2 o 3 mesi sono stati abbastanza drammatici.
0: Sì.
1: Però poi viene naturale, perché è una questione di abitudine. Poi ovviamente dipende dal repertorio, che cosa si affronta.
0: Il repertorio del corso degli studi d'organo, che dovrebbe essere di una decina d'anni, vero?
1: Sono 10 anni, sì.
0: Ecco, sono 10 anni. Immagino che sia completo, sia vario e completo, si arrivi fino alla musica contemporanea.
1: Sì.
0: Abbiamo visto però che il programma che lei ha eseguito a Loreto abbraccia l'epoca barocca. Mm. E ho visto anche nel suo curriculum che dirige e fa parte di un gruppo che si occupa di musica barocca in prevalenza.
1: Diciamo, io amo la musica in generale, quindi non per forza la classica, ma qualsiasi tipo di musica. Tuttavia la musica che amo fare personalmente è appunto quella barocca, perché la trovo più vicina alle mie corde, anche alle mie possibilità intellettuali, diciamo, è ciò che sento più vicino. E, diciamo, io ho preso questa strada della musica antica, della musica barocca, principalmente dal mio insegnante, ancora qui, dal maestro Giorgio Benati,
0: ecco.
1: Che ha studiato anche lui quando era ragazzo questo tipo di repertorio e mi ha infuso una passione tale che ho proprio continuato e mi risulta molto, non voglio dire facile, ma
0: si confà. Facile,
1: sì, esatto, alla mia personalità.
0: Quindi è una passione contagiosa quella,
1: sì,
0: del suo maestro. Ed
1: sì,
0: è riuscita,
1: sì, sì,
0: già lei a contagiare qualche amico, qualche conoscente con l'amore, non dico per l'organo, ma almeno per la musica?
1: Diciamo, questo tipo di musica tende a colpire molto le persone, proprio perché è piuttosto diretta, non è così difficile da comprendere per l'uditorio. E poi penso che il pubblico, se veda che c'è passione nel suonarla, venga coinvolta anche per questo.
0: Forse l'organo è uno degli strumenti che coinvolge di più un ascoltatore, perché c'è tutto questo movimento fisico completo. Diverso è suonare un flauto, diverso suonare un violino, ma vedere una persona che muove completamente il suo corpo in una maniera così rapida, così veloce, così complessa, se non altro incanta. Ecco, anche non ci fosse il sonoro, davvero incanta.
1: Sì, perché diciamo riporta un po' agli artisti di strada quasi.
0: Sì.
1: Come quando mi capitava una volta, quando ero in gita scolastica qualche anno fa a Berlino, di vedere quest'uomo che era in grado di suonare la fisarmonica, l'armonica a bocca, i tamburi e quant'altro, semplicemente con
0: contemporaneamente
1: ogni atto del corpo. E mi affascinava molto, perché ci vuole un rigore di studio incredibile e una precisione fuori dal comune. Di certo anche la precisione nell'organo si ricerca con gli anni, perché sono molteplici i fattori, quali l'acustica, il tipo di strumento, la corsa del tasto e tante caratteristiche.

0: nell'arte compositiva o anche nella capacità di eseguire dei brani musicali. Quanto tempo ci vuole? Quante ore al giorno? Io lo dico, sa, per i nostri telespettatori più giovani o per quanti avessero interesse e passione per una tastiera, magari anche per un organo, e stessero pensando mentre lei parla, beh, quasi quasi ci provo.
1: Ma diciamo il tempo non è mai abbastanza per studiare, nel senso non si arriva mai a una totale soddisfazione di quello che si è fatto, ma è assolutamente normale, poiché anche Muti stesso, quando gli chiedevano, adesso lei si ascolta mai le registrazioni, i suoi dischi, lui diceva no, perché sentirei tutti gli errori e tutte le cose che non ho
0: Ecco,
1: fatto. E
0: ok.
1: quindi la stessa cosa, ovviamente non mi paragono a Muti, ma la stessa cosa penso sia per chi suona, penso sia detestabile ascoltarsi, proprio perché si pensa si possa fare di più. Comunque lo studio, è al pari di quello di un atleta, nel
0: Quindi
1: senso
0: molte ore al
1: molte
0: giorno,
1: ore
0: cioè
1: al
0: non c'è giorno
1: giorno.
0: in cui non si suoni, non ci si eserciti.
1: Esatto, dipende comunque dagli strumenti, perché per gli strumenti a tastiera ci si può anche concedere qualche giorno di vacanza se si vuole. Ma ad esempio se qualcuno suona uno strumento a fiato, ad arco, anche un solo giorno senza suonare si sente per una questione di intonazione, sensibilità dello strumento. Noi che non abbiamo un nostro strumento ma ci adattiamo allo strumento che abbiamo
0: Che
1: di
0: trovate,
1: fronte,
0: giustamente.
1: dobbiamo quasi ogni volta ricominciare a studiare da capo ogni volta che ci troviamo in un luogo diverso.
0: Ecco perché si va prima di solito a vedere l'organo che si ha a disposizione, si prova, si
1: Certamente se si ha
0: vede.
1: la fortuna, magari 1 o 2 giorni prima anche si può andare in loco, altrimenti se anche il posto è lontano bisogna adattarsi al giorno stesso, si va lì e ci si
0: Si
1: adatta,
0: prende
1: si ha
0: confidenza.
1: confidenza piuttosto
0: Un po' come un
1: velocemente.
0: pilota che sa guidare, ma deve vedere poi le automobili che porta, le
1: Esatto.
0: caratteristiche che hanno. Benissimo, benissimo. All'interno di questa rassegna, Angeli Musicanti, noi abbiamo avuto la possibilità di ascoltare questi bravi maestri e giovani. Lei che è dentro l'ambiente, che quindi conosce anche i suoi colleghi, i suoi compagni di studi e che ha girato per i corsi di perfezionamento, per i masterclass, eccetera, che tendenze nota? Cioè, lei ha questa passione per il barocco, per l'entusiasmo contagioso del suo insegnante, ma che cosa piace di più oggi? La gente ha bisogno di nuovo di forme equilibrate, di forme serene, di musica, o ancora cerca affannosamente qualcosa che non sa, in armonie che quasi non sono armonie.
1: Questo è un discorso abbastanza ampio, se lo contestualizziamo all'Italia. Okay.
0: Sì, più o meno i musicisti della sua età.
1: Dipende, siamo tutti diversi, girando per qualche corso di perfezionamento ho notato che ognuno ha una sua passione, pur nel rispetto degli altri ovviamente e degli altri repertori, perché ovviamente io non disdegno
0: Ma
1: assolutamente.
0: è chiaro, ma è un po' come un piatto preferito, il gusto preferito del
1: Esatto.
0: gelato, insomma,
1: Esatto,
0: sì, sono
1: però
0: piccole
1: diciamo la
0: differenze.
1: tendenza è quello a voler stupire la gente, a voler primeggiare in qualche modo, anche in senso buono ovviamente, primeggiare, voler stupire con fuochi d'artificio, perché lo strumento dell'organo consente anche di utilizzare quasi effetti speciali, basti pensare a certi organi anche antichi, avevano dei registri come gli uccelli, per cui era una canna rivolta dentro l'acqua, e l'aria faceva questo
0: Qui
1: gorgheggio.
0: l'abbiamo avuto, eh?
1: Ah sì,
0: Eh
1: non
0: sì, la
1: so.
0: Basilica di Loreto ha cambiato tantissimi organi nella sua storia. E attualmente abbiamo le campane.
1: Ah,
0: Sopra la
1: dicevamo, sì.
0: Santa
1: E
0: Casa, sì, ci sono le campane. È molto bello, sì.
1: quindi è uno strumento che si può quasi associare a una specie di banda per gli effetti che può ricreare, non solo sonori, ma anche di effetti tamburi, piatti, campane,
0: Tipo
1: appunto,
0: la
1: ricreare.
0: controbombarda, che
1: Esatto, qualcosa che può
0: ecco.
1: ricreare quasi un registro alla Notre Dame, questa
0: Eh sì.
1: controbombarda che quando entra fa risuonare tutta la chiesa
0: Si fa,
1: praticamente.
0: fisicamente la fa vibrare
1: Esatto,
0: quasi sembra.
1: esatto.
0: Certo, come no? Un po' seguono le mode questi registri, no?
1: Sì, esatto, perché cambiano i gusti, la gente pian piano voleva meno musica secreta, nel senso di musica difficile da comprendere, ma qualcosa che arrivasse dritto al punto e che stupisse. Quindi ecco perché tutti questi effetti, perché l'organo italiano nell'Ottocento era un organo bandistico, appunto
0: Eh sì,
1: perché
0: come i cori anche.
1: esatto, poiché i
0: Piaceva
1: teatri
0: questo.
1: erano troppo costosi, un po' come anche adesso, e quindi la gente andava in chiesa dove l'organista faceva delle trascrizioni, così tutti potessero sentire gratuitamente.
0: Il prossimo brano che ci fa sentire questa sera è sempre tratto dalla registrazione del suo concerto.

0: Preto nell'estate del 2014, questa nostra estate. Ce lo presenta?
1: Il pezzo è Preludio in Re maggiore di Dietrich Buxtehude, uno dei grandi maestri della scuola tedesca prebachiana. È stato uno dei grandi maestri di Bach, sappiamo. Era organista titolare a Lubecca
0: Sì.
1: e ha avuto il merito di esportare dall'Italia il cosiddetto Stilus Fantasticus, perché lo Stilus Fantasticus si pensa sia un qualcosa creato fuori dall'Italia, ma in realtà è nato con Frescobaldi a Ferrara nel XVI secolo, e come ogni cosa gli italiani sono bravi a inventare, ma gli europei, gli altri, sono bravi a svilupparlo.
0: Promuovere, sì,
1: Esatto.
0: come
1: E
0: no.
1: quindi la stessa cosa li hanno portati ai massimi livelli in Germania. E questo preludio, appunto, si rifà allo Stilus Fantasticus, ovvero l'arte di saper stupire. La posizione dell'organo all'oretto, dove ho suonato direttamente su quello meccanico, è perfetta, poiché lo Stilus Fantasticus ha questo compito di stupire la gente. Quando la gente entra in chiesa per mettersi a sedere per la funzione, l'organista comincia a suonare qualcosa che non è per forza melodico, ma può essere una tavolozza di
0: Li
1: colori,
0: sorprende.
1: qualcosa di sorpresa, per cui la gente guarda in alto, si domanda dove viene, che
0: Com'è,
1: cos'è.
0: cos'è che
1: E la
0: succede?
1: stessa cosa avviene per questo. Ha influenzato Bach dal punto che, quando era giovane, una volta tornato da Lubecca, ha scritto la Toccata e Fuga in Re minore, l'inizio della
0: Impressionare.
1: toccata, esatto, è appunto pensata per impressionare.
0: C'è riuscito a impressionare, c'è
1: Esatto.
0: riuscita. Adesso ascoltiamo lei che ci impressionerà certamente. A più tardi.

Sono Don Raffaele Aprile, svolgo il mio ministero nel santuario della Madonna delle Lacrime. Come ben sapete, nei social mi vengo definito appunto poeta del cielo. Perché poeta? Perché ho sempre, diciamo, dedicato il mio tempo libero proprio alla scrittura. Questa scrittura è ispirata appunto da Dio, dal cielo. Diciamo che scrivere, no, mi ha aiutato un po' a far sintesi dentro, a focalizzare l'essenza delle cose, mi ha aiutato ad orientare lo sguardo per evitare di perdersi in parole, mi ha aiutato a ricucire gli strappi, a camminare con le persone nella fatica di ogni giorno, mi ha aiutato a condividere qualcosa che forse, anzi sicuramente, sarebbe andato perso. Scrivere, sì, su di lui poi mi ha aiutato anche a stare in piedi nei momenti difficili, nelle difficoltà. Recentemente è uscito appunto il mio ultimo libro, la mia ultima opera, che è intitolata Vocazione all'amore, negli occhi di Maria, il mio incontro con il cielo. Prima di questo ne sono usciti altri tre libri, no? Il primo, Innamorato del cielo, il secondo, Fratelli di cielo, il terzo, L'obbedienza, e l'ultimo, come ho appena detto, Vocazione all'amore. Vocazione, proprio ho voluto dedicare questo libro alla Madonna delle Lacrime, perché è da lì che è iniziato tutto il mio cammino vocazionale, la mia chiamata. Come sempre racconto sulla mia vocazione, no? Io dico sempre che la mia è una chiamata mariana, perché è venuta sotto lo sguardo materno di Maria e delle sue lacrime. Questo libro è un intreccio tra poesie e prosi. Questo intreccio di poesia e prosa è caratterizzata da parallelismi, ripetizioni, come consuetudine stilistica delle preghiere. E attraverso questo linguaggio poetico, che è poi teologia incarnata, cerco di arrivare un po' a tutti, usando appunto un linguaggio accessibile. Diciamo che i miei versi scrutano appunto la natura, parlo della sequela, della vocazione, appunto della natura. E la seconda parte invece del libro è dedicata alle testimonianze vocazionali di sacerdote, suore e laici, storie quotidiane, storie semplici di persone che hanno dedicato la loro vita a seguire Cristo in modo diverso. Sì, storie di vita quotidiana, ma riscattate da una ricerca appunto di senso. Niente, questo libro allora vuole essere appunto un aiuto al discernimento, alla comprensione, perché tutti noi siamo chiamati all'amore, tutti noi siamo chiamati alla vocazione, vocazione all'amore. E sappiamo bene che il Signore ci ha lasciato il suo grande comandamento, che è quello di amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta l'anima, e amare il prossimo come noi stessi. Allora mi auguro che questo libro possa essere uno strumento utile per seguire Cristo nella nostra vita ordinaria. Dunque noi siamo collocati a dare testimonianza della luce del risorto.

pace e bene, sono Sua Stella, sono un eremita e vivo qui a Roccaporena di Cascia. In questo momento ci troviamo nel lazzaretto dove Santa Rita tradizionalmente e anche storicamente veniva a curare gli ammalati, quindi un luogo molto particolare.

che ci parla dell'amore del Signore attraverso i Suoi Santi. Siamo qui perché insieme vogliamo riflettere sull'amore che in qualche modo colpisce il nostro cuore, proprio attraverso il Santissimo Cuore di Gesù. Questa celebrazione, questa grande festa, è entrata nella Chiesa Universale a partire dal 1856 ad opera di Pio IX, legata in modo particolare alle apparizioni avute da una monaca visitandina, Santa Margherita Maria Lacocque. Questa monaca umile francese a Paray-le-Monial nella Borgogna, a partire dal 27 dicembre 1673, per 17 anni questa monaca ebbe le apparizioni del Signore che le chiedevano una devozione particolare al suo Sacro Cuore. È significativa che la prima apparizione avviene proprio il 27 dicembre, giorno in cui festeggiamo San Giovanni Apostolo. Questo santo, come ricordiamo, era quello che Gesù amava in modo particolare. Era lui l'apostolo che posò nell'ultima cena il capo sul cuore di Gesù in segno di confidenza, di amore, e fu anche l'unico apostolo a non fuggire durante il martirio del Signore, ma rimase lì ai piedi della croce con Maria. Quindi una figura molto bella, molto unita a Gesù, e il Signore sceglie proprio questa festa per iniziare una serie di manifestazioni a Santa Margherita. E possiamo dire che nella Bibbia il cuore ha una identificazione con conoscenza, cioè non è semplicemente un batticuore d'amore, è una sede della conoscenza di qualcosa di più grande. Così leggiamo nel libro del Siracide: li riempì di scienza e di intelligenza e mostrò loro sia il bene che il male, pose il timore di sé nei loro cuori, per mostrare loro la grandezza delle sue opere e permise loro di gloriarsi nei secoli delle sue meraviglie. Queste cose meravigliose avvengono attraverso il tocco del Signore al cuore. E poi ancora Geremia scrive: questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, oracolo del Signore. Porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò nei loro cuori, allora essi saranno il mio popolo ed io sarò il loro Dio. Cioè il cuore è in qualche modo il centro dell'unione, della conoscenza di questo amore, è una sede immensa. E ricordiamo ancora nel Nuovo Testamento l'espressione che Luca usa riguardo a Maria, Maria che ascolta i fatti raccontati da Simeone riguardo al suo bambino, Maria che ha visto le manifestazioni degli angeli a Betlemme, l'adorazione dei magi. Si dice che a un certo punto custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Il cuore in pratica è il luogo in cui anche noi custodiamo, non disperdiamo i tesori che il Signore ci dona. Ecco, quindi il cuore come centro della nostra vitalità, non soltanto come centro di sentimento, ma anche come centro di conoscenza, di ricordo, di apprezzamento del nostro cammino. Ecco, adesso entriamo un pochettino nel vivo di queste apparizioni a Santa Margherita. Il mio cuore divino, dice il Signore, arde così tanto d'amore per gli uomini e per te in modo particolare, che non potendo contenere in se stesso le fiamme della sua carità ardente, deve diffonderle per mezzo tuo, in questo caso per mezzo di Margherita, e manifestarsi agli uomini per arricchirli dei suoi preziosi tesori che io rivelo. Ecco, immaginiamo allora questo cuore immenso che ha bisogno di essere conosciuto, di propagare il suo amore. Quindi è una espressione forte dell'amore di Dio. Ricordiamo che queste apparizioni avvengono nel 1600 e quindi un'epoca in cui ancora si aveva un rapporto molto timoroso nei confronti del Signore. Quindi queste rivelazioni sono un po' a dirci: guardate che io non sono soltanto giudice terribile, ma sono anche un padre.

amoroso, anzi molto amoroso. E arriviamo alla grande rivelazione, diciamo così, quella in cui il Signore chiede espressamente di istituire una festa. Il Sacro Cuore mi apparve, scrive Santa Margherita, come un sole sfolgorante, di luce vivissima, i cui raggi ardenti colpivano il mio cuore, rivelandomi il suo amore. Gesù mi disse: ecco questo cuore che ha tanto amato gli uomini, che non si è mai risparmiato, fino a spossarsi, a consumarsi, al fine di testimoniare loro il suo amore. Per riconoscenza, ricevo dalla maggior parte degli uomini solo ingratitudini, irriverenze e sacrilegi, insieme alla freddezza e al disprezzo che essi mi procurano in questo sacramento. E il Signore si riferisce al Santissimo Esposto. Siamo nella solennità del Corpus Domini. Ma ciò che mi è ancora più doloroso è che a trattarmi così sono i cuori dei miei consacrati. Perciò ti chiedo, dice il Signore, che il primo venerdì, dopo l'ottava del Santo Sacramento, quindi dopo l'ottava del Corpus Domini, sia dedicato a una festa particolare per onorare il mio cuore. Ti prometto pure che il mio cuore si dilaterà e spargerà in abbondanza gli influssi del suo divino amore in quelli che gli tributeranno questo onore e lo faranno tributare. Questa promessa del Signore, così magnanima, così grande, fa venire in mente un pochino la parabola del seminatore. Avete presente? In Luca il Signore dice: il seminatore uscì a seminare. Ma non è che sta attento al terreno, questo seme lo butta dappertutto, lo butta sulla roccia, lo butta sulla strada che c'ha i rovi, lo butta in una strada incolta, lo butta dappertutto. Tanto che poi spiega, lì non nasce, lì nasce poco, lì lo rubano. E allora verrebbe da dire: ma perché l'hai buttato se sapevi che non... Ma perché il Signore è così, il Signore dà in maniera immensa, in abbondanza, poi sta sempre a noi accogliere questo suo amore, sta sempre a noi farlo fruttare. Non è Lui che rifiuta, siamo spesso noi che rifiutiamo. E questo è importante capirlo. Allora, le promesse di Gesù però non si fermano a questo, vanno oltre. E qui ci sono 12 lunghe promesse che il Signore fa a Santa Margherita. Per tutti coloro che avranno una devozione particolare al suo Sacro Cuore, io darò loro tutte le grazie necessarie al loro stato, sposati, giovani, consacrati. Metterò e conserverò la pace nelle loro famiglie. Li consolerò in tutte le loro pene, sarò il loro sicuro rifugio in vita e specialmente in punto di morte. Spanderò copiose benedizioni su ogni loro impresa. I peccatori troveranno nel mio cuore la sorgente e l'oceano infinito della misericordia. Le anime tiepide si infervoriranno, le anime fervorose giungeranno in breve tempo a grande perfezione. La mia benedizione poserà anche sulla casa, dove sarà espressamente onorata l'immagine del Sacro Cuore. Ai sacerdoti darò la grazia di commuovere i cuori più induriti. Le persone che propagheranno questa devozione avranno il loro nome scritto nel mio cuore. Vedete quanto è tenero il Signore, che in tutti i modi cerca di attirarci a sé. E poi arriviamo alla 12ª promessa. A tutti quelli che per 9 mesi consecutivi si comunicheranno al primo venerdì di ogni mese, io prometto la grazia della perseveranza finale. Essi non morranno in disgrazia, ma riceveranno i santi sacramenti, se necessari, ed il mio cuore sarà loro sicuro asilo in quel momento di estremo. La 12ª promessa, come viene definita, è detta anche la grande promessa, perché la Divina Misericordia in parte ci dice in definitiva che chi onora il suo Sacro Cuore, chi per 9 mesi si comunica ogni primo venerdì del mese, non morirà, sicuramente si salverà. Questa è una promessa immensa, no? È come dire: ti do un tesoro immenso se tu fai una piccolissima cosa. Ecco, vedete la magnanimità di Dio. Queste
promesse sono state ratificate dalla Chiesa nel momento in cui Santa Margherita è stata canonizzata, quindi e nel momento in cui la festa del Sacro Cuore è stata universalmente istituita. Ovviamente non sono dogmi di fede, ma sono consigli che ci vengono dal Signore attraverso una grande santa. Ma facciamo ora un grande salto, passiamo qualche secolo, 3 secoli, dalla Francia ci spostiamo in Polonia, siamo il 22 febbraio 1931 e ci troviamo nel convento di Plock, in Polonia. Anche qui abbiamo una suora, anche lei umile, una suora conversa, si chiama Faustina Kowalska. A lei il Signore fa un'immensa rivelazione e la vediamo, come lei stessa dice. Racconta che la sera, stando nella mia cella, vidi il Signore, vestito di una veste bianca, con una mano alzata per benedire, mentre l'altra toccava il suo petto. E leggermente dalla veste scostata lasciava uscire 2 grandi raggi, rosso l'uno, l'altro pallido. Muta, tenevo gli occhi fissi sul Signore e l'anima mia era presa da timore, ma anche da una gioia grande. Dopo un istante Gesù mi disse: «Dipingi un'immagine secondo il modello che vedi, con sottoscritto Gesù, confido in te». Desidero che questa immagine venga venerata prima nella vostra cappella e poi nel mondo intero. Prometto che l'anima che venererà questa immagine non perirà. Prometto pure che già su questa terra, ma in particolare nell'ora della morte, la vittoria sui nemici io stesso la difenderò e sarà anche gloriosa. Quindi Faustina accoglie, in qualche modo prolunga, il messaggio che era stato lasciato a Santa Margherita. Prosegue nel corso dei secoli la testimonianza dell'amore del Signore e adesso avviene in questa forma della misericordia di Dio. Il 30 aprile del 2000 Giovanni Paolo II canonizzò Faustina Kowalska e istituì universalmente la festa della Divina Misericordia, come il Signore stesso aveva chiesto, la domenica dopo la Pasqua. E questa festa viene preparata da una novena che iniziamo il Venerdì Santo. Questo ci fa comprendere lo stretto, strettissimo legame tra la redenzione e la misericordia di Dio. L'atto della misericordia di Dio non è un atto staccato dal dono estremo che Gesù fa per l'umanità, è una conseguenza di questo dono estremo. È il Signore che dice: ti ho amato fino a questo punto, è ora che tu lo capisca, che tu capisca quanto io ti amo. È per questo che manifesta la sua misericordia, per dirci quanto ci ama. E anche a Santa Faustina il Signore trasmette alcune promesse, dà alcune promesse. Innanzitutto che la festa della misericordia sarà un rifugio per tante anime. Non ci sarà pace, dice il Signore, se non attraverso la misericordia. Quando il mondo riconoscerà la misericordia, allora sapremo che ci stiamo preparando agli ultimi tempi. La giustizia di Dio è imminente quando la sua misericordia è rifiutata. Perché? Perché se noi rifiutiamo l'amore, non possiamo che scatenare odio. Questa è la realtà. La festa della misericordia deve essere l'ultima possibilità per molti che vengono dal mondo del peccato. Dio è il migliore dei padri, non dobbiamo mai avere paura di Lui, anche se avessimo commesso i più grandi peccati di questo mondo. Poi chiede che la prima domenica dopo Pasqua sia celebrata la festa della misericordia. Dio vuole che tutti si salvino, per questo viene istituita la festa della misericordia. E soprattutto i grandi peccatori hanno diritto a questa festa. Il Signore non rifiuta il suo perdono a chi si accosta a Lui. Non dobbiamo temere di avvicinarci alla sua misericordia e dobbiamo avere anche questa piccolezza, che è una piccolezza d'amore, di accoglierlo anche attraverso immagini, attraverso delle statue, perché il Signore si manifesta anche attraverso realtà sensibili. Le sue apparizioni sono ad indicarci proprio questo. Lui parla di questa immagine attraverso la quale in qualche modo ci manifesta ancora di più la sua misericordia. Ma la cosa più importante è che a un certo punto il Signore chiede a Santa Faustina in modo particolare
che sia ricordata l'ora della sua misericordia. Qual è l'ora della sua misericordia? Le 3 del pomeriggio, quando il Signore

e spira sulla croce. Quello è il massimo, il punto estremo della sua misericordia. Perché che cosa c'è di più grande, di più assoluto, di più totale che dare la propria vita? E nel caso di Gesù non è soltanto una vita fisica, lui ha dato molto di più a noi, no? Ha dato tutto e senza quella morte noi non potremmo avere questi oceani immensi che sono i frutti della sua misericordia. Riflettendo su questo, io pensavo che ecco, questo cuore immenso del Signore è come in qualche modo frantumato in miliardi di tanti capillari. Il capillare è una cosa piccolissima, ma proprio perché piccola può entrare dappertutto. Basta un piccolo spiraglio, basta una piccolissima fessura e questo capillare d'amore entra. E quando entra, cambia. Quindi sta a noi, anche qui, avere questa libertà di accogliere l'amore del Signore dentro di noi, anche attraverso questa devozione al Sacro Cuore di Gesù, alla sua infinita misericordia.

volevo sottolineare il motivo di questa unità che mi è piaciuto fare tra Santa Margherita Maria Lacocque, monaca francese del 1600, e Santa Faustina Kowalska, monaca polacca del 1900. Due grandi mistiche, due grandi apparizioni che la Chiesa ha approvato e che sono diventate poi grandi feste all'interno della Chiesa Universale, la festa del Sacro Cuore e la festa della Divina Misericordia, ma sono due apparizioni che ci testimoniano l'amore immenso di Dio. Santa Margherita vede Gesù con questo cuore sfolgorante e Gesù le dice: non riesco a contenere l'amore, ho bisogno di darlo questo amore. E Santa Faustina vede il Signore risorto che benedice e dei raggi che escono dalla sua veste, no? Raggio rosso e raggio più pallido, l'amore che si diffonde, l'amore che ha bisogno di darsi, la misericordia di Dio. Quindi un messaggio molto forte in epoche difficili, sia quella di Santa Margherita, sia quella di Santa Faustina. Santa Faustina morirà nel 1938, poco prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, ma già la situazione era molto compromessa. Quindi epoche difficili dove il Signore non manca di dire: io vi amo. E questo messaggio lo ripete a noi oggi, a noi gente magari provata dalla malattia, dal Covid, dalle guerre, dalle paure, ci dice ancora con forza e con coraggio: io vi amo, non abbiate paura.

concludiamo anche qui con una bella preghiera proprio al cuore di Gesù, ricordando quello che troviamo in Isaia. Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò. Rimaniamo su questa consolazione di Dio. Il Santo Padre spesso ci invita a ricordare la misericordia di Dio, no? Quanto ce lo ricorda? A volte lascia un po' interdetti, no? Eppure lui ha proprio questo accento continuo. Dio è misericordia, Dio è consolazione, Dio è amore. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre.

mano nella mano con il nostro amato Gesù e con la Santa Maria nella tempesta della vita. Continuiamo a sostenerci a vicenda in questa comunità spirituale di Maria Vision, tenendo presente che non solo il Signore ci ha dato l'opportunità di raccoglierci in famiglia e di riunirci come Chiesa durante questa quarantena obbligatoria, che non è volontà umana e che ovviamente, come dicevamo prima, sospettiamo fortemente che non sia qualcosa che il Signore ci abbia inviato. E comunque dicevamo che anche se fosse un crimine, un'arma biologica, Dio lo ha permesso. Pertanto è Dio che ci sta parlando. Oggi è un giorno davvero speciale in cui possiamo dire con assoluta certezza, siamo profondamente consapevoli che dobbiamo fare qualcosa di estremamente importante e significativo con questo periodo di isolamento, con questa quaresima che è finita per essere una vera e propria quaresima, un tempo di riflessione, di isolamento, una quaresima di clausura. Tante religiose e religiosi che vivono in clausura e oggi non sono fedeli alla clausura, perché sono invasi dalla nuova era, da immoralità

e da tanti problemi che ci sono all'interno delle comunità religiose nella Chiesa. Magari avessero la consapevolezza di ciò che il Signore sta chiedendo alla Chiesa affinché abbandonino il vizio, la magia e le pratiche dell'orientalismo della nuova era e si convertano anche per lasciare il materialismo e tanta eresia. Tante cose strane che si sono infiltrate nella nostra Chiesa. Magari anche queste comunità abbiano l'opportunità di vederci e di seguire tutta questa programmazione di Maria Vision, che di per sé è un'evangelizzazione sicura e solida, cattolica, tradizionale, di sana dottrina, di obbedienza. Ed è così importante in questi momenti avere questo tipo di disciplina, quel tipo di cattolicesimo, perché il cattolicesimo mediocre, tiepido, mondanizzato, relativista, New Age, è proprio il tipo di abominio a cui il Signore sta richiamando l'attenzione con tutto ciò che sta accadendo nel mondo. Le persone che non hanno Dio, che non conoscono Dio o che si sono allontanate da Dio, non sentono né vedono assolutamente nulla, nessun segno degli avvenimenti che vengono da Dio. Sappiamo che dalla parola, nella scrittura, leggiamo cosa accadeva prima del diluvio. C'erano ogni sorta di segni che Dio stava dando alla gente, che si era anch'essa smarrita e tutti continuarono a bere, a ballare, a vivere tra banchetti. E nessuno si accorse di ciò che stava per accadere, e solo quelli che entrarono nell'arca con Noè si salvarono. La stessa cosa accadde con Sodoma e Gomorra, la stessa cosa è successa con tutti gli imperi che sono caduti fino ad oggi. E per questo non dobbiamo parlare in questo momento solo di ciò che è tragico, di ciò che sta accadendo nel mondo, ma dobbiamo anche parlare di quanto sia importante fare ciò che Dio ci sta chiedendo attraverso questi eventi tragici. Ed è quel raccoglierci, quel guardarci dentro e avere il coraggio di scoprire le cose che sono dentro di noi e che devono essere cambiate. Questo davvero, se potessimo dire qual è il risultato più importante che si dovrebbe trarre da questa prova, innanzitutto direi che è imparare quanto sia transitoria questa vita ed esserne consapevoli che non siamo padroni del tempo e che il Signore è l'unico che può determinare quando ce ne andiamo così come ha determinato. Quando siamo arrivati, quando siamo nati, quando siamo stati concepiti nel grembo di nostra madre, non siamo stati noi a deciderlo. Questa è volontà di Dio e allo stesso modo è volontà di Dio, la nostra partenza. Qualcosa di importante che dobbiamo avere chiaro è che dobbiamo sapere che Dio è l'unico padrone del tempo. Pertanto, se in questo momento questo virus è l'agente che pone fine alla nostra vita in particolare, allora è volontà di Dio che questa sia la forma in cui ce ne andremo. Ora, la persona che vive in peccato mortale, che si è allontanata da Dio, ovviamente non morirebbe nel tempo di Dio, perché appunto per essere sicuri di compiere il piano per cui Dio ci ha creati, bisogna essere nella volontà di Dio, cioè in grazia di Dio, di chi vive in grazia di Dio, in obbedienza a Dio, muore nel tempo di Dio. Chi vive in peccato mortale ed è lontano da Dio, muore nel tempo della volontà umana, che è il tempo sbagliato. Cioè, entra prematuramente nel mondo spirituale, il che rappresenta un pericolo immenso. Vi faccio un esempio. Un bambino che si trova nel grembo di sua madre deve restare 9 mesi in quel grembo. Ogni bambino che nasce prima di quei 9 mesi si considera un bambino prematuro e corre il rischio che i suoi polmoni non siano maturi e che non possa sopravvivere. Quando esce dal grembo materno ci sono molti pericoli per un bambino prematuro. La prova è che la maggior parte di loro viene messa in incubatrice finché i polmoni non maturano e non sono pronti ad affrontare gli elementi naturali, fuori dal grembo. Non è affatto diverso nel mondo spirituale.
Per noi uscire dal grembo della terra e dal grembo di questa carne verso la pienezza del mondo spirituale, l'anima deve essere ben

nutrita. L'anima deve essere rafforzata, deve avere i suoi polmoni maturi. Questi polmoni maturano con l'amore di Dio. È questo che fa maturare i polmoni dell'anima. L'amore di Dio, dobbiamo essere pieni di quell'ossigeno, dell'amore di Dio, affinché lo spirito dell'anima, quando esce dal corpo, si fonda con lo spirito di Dio, si unisca e si elevi verso la pienezza della vita, della luce. Ma per questo dobbiamo essere consapevoli di quanto sia importante lavorare su quella salute spirituale fin da ora, mentre siamo ancora in cammino. Mentre ci avviciniamo all'ingresso nella vita eterna, che è la morte, che per noi non sarà una morte, ma una trasformazione in Gesù Cristo, se camminiamo con Lui e in obbedienza a Lui. Ora, molte volte ho detto che praticare la religione cattolica non è sufficiente per attraversare la soglia di questa vita verso la vita eterna e entrare nella pienezza della luce. Non è sufficiente, la sola religione non ci salva, la sola religione non ci porta in cielo e la sola religione non ci libera dagli artigli del demonio, che è colui che vuole che noi non usciamo da questa prigione del mondo decaduto in cui ci troviamo, in cui siamo finiti, a causa del peccato originale dei nostri primi genitori, Adamo ed Eva. Comprendiamo che noi ora siamo chiamati proprio a svegliarci a questa realtà. Per quale motivo? Una circostanza come questa, così grave e così minacciosa come quella che stiamo vivendo oggi, si può chiamare un campanello d'allarme di Dio. Si può chiamare così perché Dio vuole che tutti noi ci salviamo, come vi dicevo in un altro segmento. E se Dio vuole questo solo da noi, perché ci ama, perché ci ha creati con amore, perché Dio è amore, allora ciò che stiamo vivendo in questo momento è un'opportunità che Dio ci dà. Per il mondo è come una maledizione, è come aiutarli a credere meno in Dio. Questo aumenta l'ateismo di coloro che già di per sé non credono in Dio. Allora direbbero, e perché lo permette? Tanta gente muore e tanta gente soffre. Ma noi sappiamo che Dio agisce misteriosamente e non necessariamente gli eventi tragici di questo mondo dimostrano che Dio non li ama. Al contrario, vi rendete conto che gli apostoli che Gesù amava e ama così tanto sono morti tutti martiri? Quindi non confondiamoci con gli eventi tragici di questo mondo e pensiamo che Dio ci abbia abbandonati e che Dio semplicemente ci stia distruggendo come vendetta contro il peccato. Non è così. Il Signore ci sta dando l'opportunità di prepararci. Guardate, ci sono molte persone che pensavano che a loro non sarebbe successo nulla e che questo virus fosse solo in Cina, solo in Italia, solo in Spagna e ora per esempio negli Stati Uniti. Molte persone che pensavano questo stanno morendo e ciò accade in tanti paesi dove credevano che non sarebbe successo a loro e tanta gente che in questo momento va irresponsabilmente in giro per le strade pensa che non succederà a loro e quando meno se lo aspettano vedono uscire su una barella un vicino o finiscono loro stessi in ospedale. Per questo è così importante che noi siamo consapevoli di questo. Oggi stavo leggendo delle statistiche che dicono che ormai è presente in 191 paesi e ufficialmente ci sono in totale 195 paesi, quindi ne mancano solo 4. Cosa significa questo? Non è possibile che una semplice pandemia possa arrivare a ognuno dei paesi del mondo. Questo è ovviamente un richiamo all'attenzione da parte di Dio che toccherà tutta l'umanità. È importante che questo sia chiaro e non ho intenzione di venire qui per darvi una profezia millenarista sulla fine dei tempi terroristici, come tutti questi falsi profeti che sono nel loro raccolto in questo momento e i falsi viventi. No, non è questo il punto. Il Signore è molto puntuale, molto semplice, molto piccolo nel modo in cui si esprime. E non servono profezie straordinarie per capire che un richiamo di Dio è come un campanello d'allarme, perché ci svegliamo e ci prepariamo per la cosa più importante, che è la partenza da questa vita. Non per attaccarci a questa vita, non per avere paura della morte,

0: non per spaventarci, ma per prepararci.
1: Carismatico è una grande forza al servizio dell'annuncio del Vangelo, nella gioia dello Spirito Santo. Adorate Dio il Signore, questo è il fondamento.

carissimo, un uomo di Dio, e a lui adesso lasciamo questo tempo, perché come sempre lo Spirito Santo con la sua unzione lo usi, perché la parola di Dio oggi davvero apra i nostri cuori. E allora preghiamo su di lui.

0: Gesù è il Signore.
1: Alleluia.
0: Gesù è il Signore.
1: Alleluia.
0: Gesù è il Signore.
1: Alleluia.
0: Sono siciliano, per chi non mi conosce, e voi sapete che sempre più la porta meridionale dell'Europa, che è la Sicilia, è agli onori della cronaca, adesso anche la Grecia da qualche mese, perché ci si dibatte intorno ad un grande tema: dobbiamo accogliere o rifiutare? Questi, un giorno dicevamo africani, adesso arrivano anche dal Bangladesh, arrivano dalla Siria. Il Bangladesh è oltre l'India, ragazzini, donne incinte. Cosa dobbiamo fare? Li dobbiamo accogliere o li dobbiamo rifiutare? Come le quote latte dell'Europa, li dobbiamo inserire dentro numeri, valutando se sono profughi, rifugiati? Cosa dobbiamo fare? Guardate che il primo grande rifiutato della storia, il primo grande immigrato non accolto, si chiama Gesù Cristo. È la più importante delle migrazioni che si possano raccontare, perché migra dal cielo verso la terra. Verrebbe da dire con Santa Teresa: che pazzo che sei stato. Te ne stavi così bene in cielo. Le nostre sono migrazioni da terra a terra, da disgrazia a disgrazia, da povertà a povertà, da infelicità a infelicità, ma l'eternamente felice, l'eternamente glorioso, l'eternamente Dio accetta di fare la migrazione più impensata, migrare dal cielo verso la terra, con un desiderio, con una missione: rendere questa terra un paradiso e rendere noi, poco meno degli angeli, protagonisti di questa meravigliosa storia d'amore. Il tema di questa nostra giornata è: e venne ad abitare in mezzo a noi. Vorrei salutare Francesca, che è una non vedente, con una parola bellissima, cara mia amica. Sai che cosa dice il Signore proprio prima di questa espressione? Non so se il comitato regionale che ha scelto questa parola per me ha letto i versetti precedenti. Io vengo ad abitare in mezzo a te perché tu sei la pupilla dei miei occhi. Ma che bello! Ma chi te l'ha mai fatto un complimento così grande? Tuo marito, tua moglie, tuo figlio, quando ti guarda e ti dice: tu sei la pupilla dei miei occhi.

occhi. Per questo vengo. Tu sei la pupilla dei miei occhi. Io sono qua, io sono venuto. Io sono venuto. Perché? Esodo 3.

che significa, lo capite alla lettera, è dentro di te, è intimo con te, e venne ad abitare, la parola ebraica dice si è accasato, cioè ha fatto casa a casa tua, ha messo una tenda. In che modo mostriamo che è venuto in mezzo a noi? In che modo possiamo dire che tutto questo è vero? Ecco qui, guardate che spettacolo. Non solo diremmo ha avuto l'avventura di lasciare il cielo per la terra, ma quando dobbiamo raccontare che è venuto in mezzo a noi, ecco il quadro, ecco l'immagine. Che brutta fine, direbbe qualcuno che ha fatto. Giovanni, nel suo prologo, spiega in modo molto chiaro che cosa significa che lascia il cielo per la terra e che viene in mezzo a noi. Io vengo in mezzo a te. E Giovanni lo spiega. Venne, il Verbo si è fatto. Mi perdona il vescovo e i teologi o i biblisti qui presenti. Giovanni scrive carne, ma si legge croce. Questa espressione voi la potete riformulare correttamente così. Il Verbo si è fatto ed è venuto a... Non basta dire abitare, è venuto a morire. Ripetete con me, il Verbo si è fatto croce ed è venuto a morire. È venuto per morire, perché noi potessimo vivere. È venuto per dare la vita, perché noi potessimo ricevere vita. Questo è il mistero che oggi ci sta dinanzi. E io ho voluto ricapitolarvelo in pochi minuti, perché sia chiara la ragione per la quale siamo qui, perché sia chiara la ragione per la quale da 2000 anni la Chiesa si dibatte dinanzi a questo mistero della non accoglienza. Perché Giovanni lo dice, non tutti lo hanno accolto, non tutti hanno accettato che questo mistero di luce, di verità sull'uomo, di verità sulla storia, di verità sul bene e il male, di verità sulle tante croci che non redimono, che non salvano, che non portano a salvezza, potesse essere fatta. Per questo esiste la Chiesa e per questo esiste il rinnovamento nello Spirito, che è un racconto di questa verità, che è un racconto di questa abitazione. Avete visto come abita in mezzo a noi? Se lo rendiamo vivo nelle sue lodi, nel suo canto, nella sua gioia, nella sua amicizia, nella sua intimità. Questo è il rinnovamento, è un racconto di questo evento. Dire che Gesù è il Signore significa che è vivo, che non è morto, che davvero vive in mezzo a noi, è venuto e vive in mezzo a noi. Non ha smesso di abitarci. Se davvero questo si può dire di me, nella mia vita, nella mia famiglia, nella mia storia, nel rinnovamento nello Spirito. Perché anche nel rinnovamento nello Spirito talvolta noi commemoriamo Gesù. Cioè diciamo che è vivo, ma lo stiamo solo commemorando come un morto, perché è impotente. Questa è la più grande infamia della storia. Questo è il più grande desiderio satanico. Che rimanga lì, inerte, morto. No, no, questa non è l'ultima parola, questa è penultima. Le nostre sofferenze, le nostre morti, le nostre umiliazioni, le nostre povertà sono tutte parole penultime. L'ultima parola è vita, è risurrezione, è vita eterna. Il rinnovamento nello Spirito è questa profezia incessante. Ecco perché gli ammalati, gli oppressi, le persone sole, i divorziati, quelli che cercano misericordia. Gesù allora è una questione aperta, la questione di questa vita che viene in mezzo a noi, della vita eterna che viene su questa terra, della vita divina che viene su questa vita umana, è una questione aperta, è la questione, perché prima di parlare di vita umana, dobbiamo parlare di vita divina, altrimenti non ne capiamo il valore, non ne capiamo la portata, non capiamo neanche la ragione.

ragione per la quale noi stiamo su questo mondo. E se non ha valore, la vita ci risulta insopportabile, meglio sopprimerla. A chi ci dà fastidio, o meglio eliminarci direttamente dalla storia. Gesù non è venuto a fare questo. Ecco il grande combattimento, ecco il bisogno di fare la verità, come dice Gesù a Nicodemo. Ecco il bisogno di reincludere Gesù, il Signore, nella nostra vita. Questa è la nuova evangelizzazione. Guardate che il nome di Dio non è mai successo. Il nome di Dio è vittoria. Il nome di Dio non è mai successo. È vittoria. Vittoria. C'è una vittoria che si deve compiere nella tua vita. C'è un prodigio che deve ancora accadere nella tua vita. Convertitevi è la prima parola che usa Gesù verso di noi. Se vuoi che io venga ad abitare in mezzo a te, mettiti dinanzi a me, non avere vergogna, non avere paura di fare la verità, non avere paura di mostrare i tuoi limiti, le tue debolezze, le tue fragilità, i tuoi fallimenti. Io sono venuto per questo, se no non sono venuto a fare niente. Se c'è questa possibilità di una vita nuova, io la voglio accogliere. Se c'è questa possibilità di passare dalla tristezza alla gioia, dall'impazienza alla pazienza, dalla sconfitta alla vittoria, io ci sto, io voglio starci, io voglio essere partecipe di questa meravigliosa storia di salvezza. Io voglio questa vita nuova. Molti di voi hanno ricevuto la preghiera di effusione, ma che avete chiesto quel giorno? Quando avete piegato le ginocchia, ecco l'inizio della conversione, il gesto più profondo dell'umiltà. Quando io riconosco di essere niente davanti a te, Signore, perché tu rialzandomi possa darmi questa grazia. Quando avete fatto questo gesto, cosa avevate nel cuore? È lì che nasce il rinnovamento nello spirito. È lì che avviene il miracolo della vita nuova. Molti uomini dicono: dove sei, Signore? Li conoscete? Forse c'è neanche qualcuno in mezzo a noi. Il problema è che noi non sentiamo la risposta. Sapete qual è la risposta? Dove sei tu? Dove sei tu? Io non mi sono mai mosso. Dove scappi? Perché mi perseguiti? Allora, che cosa significa rinnovamento nello spirito? Vedete, la parola rinnovamento nello spirito si scrive in due modi nella Bibbia, con la S minuscola e con la S maiuscola. Quando si scrive con la S minuscola si parla del nostro spirito. Quando si scrive con la S maiuscola si parla dello Spirito Santo. Allora, San Paolo dice nella lettera agli Efesini, proprio lui: dovete rinnovarvi nello spirito della vostra mente, cioè dovete pensare alla maniera di Cristo, dovete avere il pensiero cristico, quello che sto cercando di fare con voi questa mattina, cioè Gesù c'è o non c'è? E se c'è, che sta facendo? Quando tu leggi la cronaca, quando tu parli con un amico, quando senti intorno a te tutto ciò che accade, avere il pensiero cristico significa, davanti ad ogni cosa, porti questa domanda, facile, lo può fare chiunque, ma in questa situazione, Cristo c'è o non c'è? No, non è così. Perché se ci fosse, le cose andrebbero diversamente. In una casa, pensiero cristico, quando due genitori litigano, se Cristo c'è, il rimedio si chiama perdono e riconciliazione. Se Cristo non c'è, c'è la legge con il divorzio. Se Cristo c'è, le cose devono andare in un certo modo. Con fatica, in ginocchio, facendo, rifacendo, sbagliando, risbagliando, ma c'è una direzione perché c'è un pensiero. Il pensiero definisce la realtà, ma la dirige al contempo. Una persona, non un sentimento, non un'emozione, non un insieme di precetti o di parole. Una persona è la nostra gioia, una persona è la vita nuova, una persona è il rinnovamento nello spirito.
E se questa persona è amata, cioè accolta, e venne ad abitare perché accolta, allora il nostro Signore Gesù viene in mezzo a noi. È una profezia straordinaria per il mondo, perché significa che nonostante è qui, noi non ci stanchiamo di Lui, noi lo vogliamo ancora di più, noi non vogliamo tornare a casa come eravamo arrivati, ma migliorati. Ecco il cammino del rinnovamento. Altrimenti la gente non viene più, non ha ragione di stare in mezzo a noi, se è il Gesù di ieri o dell'altro ieri. O se anziché sentire che noi diamo gloria al Suo nome, i fratelli e le sorelle sentono soltanto che noi ci lamentiamo del nostro nome. Noi dobbiamo dare gloria al Suo nome. Ecco cosa significa andare, portare Gesù. Quando la nostra vita si chiude a interessi propri, non c'è più spazio per gli altri. Non possono entrare più i poveri. Non possono più entrare i nuovi. Non c'è più spazio, perché non si ascolta più la voce di Dio che bussa, che vuole entrare, che vuole venire in mezzo a noi. Questa, sapete come la chiamano i padri della Chiesa? E tra tutti Agostino. È la fornicazione dell'anima. Un'espressione terribile. Una fornicazione dell'anima. Cioè il desiderio di piacere al mondo, di amare il mondo, di essere amati dal mondo, di essere riconosciuti dal mondo, di valere secondo lo spirito del mondo. Ma tutto questo rifiuta Cristo, allontana Cristo, non fa abitare Cristo. Ecco la lotta, ecco la lotta. Carissimi miei, la verità è ben più profonda. Possiamo avere tutti i profili che volete, e possiamo vivere virtualmente quanto volete, ma la verità più profonda del cuore dell'uomo è quella di quell'uomo paralitico di cui ci parla il Vangelo di Giovanni al capitolo 5, che era da 38 anni lì ad aspettare che qualcuno si avvicinasse. E quando Gesù si avvicina a lui, quest'uomo dice solo una cosa facile e semplice: tutte le volte che le acque della piscina si agitano e gli ammalati vengono immersi, alcuni di loro guariscono. Io non ho nessuno che mi immerga in questa piscina. Io sono solo. Sto in mezzo agli altri. Tutti mi vedono. Da 38 anni sto qui. 38 anni. Nessuno lo aveva mai aiutato. Nessuno lo aveva mai preso e immerso in questa piscina. Non ho nessuno. Carissimi miei, tu puoi stare dentro una casa e puoi essere come quel paralitico. Sì, in quello stesso tetto c'è tuo figlio, c'è tuo marito, c'è tua moglie, e tu nel cuore dici: io sono solo, io sono solo, nessuno si prende cura di me. Attenti, carissimi genitori, non hanno nessuno i nostri figli quando si inventano una vita dietro un computer, quando si danno una dignità fuori dal loro essere uomini, donne, creati ad immagine di Dio, per essere pupilla degli occhi di Dio. Ma chi gliel'ha detto ai nostri figli? Chi glielo sta facendo vedere nella pupilla dei nostri occhi, nella benedizione delle nostre mani, in un abbraccio che gli fa sentire che Dio è amore? Ma come potranno amare? Sono soli i nostri anziani quando non c'è spazio per la loro memoria, per la loro saggezza, per l'ascolto di un consiglio? Ecco perché Papa Francesco si ostina a parlare di loro. Quando non c'è spazio per la loro vita, che infamia, che inganno, che menzogna, che stoltezza! Le promesse sono contenute qui. Fede nelle promesse significa conoscere Dio.
L'orgoglio si vince nella misura in cui tu anteponi alla tua volontà la volontà di Dio, ma se non la conosci la volontà di Dio, tu rimani orgoglioso anche solo

ignoranza. Se non sai qual è la volontà di Dio, se non sai cosa vuole Dio, se non sai cosa fa Dio, se non sai chi è Dio, ma come cambierai vita? Ma come accetterai di rinunciare al tuo orgoglio? Ma come accetterai di dire sì, vieni ad abitare, se non sai chi è? In casa ti sei mai messo un estraneo? Fede nella sua potenza. Questo è un amore potente, è un amore intelligente, è un amore che sa, che prevede, che conosce, un amore che non fallisce, un amore che ha una soluzione ad ogni problema. Fede nella sua potenza. La fede non è mondana, ma è per il mondo. La fede non è un'ideologia astratta, ma dà idee concrete sulla realtà, buone, meravigliose idee su ogni circostanza. La fede non è fuga dalla realtà, come molti pensano sia il rinnovamento, ma assunzione, trasfigurazione della realtà. La fede non rende bacchettoni, o uomini arretrati, o uomini conservatori, o uomini che non sanno vivere, o uomini che chiudono gli occhi davanti alla realtà. No, la fede rende uomini veri, incarnati. Questo è il problema del nostro tempo. Umani sì, o no? Sì o no? Perché qui il problema al fondo non è se sono uomo, se sono donna, se sono maschio, se sono femmina. La questione è ancora più profonda: se sono umano, se colgo che cosa significa incarnarmi nella storia, se ho capito in che modo si è incarnato Cristo, quando faccio di me un dono. Se non mi è chiaro questo, non mi sarà chiara neanche la sessualità, non mi sarà chiaro neanche perché sto al mondo, perché devo vivere. Evangelizzare significa umanizzare, non solo cristianizzare. Ecco la nostra fede. Umanizzare, tutto disumano, profondamente disumano. E dove c'è disumanizzazione, c'è Satana. C'è Satana, c'è controincarnazione. La Bibbia ci insegna a vivere, ad amare, ma soprattutto ci insegna a non morire, a non fare vincere la morte, a fare vincere questo uomo nuovo, la vita nuova. Fratelli e sorelle, il rinnovamento esiste per questo, prima che per fare mille altre cose. Esiste per comunicare questa verità, per farne sperimentare. Quando vengono le coppie, quando vengono i giovani, quando vengono gli ammalati, quando vengono i sacerdoti, serve il rinnovamento per comunicare questa profezia della vita nuova nello Spirito. Guardate che chi vi parla conosce la sofferenza. Chi vi parla non è uno spensierato. Chi vi parla non se ne sta nell'iperuranio. Io passo il mio tempo in mezzo agli immigrati, in mezzo ai carcerati, in mezzo ai debiti, in mezzo alle difficoltà di ogni giorno. Passo il mio tempo, un viaggio per un altro, per cercare benefattori, per cercare chi può aiutare l'altro, per cercare chi può volgere lo sguardo verso un altro. Ho conosciuto la morte nella mia casa, più di una volta. Io so cosa significa soffrire, ma so quanto vale di più la gloria di Gesù, la risurrezione di Gesù, la potenza dell'amore di Gesù. Solo chi prega trova nuove energie per amare. Solo chi prega dilata il cuore, spesso chiuso, stanco, incapace di accogliere le novità. Solo chi prega resiste al male. Solo chi prega vuole il bene. Solo chi prega si accorge di non essere solo e non lascerà mai solo nessuno. Solo chi prega è immerso dallo Spirito in questa meravigliosa notizia che l'amore non è finito, che l'amore non finirà, che noi siamo per sempre. Questo è il nostro grande debito, amare. Questa è la nostra chiamata, evangelizzare. San Paolo nella lettera ai Corinzi dirà: per me è un vanto, è una necessità, è fisiologico. Non è un'imposizione, non è un ufficio a pagamento, non è un comando al quale resisto o al quale obbedisco, magari.

malincuore. No, lo faccio per dare onore a Cristo. Lo faccio perché mi si impone dentro. Lo faccio perché è connaturato alla mia vita. Perché non ho desiderio più grande di fare sapere a tutti che Gesù è vivo, che non è morto, che è venuto ad abitare in mezzo a noi e vive ancora. È il bisogno più umano e più profondo che sento in me. La misericordia di Dio e la salvezza di Gesù passa da ciascuno di noi, passa dai nostri gruppi, passa dai nostri responsabili, passa dai nostri animatori. Ricentriamoci sull'essenziale, che è Gesù. Rinnovamento rinnova la presenza di Gesù. Rinnovamento rinnova la storia di vita nuova nello Spirito, che solo Gesù il Signore ti ha donato e ancora potrà darti. Amen.

tutti, mi chiamo Gabriella, sono sposata e madre di 3 figli maschi. Frequento il gruppo San Francesco di Ancona, insieme al mio 3º figlio Fabio, di 24 anni, insieme al quale ho ricevuto la preghiera di effusione il 30 marzo 2014. Nel novembre dello stesso anno gli venne diagnosticato un tumore raro, chiamato teratoma immaturo, posizionato nel polmone destro del diametro di 13 cm. Tentarono subito di bloccarlo con la chemioterapia, ma a dicembre era già arrivato ad un diametro di 20 cm. I medici ci indirizzarono all'ospedale di Padova per farlo asportare da un luminare chirurgo toracico, ma ci dissero subito che le probabilità di vita erano bassissime. È superfluo dire che dal momento della diagnosi ho pregato disperatamente tutti i giorni e a volte anche di notte. La sera del 3 febbraio di quest'anno, cioè la sera prima dell'intervento, il chirurgo ci chiamò insieme a Fabio nel suo studio per comunicarci che avrebbe provato ad operarlo, ma che c'era un'alta percentuale che il ragazzo sarebbe morto durante l'intervento. Inoltre ci disse che comunque avrebbe asportato tutto il polmone e che quindi, anche nel caso avesse superato l'intervento, la sua vita con un polmone solo sarebbe molto cambiata. Aggredii il chirurgo dicendogli ad alta voce: «Ma cosa sta dicendo? Lei salverà sicuramente mio figlio, senza ombra di dubbio, perché io stanotte invocherò lo Spirito Santo e gli chiederò di guidare le sue mani e di illuminare la sua mente mentre opererà il corpo di mio figlio». Il chirurgo ateo mi guardò pensando che fossi pazza e poi mi rispose: «Parli un po' con chi le pare». Quella sera stessa mi chiamò una sorella del gruppo per dirmi che avevano pregato per noi e che il Signore aveva risposto con la seguente parola tratta dal libro di Isaia: «Ascoltatemi, casa di Giacobbe, e voi tutti, superstiti della casa

Israele, voi portati da me fin dal seno materno, sorretti fin dalla nascita. Fino alla vostra vecchiaia io sarò sempre lo stesso, io vi porterò fino alla canizie, come ho fatto già, così io vi sosterrò, sì, vi porterò e vi salverò. Mi si accese subito una luce di speranza e sperai che anche Fabio sarebbe diventato un vecchietto coi capelli bianchi. Pregai e piansi quasi tutta la notte. Trascorsi con mio marito le 9 ore dell'intervento alla Basilica di Sant'Antonio, lì a Padova, dove abbiamo partecipato alla Santa Messa celebrata per Fabio. E poi siamo andati nella cappella dell'ospedale per intercedere in lacrime tutto il tempo. Nel lezionario mi si presentò una lettura del Vangelo di Luca che parlava di quando Gesù si recò nella città di Nain, o Nain, non so come si pronuncia, con i suoi discepoli e, preso da una grande compassione per una madre già vedova che andava a seppellire il suo unico figlio, le disse: «Non piangere». Poi toccò la bara mentre i portatori si fermarono. E disse: «Ragazzo, dico a te, alzati». Il ragazzo si mise seduto ed iniziò a parlare, e Gesù lo restituì vivo tra le braccia di sua madre. La notizia di questi fatti si diffuse in tutta la Giudea e in tutta la regione circostante. È per questo che sono qui oggi, anche io devo raccontarlo a tutta la regione. Alla lettura di questa parola gridai subito a mio marito che il Signore ci avrebbe restituito vivo anche il nostro figliolo. Ormai ci credevo fermamente. Infatti, alle 17:30, dopo 9 ore, Fabio uscì dalla sala operatoria, intubato, in coma farmacologico, ma vivo. Grazie. Stette poi in sala rianimazione per 3 giorni. Il chirurgo mi venne incontro dicendomi: «Chi è che ha interpellato ieri sera lei?» Io gli risposi tra le lacrime di gioia: «Lo Spirito Santo!» E il chirurgo incredulo mi disse: «Ma lo sa che oltre a riuscire a salvare il suo figliolo, sono riuscito a salvargli anche mezzo polmone? Credo proprio di aver fatto un miracolo che non mi spiego neanche io, vista la situazione più che critica. Oh, ma lo sa che quel suo amico con cui ha parlato ha proprio una bella potenza?» Io gli risposi: «Lei non si immagina nemmeno quanta ne ha!» Mio figlio, oltre che in sala operatoria, è stato salvato più volte. In rianimazione i drenaggi non buttavano più i liquidi e c'era un'infezione in circolo. Volevano riportarlo in sala operatoria per riaprirlo e ripulirlo. La notte stessa pregai di nuovo lo Spirito Santo e la mattina dopo il primario del reparto rianimazione mi disse che, come per miracolo, l'infezione era sparita. La parola miracolo è stata solo sempre sulla bocca dei medici, anche se atei, mai sulla mia. A marzo ci dissero purtroppo che l'esame istologico dichiarava che era un teratoma maligno e che la chemioterapia normale non bastava. Ci hanno mandato in Emilia-Romagna, all'IRST, è un istituto di ricerca e cura di tumori anche rari, situato a Meldola, in provincia di Forlì. Doveva fare 3 cicli di chemioterapia a dosi elevate, in camera sterile, durante i quali avrebbe anche fatto il trapianto delle sue stesse cellule staminali prese dal suo midollo.

Colosseo. Anche lì un altro miracolo. 3 settimane prima di iniziare i cicli di chemio, è stato ricoverato per stimolare la produzione delle cellule staminali e congelarle a 190 gradi sotto zero, per poi trapiantarle durante i 3 cicli di chemio a dosi elevate. Il primario mi disse, con la faccia funerea, che il suo midollo osseo non produceva un numero sufficiente di cellule staminali e che quindi Fabio era spacciato perché non poteva fare quel tentativo per salvarsi e che entro 2 giorni lo avrebbero mandato a casa perché non c'era più niente da fare. Ma ho continuato a pregare, sono andata in una chiesa deserta di Meldola, ho brontolato a Sant'Antonio, del quale c'era una statua, dicendogli che non poteva fare le cose a metà. Ho pregato poi per mezzo del dono delle lingue, ho invocato il Signore con le lacrime agli occhi. Beh, la mattina dopo il midollo osseo di Fabio aveva prodotto 9 milioni di cellule staminali pronte per essere congelate. Oh, ne bastavano 6 milioni. Tutto questo con grande stupore dei medici, che increduli dissero che non si spiegano come fosse successo, poiché di solito se ne producono un po' al giorno e nel giro di 8-9 giorni, non in una sola notte. Io risposi che avevo supplicato lo Spirito Santo, al dottore e a tutto il personale infermieristico che gioiva con me, perché tutti tifavano per Fabio, era il paziente più giovane e coccolato da tutti. Durante i cicli di chemio Fabio ha sofferto da morire, gli è poi successo di tutto, mentre stava in camera sterile con i globuli bianchi quasi a zero, durante il secondo ciclo ha preso un batterio che può attaccare gli organi circostanti e portare alla morte, poi al terzo ciclo gli si è infettato il catetere venoso che aveva il collo dal quale gli infondevano i farmaci chemioterapici, è andato in setticemia. Sembrava stesse per morire, ma come al solito, in tutti i momenti più pericolosi, mi sono rivolta al Signore, che ha ascoltato la mia preghiera. E un ultimo miracolo molto importante da non tralasciare. Fabio vomitava tutti i giorni a causa della chemio a dosi elevate. Si era ridotto una larva, uno scheletro ricoperto di sola pelle. È alto 1,83 m e pesava 50 kg soltanto. 3 pomeriggi alla settimana però veniva a trovarlo il sacerdote della cappella dell'ospedale e gli portava la comunione. In quei pomeriggi il vomito si placava. Oggi Fabio sta bene, ha ripreso 11 kg di peso, siamo tornati a Meldola per fare il primo controllo il 7 e l'8 ottobre scorso e ci hanno riferito i medici che attualmente sembra guarito. I marcatori tumorali sono rientrati tutti nei parametri della norma, anche quelli che erano i più pericolosi. L'attacco che farà il 26 ottobre prossimo dovrà confermare il tutto. Io spero sempre nell'aiuto del Signore e credo fermamente che lo guarirà per sempre, continuando imperterrita a pregare. Amen. Alleluia.

0: saluto a tutti voi, ringraziamento al Signore e grazie a voi per l'accoglienza. Possa lo Spirito Santo fare di questa convocazione la lode a Dio Onnipotente. Grazie.
1: Con il passare degli anni, con il crescere, ho cominciato però a frequentare sempre meno i sacramenti, fino ad abbandonare la Chiesa e la fede. Ero oramai convinta di stare bene in quel modo.

non mi preoccupavo neanche di educare mio figlio alla fede. Era una vita così, era buona così per me, ma senza necessariamente andare in chiesa. Anzi, spesso, e lo ricordo spesso a mio figlio, quando portavo per mano Leonardo e passeggiavamo per il corso e lui mi chiedeva come faceva con la nonna di entrare in chiesa, gli rispondevo sempre: no, no, non ci possiamo andare, la chiesa è chiusa. Beh, è un po' grave. E poi la mattina dopo andava all'asilo dalle suore e diceva che non era potuta andare in chiesa perché la chiesa era chiusa. Avranno pregato per lui, loro, molto molto. Come mio padre, anch'io cominciai ad appassionarmi alla politica e all'impegno sociale, con responsabilità, investendo molto molto tempo e molte energie. Feci anche, come si suol dire, una certa carriera, acquisì molte cariche politicamente, questo sembrava che mi rendesse felice, però ogni carica che arrivava ce ne volevano di più perché la felicità se ne svaniva presto. Sono stata consigliere comunale, presidente di diverse commissioni e di vari comitati. Vi potete immaginare la mia sorpresa, dato che facevo questo per il Movimento Repubblicano, immaginate la mia sorpresa insieme a quella di mio marito alla notizia che nostro figlio voleva entrare in seminario. La decisione di mio figlio, non appena diplomato al liceo scientifico, con un brillantissimo percorso di studi, per me fu un fulmine a ciel sereno e mi lasciò molto male. Io avevo dei progetti, avevo delle aspettative per lui e queste non riguardavano nella maniera più assoluta la Chiesa e tantomeno una vita ecclesiastica. Da un primo momento di smarrimento e di una certa fisiologica riluttanza all'idea, con amore di genitori, io e mio marito accettammo la determinazione del nostro giovanissimo e unico figlio. Era veramente determinato. Ci disse: mamma, papà, potete anche non volermi più a casa, la vita mia è questa. Un attimo. A quel punto mi ributtai a capofitto nella politica e anche nel lavoro. Arrivò il giorno della sua ordinazione, la lista era piena zeppa di personalità non cattoliche, tutte personalità della scena politica, sia marchigiana che nazionale, quelli che consideravo i miei colleghi. Ancora non riuscivo a comprendere la scelta di mio figlio. Per me era come se avesse rinunciato a un avvenire pieno di soddisfazioni e di grandi traguardi. Lo vedevo come un perdente. Fu destinato a una parrocchia Senigallia come viceparroco e questa fu la sua prima missione. Dopo qualche tempo notai un profondo cambiamento in lui. Lui era sempre stato un figlio buono, obbediente, dotato di molta intelligenza e sensibilità, ma ora vedevo nei suoi luci vedevo nei suoi occhi una luce nuova e mi domandavo il perché. Così cominciò a parlarmi di un gruppetto di famiglie che si riuniva in parrocchia. A poco mi raccontò di come fossero un caso anomalo nella parrocchia. Pregavano insieme, erano cristiani, gioiosi e sempre accoglienti. Poi, oltre questo, la cosa che lo colpì di più, prima ancora che le famiglie, furono i bambini, il giardinetto che pregava. E la prima volta che mi invitò proprio per vedere i bambini recitare il rosario. E ne rimasi esterrefatta a vedere questi piccoli bimbi e pensavo: ma come mai non si annoiano? Come mai stanno così buoni? Percepivo che da questi si sentiva davvero amato e accolto mio figlio, da questa comunità, come sacerdote e come persona, e che non solo lui faceva bene a loro per benedizione e accompagnamento, ma che loro facevano bene a lui ed in particolare facevano bene al suo ministero. Mi incuriosì il discorso su un'esperienza denominata seminaria diffusione che aveva vissuto e sentì tanti giri di parole e poi alla fine mi disse: mamma, la devi fare pure tu. Con cuore di mamma decisi di fidarmi e di vivere questa esperienza, anche perché gli sarei stata accanto e questo non mi dispiaceva affatto, anche perché dopo la parrocchia lo vedevo talmente impegnato e sempre di meno, per cui decisi di accostarmi. Così una volta alla settimana digiuna completamente di conoscenza biblica, di vita, di movimenti ecclesiali. Mi ritrovai a riuscire la sera dopo cena di casa, dopo una lunga e intensa giornata di lavoro, per sentire

0: sentirmi parlare di Gesù, dello Spirito Santo, della Bibbia, della fede, della Chiesa, in una maniera mai sentita e totalmente sorprendente. Le parole, le piccole esperienze di preghiera di quel seminario di effusione toccarono il mio cuore e la mia vita. A poco in me si sciolse ogni dubbio, si allontanava ogni peccato ed entrava la misericordia di Dio. Dopo la cosiddetta preghiera di effusione scoppiò qualche cosa in me, boom, una gioia che non avevo mai sperimentato e che perlomeno non mi ricordavo più da quando ero bambina, un amore per e una fiducia in Gesù come quella che non sperimentavo da quando ero piccola. Che cosa incredibile, il Signore mi fece rileggere la mia esistenza con i suoi occhi e scoprì il suo immenso amore. Una consapevolezza totalmente diversa dell'essere sposa, dell'essere madre, figlia, sorella, l'accettazione della morte di mia sorella che era avvenuta da giovane per tumore, la comprensione di tanti eventi e la scelta di non abbandonarlo mai più. Insomma, ero tornata al Signore. Era veramente una festa, una gioia, lo scoprivo vivo nella mia vita. Che festa, che commozione per me che me ne ero ben guardata dal mettere piede nella sua casa, l'avere scoperto che lui era entrato nella mia. E mi aveva fatto un dono immenso, un dono incommensurabile, l'aver scelto proprio il mio unico figlio come suo sacerdote. Ora il Signore è sempre con me nella mia vita, è sempre con me in particolare nel mio lavoro, con i miei colleghi, e i miei colleghi si chiedono che cosa mi sia successo, come possa essere diventata più calma, più gioiosa. Di questi tempi vi assicuro che non è così scontato. Nel marasma del mio lavoro, delle leggi che cambiano in continuazione, negli affanni dietro alla burocrazia e conti che non tornano mai, il Signore mi dona la lucidità. È come se il Signore avesse messo alla mia mente, abbia corretto la mia miopia, mi abbia messo delle lenti che mi fa vedere molto, molto meglio. Anche il lavoro stesso che faccio. Mi dà forza e capacità per muovermi senza affanno e per risolvere delicate questioni per il bene della collettività. Considero il mio lavoro pubblico a servizio e al bene della collettività. I colleghi sono più felici. I colleghi sono più felici, si lavora molto meglio in ufficio, anzi addirittura adesso alcune mie colleghe fanno parte della comunità di rinnovamento, sono venute anche loro. Questa è la bontà e la misericordia che il Signore ha avuto per me e per la mia famiglia. Grazie Signore.
1: Solo Dio è ricco di misericordia, inesauribile in misericordia. Allora ascoltate questa parola del Signore, che ricapitola tutto quello che abbiamo detto questa mattina, perché se è vero che è venuto ad abitare in mezzo a noi, Lui rimane in mezzo a noi col suo spirito, il suo cuore, ecco la misericordia. La misericordia è lo spirito, Il cuore di Dio è la misericordia. Quando Gesù spira lo spirito, dà la misericordia. Noi viviamo nel regime della misericordia, ma Lui dice: io me ne vado, io rimango in mezzo a voi per sempre, ma io ritorno dal Padre. L'autore della lettera agli Ebrei ricapitola tutto questo al capitolo 2, io vi consegno questo capitolo, non abbiamo il tempo di leggerlo né di spiegarlo, ma ve lo consegno. Dopo essere venuto ad abitare in mezzo a noi, uomo tra gli uomini, povero tra i poveri, ultimo tra gli ultimi, figlio tra i figli. Quel Gesù, coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto, perché per la grazia di Dio egli provasse la morte a vantaggio di tutte,

0: Reso perfetto da queste sofferenze, Lui è il capo che ci guida alla salvezza e santifica tutti quelli che vogliono essere santificati, salvati, tutti quelli che vogliono ricevere misericordia, tutti. E siccome con Lui abbiamo in comune il sangue e la carne, e venne ad abitare in mezzo a noi, siccome con Lui abbiamo in comune il sangue e la carne, e Lui è stato reso partecipe
1: del nostro sangue e della nostra carne per rendere impotente colui che aveva il potere della morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che erano soggetti a questa schiavitù, Egli adesso, questo Gesù, non si prende cura degli angeli, cioè non se n'è andato in cielo ad usare misericordia agli angeli. Non si prende cura degli angeli, continua a prendersi cura di noi. Di noi.
0: La sua preghiera, la sua intercessione, la sua offerta di misericordia dal cielo riverserà su di noi questa grazia abbondante. Ecco perché poco più avanti al capitolo 4 di questa stessa lettera l'autore dirà: allora adesso avvicinatevi a Lui, avvicinatevi. E non vi sto chiedendo di lasciare i vostri posti, perché è il cuore che si deve muovere se dobbiamo sperimentare la misericordia, cioè non tenetevi lontano da Lui, avvicinatevi. Gli apostoli scapparono davanti alla croce, ebbero vergogna, ebbero paura. Voi avvicinatevi a questo trono di grazia. Il trono è l'altare. Gesù arriverà adesso vivente. L'immagine della misericordia ci aiuterà, ma Lui sarà qui. E ricevete misericordia e trovate grazia al momento opportuno. È quello che adesso faremo. Siete tutti invitati. Siete tutti invitati a questa esperienza di misericordia. Nessuno si escluda. Consideriamoci davvero ricchi di miserie da presentare a questo trono. Adesso Gesù entra in mezzo a noi. Vi chiedo un profondo raccoglimento e soprattutto svegliate il vostro cuore. Svegliate il vostro cuore. Come dice il salmista, svegliati cuore mio, risvegliamo l'amore per Lui, risvegliamo il senso di stare alla Sua presenza. A questo mistero Egli si prende cura di noi, non viene solo ad abitare in mezzo a noi, viene a prendersi cura di noi, è Dio. È una meravigliosa notizia per ciascuno di noi ed è il migliore anticipo che possiamo fare di questo giubileo. Io vi ringrazio per questa giornata meravigliosa che mi avete regalato. Desidero salutarvi prima dell'esperienza di misericordia che adesso faremo. Voglio salutare tutti i responsabili che sono passati qui davanti ai vostri occhi, i coordinatori diocesani, i comitati, questo nuovo comitato regionale. Mi rallegro della presenza di Luca, della presenza di Federico, che sono stati coordinatori regionali prima di Francesca. Mi rallegro per tutti i pastorali di servizio che sono stati chiamati a questo nuovo incarico. Mi rallegro e ringrazio tutti gli animatori, gli anziani, tutti quelli che hanno svolto un servizio, e vi prego adesso in modo speciale, siate intercessori con me per questo popolo, piegate le ginocchia con me per questo popolo, fate vedere il volto della misericordia, non solo qui una volta l'anno, ma sempre. Fatelo vedere sempre, fatevi trovare il più possibile in ginocchio, fatevi trovare il più possibile con la Bibbia tra le mani, fatevi trovare il più possibile immersi in questo mistero d'amore. Vedrete che il rinnovamento andrà meglio immediatamente, più di quanto noi possiamo sperare. Ecco, la speranza è di ritrovarvi a Rimini, tutti quelli che sono invitati a venire per iniziare insieme questo giubileo della misericordia, perché proprio mentre Papa Francesco aprirà questa porta a Roma, noi concluderemo la nostra conferenza, quindi idealmente l'apriremo anche noi questa porta e entreremo a conclusione di questo anno di rinnovi in questa missione di evangelizzazione che ci attende proprio nell'anno della misericordia. Ecco perché sono felice, perché mi regalate un anticipo di quello che avverrà a Rimini.

0: quello che avverrà lungo tutto questo anno della misericordia. Siate le protagonisti dal primo all'ultimo giorno, nelle vostre case, nei vostri luoghi di lavoro, nei nostri gruppi e comunità. Diventiamo noi, come dice sempre l'autore della lettera agli Ebrei, vasi di misericordia, vasi di misericordia, pieni di misericordia, da poter dare a tutti. Lo auguro a voi, ai vostri familiari,
1: alle persone che portate nel cuore, in special modo ai più ammalati, ai più sofferenti, a quelli che hanno maggiori prove, maggiori tribolazioni. E che il Signore ci benedica. Alleluia.

0: regalato tanta gioia, tanta umanità, tanta voglia di stare con Gesù. Credo fermamente che Martinez sia una persona grandissima, una persona che con grandi carismi, e sono stata felicissima oggi di vivere questa giornata intensa. Grazie.
1: È veramente bello poter ringraziare il Signore al termine di questa giornata. Purtroppo io sono potuto stare solamente il pomeriggio, però il Signore ha toccato il mio cuore con la sua misericordia. Salvatore per tutto il tempo ha guidato la preghiera di adorazione eucaristica e roveto ardente con un canto, e quel canto piano piano è entrato nel mio cuore e ha sciolto tanti brocchi, tante ferite che nel tempo la situazione della vita, la storia aveva portato alla mia vita. Quindi ringrazio il Signore e vedete la gioia di tutti gli altri, soprattutto dei giovani. Quindi questo è un altro bel segno di questa giornata. Grazie Signore, Gesù è il Signore, alleluia.
2: Questo giorno è stato bellissimo, è una grande opportunità per noi che siamo cristiani. Apriamo il cuore a Gesù perché Lui viene sempre incontro a noi. Grazie Signore Gesù, per questo lo diamo sempre. Grazie Signore Gesù. Grazie allo Spirito Santo.
3: Ciao, oggi è stata una giornata bellissima. Si è sentito vivo lo Spirito. Oggi, che è successo oggi?
4: Oggi il Signore veramente ci ha parlato in una maniera indescrivibile.
3: Salvatore è stato
2: un grande.
3: Grande. Ci ha fatto piangere, commuove. Ringraziamo il Signore per la giornata di oggi.
5: Oggi qui al palazzetto è stata una giornata fantastica, bellissima. Abbiamo respirato un clima di preghiera, di lode insieme a tanti giovani. Grazie, lode e gloria a te Signore Gesù.
6: Mi chiamo Marinella. Sono 15 anni che faccio parte del rinnovamento nello spirito. Ogni volta è un'esperienza meravigliosa e non è sempre diversa, mai uguale, e veramente oggi ho avuto tanto di più, sempre di più dal Signore. Crediamo veramente nella forza del Signore che può tutto con la sua misericordia, come ci è stato testimoniato oggi, ci è stato ribadito, e non possiamo che credere in Lui. Grazie Gesù, alleluia a te.
7: La giornata di oggi è qualcosa di entusiasmante, qualcosa che ti lascia nel cuore la voglia di abbracciare anche il primo fratello che hai vicino. L'amore di Dio si sente anche nel cuore, nei pensieri, e hai solo voglia di portare a casa qualcosa di straordinario di tutta questa esperienza che hai vissuto. Grazie Signore, sei grande.
8: Sono Ala, sono la nuova delegata del Ministero Musica e Canto del Rinnovamento nello Spirito regionale della Regione Marche. Ecco, questi sono i nostri ragazzi, siamo al termine di questa giornata di grazia, è appena finita la messa e ancora i fratelli reclamano canti di lode, di adorazione, di benedizione, perché il Signore, come dice il leitmotiv della giornata, davvero è venuto ad abitare in mezzo a noi. Gesù è il Signore.

0: Gesù è grande, ma soprattutto Gesù è vivo, e anche oggi, domani, in futuro opererà miracoli, grandi cose per ognuno di noi.
1: È un'esperienza meravigliosa da ripetere al più presto, e c'è bisogno che tanti ragazzi trovino la forza e il coraggio di testimoniare che Gesù è grande. È una cosa meravigliosa, venite tutti il più possibile, grazie.
2: Che è successo oggi?
3: Oggi è stata una benedizione.
4: Mi sono commossa troppo, troppo.
5: Beh, bellissimo, bellissimo.
2: Luca! Luca, che è successo oggi? Che è successo?
6: Anche, è successa una cosa meravigliosa, meravigliosa, stupendo, Gesù in noi.
7: È un passaggio veramente del Signore, abbiamo avuto la presenza di Salvatore Martinez in mezzo a noi, che sicuramente è stato un passaggio del Signore, e poi anche il Vescovo stasera è stato veramente la ciliegina sulla torta.
8: Si è da poco conclusa la 31esima convocazione regionale del rinnovamento nello Spirito Santo delle Marche. Abbiamo vissuto una giornata straordinaria, meravigliosa, perché il Signore è buono, perché eterna è la sua misericordia. Questo tema di questa convocazione, ecco io vengo ad abitare in mezzo a te, con te, è stato il tema che ci ha fatto accogliere la presenza del Signore, e tutte le persone hanno potuto gustare, hanno potuto accogliere in modo nuovo, rinnovato, la presenza misericordiosa dell'amore di Dio portato da Gesù. Questa è una giornata dove le persone ritornano a casa col cuore pieno di gioia e racconteranno e diranno ciò che il Signore ha fatto per ognuna di loro, cioè riprendere la vita, il senso della vita, ritornare a casa con la pace e con la voglia, il gusto, la gioia di contagiare tanti altri fratelli, per dire che il Signore è vivo, per dire che c'è speranza, una speranza nuova, per dire che la vita acquista un senso nuovo, anche quando ci sono difficoltà e sofferenze. Gesù viene ad abitare, noi non siamo più soli, questa è la notizia più bella. Anche nella peggior solitudine tu non sei mai solo, perché Gesù viene ad abitare nel tuo cuore. Amen, alleluia.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il
0: tuo spirito. Fratelli e sorelle, in particolare voi confratelli nel sacerdozio e del presbiterio della nostra amata Arcidiocesi, ai fedeli presenti in questo magnifico e unico santuario. Disponiamoci a celebrare l'Eucaristia nel giorno del Sacratissimo Cuore di Gesù. Ecco, questa grotta, l'ho detto tante volte, a me sembra esattamente a forma di cuore, se dovessimo fare un'anatomia del nostro organo. Però ci siamo dentro questo cuore, non lo vediamo dal di fuori, ma dal di dentro. Viviamo dentro questo cuore, è il cuore di Gesù, è il cuore del nostro Salvatore e Redentore, è il cuore di Dio. Viviamo in Dio anche senza accorgerci, ma quando riconosciamo il nostro limite, quando prendiamo coscienza delle nostre miserie, quando ci fermiamo

a riconoscere i nostri peccati, allora ci accorgiamo di abitare il cuore di Dio, perché sentiamo il gusto e il calore del suo amore e della sua misericordia. Chiediamo quindi con sincerità e con umiltà perdono dei nostri peccati, certi che Dio è grande ed unico nell'amore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, da sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. O Padre, che nel cuore del tuo dilettissimo Figlio ci dai la gioia di celebrare le grandi opere del tuo amore per noi, fa che da questa fonte inesauribile attingiamo l'abbondanza dei tuoi doni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: «Tu sei un popolo consacrato al Signore, tuo Dio. Il Signore, tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo popolo particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli. Siete infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Il Signore vi ha fatti uscire con mano potente e vi ha riscattati liberandovi dalla condizione servile, dalla mano del Faraone, re d'Egitto. Riconosci dunque il Signore, tuo Dio. Egli è Dio, il Dio fedele, che mantiene l'alleanza e la bontà per mille generazioni, con coloro che lo amano e osservano i suoi comandamenti, ma ripaga direttamente coloro che lo odiano, facendoli perire. Non concede una dilazione a chi lo odia, ma lo ripaga direttamente. Osserverai dunque, mettendoli in pratica, i comandi, le leggi e le norme che oggi ti prescrivo». Parola di Dio.

Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici.

Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia.

Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi. Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele.

Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe.

Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Parola di Dio.

Prendete il mio giogo sopra di voi, dice il Signore, e imparate da me, che sono mite e umile di cuore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.

0: In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Ringrazio veramente di cuore l'Arcivescovo di Ancona, il confratello nell'Episcopato Angelo, che concelebra senza i segni episcopali, per quanto ci ha offerto a noi, presbiterio dell'Arcidiocesi di Manfredonia, in questa mattinata. Ma mi ha fatto anche lo scherzo, perché io ero convinto e certo che avrebbe presieduto lui e avrei voluto continuare ad ascoltarlo. Quindi l'omelia non ce l'avevo preparata né pensata, quindi offro in questo momento tre suggestioni o risonanze, ecco, che mi sono nate in questa mattinata dentro la solennità del Sacro Cuore di Gesù. E la prima suggestione nasce dall'aver ascoltato la spiritualità presbiterale in qualche modo attraversato dalla testimonianza di Don Antonio Spalatro, fiore profumatissimo del nostro presbiterio. Se lo avessi conosciuto prima di diventare vescovo, prima di arrivare qui, probabilmente avrei scelto una frase dal suo diario come motto dell'Episcopato. Invece ne ho scelta una dal mio fondatore, San Gerolamo Emiliani.

da lui avrei scelto questa, la ripeto sovente perché mi sembra fortissima. Formare con Cristo un solo principio di vita. Questa totalità di unione tra noi e il Signore. Formare con Cristo un solo principio di vita è un impegno e un dovere di ogni battezzato, ma lo è innanzitutto per noi sacerdoti, a maggior ragione per noi che abbiamo ricevuto la pienezza del sacerdozio nell'Episcopato. E mi sembra che questa frase di Don Antonio di oltre 70 anni fa, perché la scrisse quando non era ancora prete, alla vigilia del prete, stia benissimo con il motto del Santo Padre, Leone XIV, il motto del suo episcopato e del suo pontificato, tratte da parole di Sant'Agostino. In illo uno unum. Poche parole, ma di una densità incredibile. Formare l'unità con l'uno, che è il Signore, che è la Trinità. Ecco, è il primo impegno e la prima suggestione, credo, di tutti noi e in primis di noi sacerdoti. Essere uno con il Signore. La seconda suggestione, ringrazio per le tante citazioni di Sant'Agostino che ci ha lasciato l'arcivescovo nella meditazione, e allora voglio aggiungere la più ovvia, l'incipit delle confessioni, anche perché richiama il cuore e richiama la festa di oggi. Il nostro cuore, il mio cuore, è inquieto finché non riposa in te. Sant'Agostino inizia la rilettura di tutta la sua vita, che non è un'autobiografia, è la sua vita nello spirito, da quando ancora non aveva conosciuto Gesù, ed è la scoperta di questa inquietudine di cui non saremo mai paghi finché il nostro cuore non sta nel cuore di Dio. Abbiamo ascoltato nella seconda lettura un passaggio della prima lettera di Giovanni, la lettera dell'amore, in nome di Dio. Deus caritas est, il testo di oggi ce l'ha ripetuto per ben due volte e ci ha detto che Dio è amore e noi siamo in Lui. Aggiungerei un altro passaggio di questa lettera che forse è per me la frase più consolante di tutta la Sacra Scrittura, Antico e Nuovo Testamento, che è questa. Anche se il tuo cuore dovesse condannarti, Dio è più grande del tuo cuore. Forse è questa la frase mancata all'Apostolo Giuda. E la terza suggestione la prendo dalla bella immagine che l'arcivescovo ci ha lasciato, quello dell'arcobaleno, no? Facendo diverse osservazioni e indicando i vari colori come possibili diverse vocazioni reali nella Chiesa. All'arcobaleno naturale,

è venuto in mente mentre parlava, essendo qui, anche un altro, forse perché ho vissuto alcuni anni in Polonia, forse perché il santuario di San Michele è affidato alla congregazione polacca dei Michaleiti, mi è venuto in mente l'immagine del Gesù Ufantobie, Gesù confido in te, di Santa Faustina Kowalska. Ecco, dal cuore di quel Gesù che chiede fiducia in noi, ad ognuno di noi, esce un arcobaleno di tre colori, il rosso, il bianco e l'azzurro, il blu, che non è la bandiera della Francia. Io credo che possa essere letto come l'arcobaleno delle vocazioni a cui a livello di battesimo tutti siamo chiamati e che alla fine andiamo a formare quell'unità. Il rosso del martirio o della testimonianza, che è vocazione di ogni battezzato. Il bianco della comunione, che anche questa è vocazione e chiamata di ogni discepolo del Signore. E il blu intenso della fraternità, che è la chiamata e la forma della testimonianza martiriale per prima. Questo arcobaleno dice chiamate vocazioni universali. Le differenze poi dal matrimonio al sacerdozio, alla vita consacrata e a tante altre forme di vocazioni che non sono state espresse. Ricordo che ero in una lettera del Cardinal Biffi alla diocesi di Bologna negli anni 90 o se non addirittura prima, in una lettera indicava allora, non è il linguaggio di oggi, addirittura le forme di disabilità o diversamente abili come delle vocazioni date direttamente da Dio, in quel caso senza chiederti il permesso. Sono tante le forme di vocazione. Noi quest'oggi, come sacerdoti, come consacrati nel sacramento dell'ordine, ne sottolineiamo una. Qui in Basilica ci sono anche tutte le altre e forse anche quelle non direttamente formulate dal punto di vista canonico, richiamando quell'antico testo del Cardinal Biffi. Ecco, queste sono tre suggestioni che sono nate nel mio cuore da questa giornata dedicata al Sacro Cuore e grazie anche all'ascolto della bellissima e toccante meditazione che Monsignor Angelo ci ha lasciato. Ve le consegno, me le consegno, perché tutti insieme sappiamo camminare verso questo arcobaleno delle vocazioni che costruisce l'unità e che fa riposare in Dio i nostri cuori e il cuore di tutta l'umanità. Amen.

e insieme ora rinnoviamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, prima di tutti i secoli. Dio da Dio, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Sono state create per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato e fu sepolto. Terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Il Signore Gesù ci ha rivelato l'amore gratuito e universale del Padre e dal suo cuore aperto ha fatto scaturire ogni grazia e benedizione. A Lui si elevi la nostra preghiera.

per la Santa Chiesa, nata dall'amore di Cristo per l'umanità, affinché nel mondo sia segno della comunione trinitaria che tutti chiama alla condivisione e all'accoglienza.

0: per il Santo Padre Leone, gli arcivescovi Franco e Angelo e per tutti i presbiteri, affinché conformino sempre più la loro vita al Sacro Cuore di Cristo e diventino specchio della sua carità.
1: Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore.
0: Per la pace nel mondo, non si oda più il grido della violenza, ma da ogni cuore si elevi il canto di fratelli e sorelle che vivono e operano in comunione.
1: Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore.
0: Per le comunità parrocchiali, accolgano ogni sacerdote come il pastore delle anime e insieme a lui portino il dolce giogo della legge del Signore.

per tutti i presbiteri che nell'Eucaristia ricordano la propria ordinazione e rendono grazie per gli anni vissuti alla sequela del Divin Maestro. Egli elargisca loro ancora forza e salute per una rinnovata esperienza del dono ricevuto.

nipoti che sperimentano il peso della malattia, conformandosi alle sofferenze del Signore, possano ricevere la grazia di partecipare

Signore Gesù, che nel sangue e nell'acqua effusi sulla croce ci hai donato i simboli dei sacramenti, liberaci dalla schiavitù del peccato, perché possiamo portare ogni giorno il giogo soave del tuo amore, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda, o Padre, all'immensa carità del cuore del tuo Figlio, perché la nostra offerta sia a te gradita e ci ottenga il perdono di tutti i peccati. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Innalzato sulla croce, nel suo amore senza limiti, donò la vita per noi. E dalla ferita del suo fianco effuse sangue ed acqua.

simbolo dei sacramenti della Chiesa, perché tutti gli uomini, attirati al cuore del Salvatore, attingessero con gioia alla fonte perenne della salvezza. Per questo mistero, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
2: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Michele e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
3: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo è il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Certi di abitare nel cuore di Dio, dal profondo del nostro cuore, preghiamo allora con le parole stesse di Gesù e osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. E preghiamo insieme per la pace dicendo: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
4: Scambiatevi il dono della pace.

0: Fratelli e sorelle, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. Il sacramento della carità, o Padre, ci infiammi di santo amore, perché attratti sempre dal tuo Figlio, impariamo a riconoscerlo nei fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. No. Mettetevi seduti. Mi avevano raccontato, quando ero giovane prete, io non l'ho conosciuto, che il Cardinal Michele Pellegrino, arcivescovo di Torino, quando voleva dare una nomina, un cambio, qualche cosa ai suoi preti, li chiamava a mezzogiorno e li faceva recitare l'Angelus e poi gli diceva dove. Ecco. È passato da poco mezzogiorno e quindi vi leggo il testo, insomma, delle nomine e dei cambiamenti relative al prossimo anno pastorale. Carissimi, dopo tanto tempo di ascolto, discernimento e preghiera, con animo riconoscente e fiducioso mi rivolgo a ciascuno di voi per condividere alcuni importanti provvedimenti riguardanti la vita pastorale della nostra Chiesa diocesana, che sono certo accoglierete con libera coscienza e responsabilità. Esse sono volte al fine di rendere, con la grazia di Dio, la nostra Chiesa più dinamica, più generativa, più missionaria. Ringrazio innanzitutto il Signore per avermi aiutato nel discernimento. Sono certo che è Lui che mi ha preceduto e accompagnato nel dialogo con i confratelli. Ringrazio i sacerdoti che hanno svolto il loro servizio per poco o molto tempo nel settore della pastorale diocesana in cui sono stati finora impegnati. In particolare ringrazio Don Vincenzo D'Arenzo, che lascia, per raggiunti limiti d'età, la parrocchia di San Giuseppe Artigiano in San Giovanni Rotondo e gli incarichi diocesani. Ringrazio Don Davide Longo, che lascia l'incarico di vicario episcopale per il clero, incarico che non verrà sostituito

istituito. Ringrazio di cuore i confratelli presbiteri che con spirito sacerdotale e sinodale si sono resi disponibili alle prospettive che andavo loro presentando, accettando con senso di responsabilità e di condivisione nel servizio del Vangelo e alle comunità le scelte che il Signore mi ha fatto maturare. Pertanto ho nominato Don Alessandro Rocchetti, parroco della parrocchia San Lorenzo Maiorano nella cattedrale di Manfredonia. Don Giovanni Granatiero, parroco della parrocchia Santa Maria del Carmine in Manfredonia. Don Giovanni Totaro, parroco della parrocchia San Carlo Borromeo in Manfredonia. Don Emanuele Granatiero, parroco della parrocchia Santa Maria delle Grazie in Vieste. Don Domenico Facciorusso, parroco della parrocchia San Giuseppe Artigiano in San Giovanni Rotondo. Don Maurizio Guerra, parroco della parrocchia Santa Maria del Carmine in Monte Sant'Angelo. Don Michele Arturo, parroco delle parrocchie San Nicola di Mira e San Cirillo d'Alessandria in Carpino, già costituite in unità pastorale. Don Matteo Totaro, parroco delle parrocchie Santa Maria Assunta e San Marco Evangelista in Vico del Gargano, già costituite in unità pastorale. Don Andrea Lauriola, vicario parrocchiale della parrocchia San Lorenzo Maiorano nella cattedrale di Manfredonia. Don Danilo Martino, vicario parrocchiale nella parrocchia Santa Maria del Carmine in Manfredonia. Don Michele Copolecchia, vicario parrocchiale della parrocchia Santa Sacra Famiglia in Manfredonia. Don Fabio Vecchi, vicario parrocchiale nella parrocchia Santissimo Redentore in Manfredonia. Don Eliseo Costantino, vicario parrocchiale della parrocchia Santa Maria della Luce in Mattinata. Don Antonio Del Grosso, vicario parrocchiale della parrocchia San Leonardo Abate in San Giovanni Rotondo. Inoltre, con altri incarichi, Don Giovanni Totaro, direttore ufficio liturgico diocesano e coordinatore dell'area della celebrazione. Don Michele Copolecchia, cerimoniere arcivescovile. Don Danilo Martino, collaboratore del cancelliere diocesano e del segretario dell'arcivescovo. Don Gabriele Giordano, rettore del seminario arcivescovile Sacro Cuore. Don Nicola Iacovone, collaboratore a Foce Varano, rettore santuario del Santissimo Crocifisso di Varano e assistente della Pia Unione Santissimo Crocifisso di Varano. Don Pasquale Pio Di Fiore, direttore ufficio diocesano di pastorale familiare e assistente ecclesiastico del Centro per la Famiglia Nazareth. Don Andrea Lauriola, assistente associazioni di Fondazione Diocesana, Figli Amati, Cenacoli, Adoratori, e responsabile del servizio per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili. Don Emanuele Spagnolo, archivista e bibliotecario diocesano, delegato per attività culturali. Questi provvedimenti andranno come al solito in vigore dal 1° settembre prossimo. Gli incarichi diocesani non diversamente specificati restano invariati. Ulteriori incarichi, perché ne mancano, verranno comunicati per la fine di agosto 2026. Il Signore benedica la nostra Chiesa diocesana perché possa crescere nel vigore della fede, nel servizio della carità per il bene di questa porzione di umanità che vive, opera, gioisce, soffre, spera e ama in questo magnifico lembo di terra garganica. E ringraziamo per domani che ci sarà l'ordinazione diaconale di Luca, che è qui in presbiterio presso la parrocchia del Santissimo.

Spirito Santo in Manfredonia. E quindi chi può è invitato a partecipare domani sera alle ore 18:30, 18, domani sera alle 18. Ed ora affidiamoci all'intercessione del nostro Arcangelo Michele. Principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti, Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi dono. Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia e gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. È piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. Ricordati che se da quest'oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria e tutti gli uomini miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio. Impetrami questi aiuti che sono necessari per arrivare alla parola della gloria. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, assistimi nella lotta e respingi lontano da me, negli abissi d'inferno, quell'angelo prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Presentami allora al trono di Dio per cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli, lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. Amen.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
2: spirito. Inchinatevi per la benedizione.
0: Il Signore Dio, per l'abbondanza della tua misericordia, arricchisci di doni i tuoi servi e liberali da ogni timore, perché fortificati dalle tue benedizioni siano sempre pronti a renderti grazie e a benedire con perenne esultanza, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel giorno dedicato al Sacratissimo Cuore di Gesù, contempliamo l'amore di Cristo, un amore che accoglie ogni uomo.

uomo e ogni donna. Il suo cuore è rifugio per chi è stanco, è un conforto per chi soffre, è sorgente di pace per chi lo cerca con sincerità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre di bontà, siamo venuti all'incontro con il tuo Figlio, che viene sempre verso di noi, sotto il segno del pane. Vogliamo rimanere un po' vicino a Lui per ascoltare la Sua parola, per pregarlo, dirgli il nostro amore e implorare che infiammi d'amore il cuore dei consacrati. Amore di Gesù, e infiamma il nostro cuore. Carità del cuore di Gesù, diffondi nei nostri cuori. Forza del cuore di Gesù, sostieni i nostri cuori. Pazienza del cuore di Gesù, non ti stancare dei nostri cuori. Regno del cuore di Gesù, stabilisciti nei nostri cuori. Sapienza del cuore di Gesù, ammaestra i nostri cuori. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E oggi, carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, guardiamo al cuore di Dio. Un cuore aperto, pieno di amore, di misericordia. Un cuore che conosce le nostre fatiche, un cuore che non si allontana mai da noi. E quando sentiamo che si fa sentire il peso nella nostra vita, insegnaci, o Gesù, a venire a te. Donaci sempre un cuore umile. Liberalo dall'orgoglio che divide. Aiutaci a riconoscere la tua voce. Fa che il tuo amore, così grande e misericordioso, guarisca le ferite nascoste. Sacratissimo cuore di Gesù, custodiscici nel tuo amore. Fa che noi viviamo uniti a te, oggi e per sempre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, benvenuti in questo piccolo momento di adorazione eucaristica. Abbiamo visto nella Santa Messa che c'è stata la santificazione dei nostri sacerdoti, che il cuore di Gesù li renda sempre misericordiosi come il suo. Vogliamo affidare le vostre intenzioni in questi ultimi minuti che abbiamo a disposizione e preghiamo per tutti voi che siete all'ascolto. Preghiamo per il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo di Assisi, per tutti i sacerdoti, le suore, le comunità religiose. Preghiamo per tutti coloro che ci hanno scritto e che sono all'ascolto di questa adorazione eucaristica. Affidiamo al cuore misericordioso di nostro Signore Gesù, Chiara da Bologna, che chiede tante preghiere.

Per la sua famiglia, per i suoi amici che hanno bisogno di Gesù, per Cordian, per Marco, per Martina, per nonna Teresa, per Massimo, per Giulia e Serena e per Stella. Cuore di Gesù, pensaci tu. Preghiamo per Rosanna da Napoli, per Angelo, per Tonia, per i suoi figli Cristiano, Antonia e Francesca. Preghiamo per la guarigione di Luigi Danola e per tutti coloro che si affidano al nostro Signore per la loro guarigione. Preghiamo per Michele da Siracusa, che per intercessione di San Giuseppe e San Carlo Acutis chiede preghiere di guarigione e liberazione per le famiglie pugliesi, Micelli, per tutti gli ammalati e per tutti noi di Maria Visionna. Grazie, che Dio vi benedica tutti. Preghiamo per Giusy dalla Calabria, che chiede ogni giorno la conversione del cuore del marito e del figlio, che sia fatta la tua santa volontà, Signore Gesù. Preghiamo per Rita da Roma, per la sua famiglia, per i suoi nipoti. Signore, confido in te, proteggi la mia famiglia. Preghiamo per Maria Speranza da Ispica, che chiede preghiere per la sorella Chiara, per il fratello Giuseppe e per padre Antonino. Angela da San Giovanni Rotondo chiede preghiere per lei e la sua famiglia. Preghiamo per Patrizia da Prato, per suo figlio Alessandro, per i bisognosi, per l'anima di Papa Francesco e per Papa Leone, e prega anche per noi di Maria Visionna. Ti ringrazio e che Dio benedica tutti voi. Preghiamo per Lucia da Siracusa, che confida in te, per il suo nipotino Leonardo, che domenica riceverà la prima comunione. Preghiere affinché venga custodito in santità. Preghiamo per Marisa da Cagliari, per i suoi figli. Preghiamo per Alessandra da Cagliari, per il marito Marco, per la loro unione e per suo figlio. Preghiamo per le intenzioni di Evita Maria in provincia di Salerno, per Giuseppe, per Assunta, Anna Maria, Giovanna, Flavio, Alessia, Aldo e Liu. Preghiamo per Valentina da Cuneo per la sua guarigione. Signore Gesù, cuore misericordioso, affidiamo a te tutte le intenzioni di preghiera in questo santo giorno che ricorre la festa del tuo amore, il tuo amore più grande, del tuo amore che è qui per sempre con noi in questo tabernacolo. Glorie e onore a te, Signore Gesù. Carissimi fratelli, vi ricordo che oggi pomeriggio abbiamo l'adorazione dalle 15:30 in poi e affidiamo tutte le vostre intenzioni in quell'occasione. Oggi purtroppo abbiamo avuto poco tempo, però il tempo necessario per ringraziare l'amore e la presenza di Gesù nella nostra vita. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vi auguro una santa festa per questo meraviglioso giorno e diffondiamo l'amore di Dio a ciascuna persona che incontriamo in questa nostra giornata. Che
Che Dio ci benedica tutti, vi lascio una santa giornata nell'amore di Gesù e di Maria. Pace e bene.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari fratelli e sorelle in Cristo, pace e bene. Questa sera, in questa nuova puntata di Il risveglio dello Spirito ad imitazione di Cristo, vogliamo parlare del Sacratissimo Cuore di Gesù. Quando parliamo del Sacratissimo Cuore di Gesù, parliamo dell'amore infinito di Dio, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È un amore senza limiti, senza confini, eterno, che noi possiamo capire solo in parte, perché il nostro comunque è un amore finito, un amore umano, che ha i suoi limiti perché nasconde sempre delle imperfezioni, un magari piccolo egoismo per cui pensiamo che amare vuol dire anche poter ricevere qualcosa in cambio. L'amore di Dio invece è un amore infinito che non chiede niente in cambio. E quindi vediamo un Gesù che viene qui con noi sulla terra, si incarna nel seno della Vergine Maria attraverso lo Spirito Santo che è puro amore, e una volta sulla terra ci insegna un nuovo comandamento che è il comandamento dell'amore, appunto. Si sacrifica per noi, liberamente si dona la sua vita, dona il corpo, dona il suo sangue, dona la sua vita sulla croce, tutto per il perdono dei peccati. I peccati a cui facciamo riferimento sono il peccato originale per primo, ma istituisce anche la confessione, e quindi attraverso la Chiesa possiamo avere la remissione dei peccati anche nella nostra continua concupiscenza del nostro spirito. Però Egli comunque ha dato la sua vita per tutti. Ha dato la sua vita per tutti e ce l'ha detto anche attraverso il Vangelo. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. È una parte del Vangelo molto importante. Lui ci dice che comunque noi dobbiamo rispettare i comandamenti.

in modo particolare il comandamento dell'amore, appunto, ma tutti i comandamenti, per essere suoi amici. E quindi dice anche: mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra, andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. E ritorna qui a dire di osservare tutto ciò che egli ci ha comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. È molto bello questo, perché lui ci garantisce che comunque sarà con noi, sia spiritualmente, ma è con noi anche fisicamente. Ma come fisicamente? Semplicemente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Se noi teniamo in considerazione che cosa è l'Eucarestia, non possiamo che dire che è l'espressione massima dell'amore di Dio per noi. Infatti, attraverso l'Eucaristia ogni volta si rinnova il sacrificio di Gesù Cristo per noi. Si rinnova in modo incruento sugli altari, però si rinnova. E noi ci troviamo davanti all'Eucaristia, che è Dio stesso sulla terra, espressione massima dell'amore divino. Se noi capissimo questo, rimarremmo con il nostro Signore per sempre davanti all'Eucaristia. Se riuscissimo a vedere con i nostri occhi la divinità che si sprigiona dall'Eucaristia, staremmo sempre in ginocchio davanti a Lui. E questo è una realtà e un mistero allo stesso tempo grandissimo, che però per noi credenti ci deve far pensare. Quindi l'Eucaristia non è altro che l'emblema, il segno più forte di Dio, del suo amore sulla terra. Pensiamo al fatto che con i miracoli eucaristici che si sono susseguiti nella storia a decine, ogni volta il corpo di Cristo, cioè questa Eucaristia consacrata, si trasforma in vera carne. E soprattutto negli ultimi tempi, in cui insomma ci sono scientificamente più attrezzature, più dispositivi per analizzare questi miracoli eucaristici, si evidenzia sempre che si tratta di una parte del cuore umano. Addirittura uno degli ultimi miracoli eucaristici che si sono dimostrati essere reali e che è avvenuto a Legnica in Polonia, si è dimostrato che appunto si trattava della carne di un cuore con DNA umano che stava soffrendo l'agonia della morte, perché aveva dei cambiamenti all'interno che facevano presupporre questo. Nell'Eucaristia, quindi nel miracolo eucaristico in Polonia, il corpo, quindi il cuore, era legato al pane in modo inesplicabile, quasi che il cuore, le fibre del cuore, venissero fuori dalle particelle del pane. Proprio una cosa inspiegabile scientificamente. Ma allora, se l'Eucaristia è il simbolo di Cristo, della sua passione, del suo amore, sicuramente il cuore, allo stesso modo, è l'espressione più grande dell'amore di Gesù Cristo. E infatti, fin dal 1200 circa, è andato avanti il culto del cuore sacratissimo di Cristo come sede dell'amore di Cristo stesso. E il culto si è rinnovato e

fiorito nel tempo fino ai giorni nostri. Ci sono stati tantissimi mistici che hanno, diciamo, portato avanti, secondo le rivelazioni che venivano fatte da Gesù e da Maria, hanno portato avanti il culto eucaristico e il culto del Sacro Cuore di Gesù. E vediamo il simbolismo un po' del Sacro Cuore di Gesù. La figura più ricorrente che viene rappresentata è la figura di un cuore che è coronato di spine, che ha una croce nella parte più alta con delle fiamme, e in più ha un'apertura del cuore stesso, una trafittura del cuore stesso da cui esce sangue ed acqua. Tutti questi sono simboli ben precisi. Per esempio, la croce che sormonta il cuore sembra essere conficcata sopra il cuore stesso. È come per dire: sì, questo cuore rappresenta la mia passione, e la croce è conficcata all'interno del cuore perché il mio amore non si può disgiungere dalla passione di Cristo. Il secondo simbolo molto importante è l'apertura del cuore, che richiama la trafittura di Gesù dopo la sua morte da parte del soldato, il quale, per verificare la sua morte, appunto, lo colpisce con la lancia, e da quella esce sangue ed acqua. Vedremo poi con Santa Faustina Kowalska che questo sangue, questa acqua, non sono altro che una fonte infinita di misericordia di Dio. Tant'è vero che lo stesso Longino, per cui si tramanda il nome appunto di questo soldato, investito da questa sorgente di misericordia, rimane sotto la croce e si converte in quell'istante. E quindi la trafittura del cuore rappresenta, oltre che la fonte della misericordia, anche i peccati più gravi, della nostra umanità, che vanno a trafiggere il cuore di Gesù Cristo, insieme anche alle spine, perché il cuore è coronato di spine. Spine che si conficcano nel cuore stesso, che lo penetrano. Sono i nostri peccati più comuni che fanno soffrire tantissimo Gesù. La fiamma non è altro che il fuoco d'amore per noi, il fuoco che Gesù sente nel suo cuore, sente questo amore che gli infiamma il petto, e questa fiamma che esce dal suo cuore rappresenta proprio questo, rappresenta l'amore infinito di Cristo e di Dio per noi. Sono tutti simbolismi che possono anche avere altri significati. Per esempio, la fiamma richiama anche la divinità stessa, per esempio il rovetto ardente, per esempio la colonna di fuoco che guida gli ebrei fuori dall'Egitto. E ci sono tantissime interpretazioni per questo, tantissimi significati che ancora devono essere capiti e scoperti, ma il Sacro Cuore di Gesù sicuramente rappresenta il simbolo dell'amore divino per noi. E su questo noi ci dobbiamo adagiare, ci dobbiamo fortificare, dobbiamo capire che se Dio prova un amore così grande per noi, noi non possiamo che essere al sicuro con Lui. Dobbiamo rispondere al suo amore con amore. È questo che vuole Gesù, che lo amiamo, che amiamo

la divinità, Dio, Padre Onnipotente, Lui che ha dato la sua vita per noi, e lo Spirito Santo che interagisce con noi, che entra in noi, che porta a noi le grazie divine. Ecco, andiamo avanti appunto a definire quale sia ora l'origine appunto della devozione, del culto del Sacro Cuore di Gesù. Innanzitutto però dobbiamo dire in modo particolare che il cuore sacratissimo di Gesù può essere adorato. Può essere adorato perché non è mai disgiunto dalla divinità di Cristo, come l'Eucaristia, essendo all'interno dell'Eucaristia, rappresenta l'amore divino e rappresenta l'amore di Dio indiviso dalla divinità stessa. Quindi il culto del cuore di Cristo è un culto anche di adorazione. Abbiamo dimenticato di dire però un punto importante. Dal cuore di Cristo, come abbiamo visto nell'immagine, si emanano tantissimi raggi di luce, la luce divina, la luce che illumina le nostre menti, che illumina la nostra vita, che ci dona le grazie. Questa luce che abbiamo visto anche nei Vangeli è la luce di Cristo che si trasfigura davanti ai Suoi Apostoli, che mostra la Sua gloria davanti agli Apostoli. La stessa luce che, secondo alcuni studi, durante la risurrezione viene sprigionata dal corpo di Cristo e va a impressionare la Sacra Sindone. È la luce di Dio. E questo richiama appunto la divinità ancora una volta. Prima di vedere la storia da cui nasce il culto e la devozione quindi del cuore sacratissimo di Gesù, facciamo una piccola pausa e torniamo fra pochissimi istanti. Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace e bene, cari fratelli e sorelle in Cristo. Siamo qui a parlare del Sacro Cuore di Gesù. E in questo

momento, in questa parte, vogliamo appunto definire le origini dell'inizio del culto e della devozione del Sacro Cuore di Gesù. Come è nato? Queste devozioni nella maggior parte ci vengono suggerite nel passare della storia da mistici che si trovano a incontrare misticamente Gesù o Maria e che iniziano insomma delle nuove devozioni per arricchire quella che è il tesoro della Chiesa. Infatti, attorno al 1200 vi fu una prima mistica che si chiama Santa Matilde di Magdeburgo, ha vissuto appunto nel 1200, la quale era, oltre che diciamo scrittrice, anche mistica, poetessa, e scrisse una bellissima opera che si chiama appunto La luce fluente della divinità, all'interno della quale già compare l'aspetto del cuore sacratissimo di Gesù come fonte di infinito amore. È un'opera molto bella, però scritta in tedesco e difficilmente reperibile. E dopo di questa ci fu Santa Gertrude di Elfta, detta la Grande. Sono tutte monache di origine germanica, e Santa Gertrude fu quasi contemporanea di Santa Matilde. A 5 anni, in effetti, venne portata nel convento cistercense dove Santa Matilde era superiora e fu educata da queste monache. A 26 anni, in effetti, ebbe anche lei la chiamata e diventò suora. Ma accanto alla chiamata che tutti abbiamo nella nostra vita, chi al sacerdozio, chi al matrimonio, eccetera, a lei vennero date anche delle straordinarie capacità, dei doni mistici eccezionali, e attraverso questi, parlando con Gesù ovviamente, approfondì il discorso che Santa Matilde aveva iniziato. In effetti ella cominciò a propagare quello che era il culto al corpo di Gesù Cristo e in particolare al corpo riassunto all'interno del cuore di Cristo stesso. A concludere questi mistici del 1200 ci fu anche Enrico Suso, che fu un monaco studioso di teologia e molto erudito, il quale a un certo punto incontrò e sentì la voce di Cristo che gli diceva: ora basta studiare, ora ti devi dedicare di più alla parte spirituale. E anche egli iniziò a propagare il culto del Sacratissimo Cuore di Gesù. Poi la vera fioritura della devozione del culto del Sacro Cuore si ebbe solamente nel 1600. In effetti fu il religioso Giovanni Eudes, che era un religioso francese, che portò avanti questo culto prendendo dai mistici del 1200. Ma alla fine, sempre più o meno nel 1600, la fioritura e la forza maggiore a questo culto fu data appunto da Santa Margherita Maria Alacoque, che molti forse avrete già sentito dire, ma che anch'io non conoscevo in modo così approfondito prima di fare questa trasmissione, intervento. Ma è molto importante conoscere la vita e anche tutte quelle che sono le sue

esperienze mistiche, perché ci fa capire la reale importanza del Sacro Cuore di Gesù. E Suor Margherita Maria Alacoque, in effetti Margherita Alacoque, nasce nel 22 luglio del 1647 in una città francese di Latécourt, e nasce da Claudio Alacoque e Filiberta Lamine. Era quintogenita, diciamo che era una famiglia non molto agiata, e subito fu mandata all'età di 5 anni praticamente a vivere con la madrina di battesimo in un castello, il castello di Courchevel. Poi però Margherita ebbe dei problemi familiari. Il papà morì a 44 anni, lei tornò a casa, rimase per un po' a casa e fu rimandata dalle suore, dalle Clarisse, a 8 anni, dove fece la prima comunione in pratica. Insomma, ebbe una vita un po' difficoltosa già da bambina, e questa vita difficoltosa la fece abituare un po' alle sofferenze, alle mancanze, e questa, diciamo, abitudine alle sofferenze le riuscì ad sopportare guardando sempre alla croce, guardando all'adorazione eucaristica. Quindi si stava facendo già santa già all'età di 8 anni, perché aveva già capito qual era la sua missione. Santa Margherita poi a un certo punto entrò all'interno delle visitandine di Parai Le Monial. Siamo nel 1669. A 22 anni riceve la cresima all'interno dell'istituto, e a 24 anni entra proprio come suora, quindi prende i voti nel convento di Parai Le Monial. Siamo quindi davanti a una suora che fino ad ora ha sofferto molto, ha capito che le sue sofferenze la avvicinano a Gesù, ha capito che per superare con fortezza queste bisogna guardare la croce. Si è formata in questo modo nella sua anima questa idea dell'amore per la sofferenza. Dal 27 dicembre 1673 però cambia tutto, perché questa sua devozione all'amore di Cristo, che veniva esplicata attraverso la sua sofferenza, la porta ad avvicinarsi sempre più a Cristo, la porta ad approfondire sempre di più la preghiera, e ad un certo punto ebbe anche delle visioni mistiche, che le cambiarono la vita, perché attraverso queste le fu svelato il mistero del Sacro Cuore di Gesù. Le visioni mistiche che ebbe furono principalmente tre, che vennero appunto chiamate le tre rivelazioni, di cui la terza viene chiamata la rivelazione maggiore. La prima rivelazione, appunto quella del 27 dicembre 1673, la santa e il raccoglimento davanti all'Eucaristia, e lì ad un certo punto le appare Gesù, le chiede il suo cuore, il cuore di lei, il suo cuore viene messo all'interno del cuore di Gesù, del cuore in fiamme di Gesù, e lei vede il suo cuore all'interno del cuore di Gesù come un atomo che brucia. Poi Gesù riprende il cuore di Santa Margherita Maria Alacoque, lo rimette nel seno della Santa Margherita.

quanto amore devo aver provato in questa visione mistica. Il cuore divino di Gesù, che si infiamma di un amore infinito, che brucia al suo interno come in una fornace il cuore di una piccola suora, di una piccola anima. In quel momento credo che se non avesse dato la grazia di far sopportare l'infinito amore, Suor Margherita Maria la Cocca forse sarebbe anche morta per questo amore infinito. E Gesù le dice: e insegno che la grande grazia che ti ho concessa, cioè quella di mettere il cuore di Santa Margherita nel suo, non è frutto di fantasia, ma il fondamento di tutte le altre grazie che ti farò. Il dolore della ferita del tuo costato, benché io l'abbia già richiusa, durerà per tutta la tua vita. E se finora hai preso soltanto il nome di mia schiava, ora voglio regalarti quello di discepola prediletta del mio sacro cuore. Quindi lei in questo momento diventa la discepola prediletta del suo sacro cuore. E le rimane questo dolore al costato, le rimane per tutta la vita, le rimane perché lei in qualche modo ricordasse quell'istante, lo ricordasse come una cosa vera, come una cosa accaduta, non come una cosa semplicemente mistica. È una condizione mistica, una situazione che diventa in qualche modo reale. E quindi Santa Margherita Maria inizia, oltre che nella sofferenza del corpo, perché questo dolore comunque se lo porta dietro per tutta la sua esistenza, inizia anche a soffrire spiritualmente, perché riferisce queste apparizioni, questa prima apparizione, alle sue consorelle, che non capiscono quello che sta succedendo e che dubitano. Per fortuna in quel caso vi era un sacerdote che capisce che in effetti quello che sta succedendo era una cosa reale e l'aiuta appunto ad andare avanti in questa sua esperienza, e anzi le fa scrivere un'autobiografia nella quale ella racconta tutto quello che succede. Gesù dice infatti sempre nella sua prima apparizione: il mio divin cuore è così appassionato d'amore per gli uomini che, non potendo più racchiudere in sé le fiamme della sua ardente carità, bisogna che le spanda. Io ti ho scelto per adempiere a questo grande disegno, affinché tutto sia fatto da me. Quindi Santa Margherita Maria è l'apostola, il suo cuore è sacratissimo, però allo stesso tempo tutto verrà fatto da lui. Il suo amore infinito che infiamma il suo cuore non può essere più contenuto, deve essere diffuso. Tutti devono conoscere l'amore di Cristo. Moltissimi non lo conoscono, moltissimi disprezzano il cuore di Cristo, disprezzano l'Eucaristia. Lui invece ci ama profondamente, vuole diffondere il suo amore per noi e prende proprio Santa Margherita Maria come la sua apostola. Ormai aveva preparato i tempi, aveva diffuso già dal 1200 la verità sul suo cuore sacratissimo, e ora era arrivato il tempo delle grandi rivelazioni. Vediamo tra qualche istante quali sono le due rivelazioni successive
di Santa Margherita Maria Alacoque, e sono delle rivelazioni grandiose e affascinanti. Pace e bene.

Cari figli, io sono con voi grazie all'amore misericordioso di Dio. Ed è per questo che come madre vi invito a credere nell'amore. L'amore che è comunione con mio figlio. Con amore aiutate gli altri ad aprire il loro cuore per conoscere mio figlio e per amarlo. Figli miei, l'amore fa sì che mio figlio illumini i vostri cuori con la sua grazia. Cresca in voi e vi doni la pace.

figli miei. Se vivete l'amore, se vivete mio figlio, avrete la pace. E sarete felici.

Cari fratelli e sorelle in Cristo, pace e bene. Siamo al terzo blocco di questa trasmissione che vuole parlare del Sacro Cuore di Gesù. Siamo arrivati alla seconda rivelazione di Gesù a Santa Margherita Maria Alacoque e vediamo cosa succede in questa seconda rivelazione. Questa avviene un anno dopo, il giorno della festa della Visitazione, il 2 luglio 1674. Ricordiamo che Santa Margherita Maria

sarà dell'ordine delle visitandine, quindi è una data importante la festa della visitazione. E in questa seconda, diciamo, manifestazione Gesù le parla ancora, e dalla autobiografia che Santa Margherita Maria scrive per obbedienza, lei dice: svelò il Sacro Cuore le meraviglie inesplicabili del suo puro amore. Fino a quale eccesso questo puro amore lo avesse spinto ad amare gli uomini, dai quali poi non riceveva in cambio che ingratitudini, indifferenze. Questo mi fa soffrire più di tutto ciò che ho patito nella mia passione, dice il Sacro Cuore, mentre se in cambio mi rendessero almeno un po' di amore, stimerei poco ciò che ho fatto per loro e vorrei, se fosse possibile, fare ancora di più. Invece non ho dagli uomini che freddezze e ripulse alle infinite premure che mi prendo per fare loro del bene. Gesù ci dice che Lui ci ha amato tanto, è morto sulla croce, ha dato il suo corpo, ha dato il suo sangue, ma in cambio cosa riceve? Dalla maggior parte riceve freddezze, indifferenze, ingratitudini, ripulse. E Lui, se noi dimostrassimo di essere più fedeli al suo amore, vorrebbe darci ancora di più, se fosse possibile, dice, ma queste freddezze, queste ripulse lo bloccano. La nostra fede è importante, perché senza che noi apriamo i nostri cuori al suo cuore, Egli non può agire attraverso di noi. Non possiamo rivolgere una preghiera distratta a Dio, dobbiamo essere fedeli, dobbiamo dimostrare la nostra fede in Lui, dobbiamo capire le sue sofferenze che ha patito per noi, dobbiamo essere riconoscenti fino alla morte, soprattutto fino alla morte. Questo è il lamento di Gesù. Questo è in fondo quello che diceva anche San Francesco per le strade di Assisi, quando, non capito, correva per le strade di Assisi e diceva: l'amore non è amato, l'amore non è amato. Sono le stesse parole che Gesù ci dice attraverso Santa Margherita Maria Alacoque. Ma poi quale eccesso d'amore deve avere avuto Dio, Gesù Cristo, per riuscire a salvarci tutti? Sicuramente è stato un eccesso, perché l'amore di Dio è infinito. Sarebbero bastate pochissime gocce di sangue per salvarci, perché sono di una importanza infinita. Per esempio, qualche dottore della Chiesa diceva che praticamente sarebbero bastate le gocce di sangue che Gesù perse durante la presentazione al Tempio, quando fu circonciso. Ma Lui fece di più, vuole dare tutto, vuole arrivare alla morte per darci la resurrezione. Quanto ci ha amato Cristo e quanto noi siamo freddi e indifferenti di fronte a questo, increduli addirittura di tutto quello che ha dato Lui a noi, increduli sui Suoi miracoli, sulla Sua resurrezione. Quando abbiamo mistici, quando abbiamo santi che parlano di Lui, quando abbiamo miracoli, quando abbiamo grazie tutto intorno a noi, cose incomprensibili che accadono, dobbiamo solo aprire gli occhi. Aprire gli occhi, aprire il nostro cuore. Perché? Cosa ci costa? Questo è un mistero grandissimo. E anche la fede è una grazia di Dio, ma dobbiamo chiederla. L'amore di Dio

oltre che infinito, è purissimo e non è come il nostro amore. Questo l'abbiamo già detto nella prima parte di questa puntata. È il Padre che ci dà questo amore, ci lascia liberi di fare quello che vogliamo, ci dà il libero arbitrio, ci dà tutte le grazie e ci dice: se volete andare, andate. Però sta sempre lì, sta sempre all'orizzonte a scrutare se noi torniamo come il figlio prodigo, mentre noi sperperiamo tutto quello che ci ha donato in cose completamente vane, nella vita di tutti i giorni, non pensiamo nemmeno a lui. E poi ci ritroviamo a badare ai porci, abbiamo una fame spirituale, non sappiamo come fare, siamo disperati e pensiamo: forse se torno da mio padre almeno potrei essere un servo e potrebbe riaccogliermi nella sua casa, potrei mangiare, sempre in modo egoistico, però è un ritorno anche quello. Scusa, e lui non fa altro che aspettare all'orizzonte che torniamo, e se torniamo ci abbraccia, fa festa per noi. Questo è una misericordia senza limiti, un amore infinito che solamente un Padre divino può avere per noi. Questa è una cosa di un valore incommensurabile, non ci rendiamo conto di questo. Andiamo avanti, convertiamoci, stacchiamoci da quelli che sono i nostri peccati che ci portano a fondo, che ci promettono qualcosa di bello ma solo in questo istante che è vano, che poi sparisce, tutti i nostri beni, tutti i nostri possessi, tutti i nostri poteri, tutti i nostri averi, lasceremo tutto. E cosa ci rimane? Allora cominciamo a costruire qualcosa di spirituale, ora, qui, sulla terra, perché il paradiso comincia sulla terra. Quando siamo sereni, insieme a Dio, affidiamo a Lui tutte le nostre difficoltà, l'amore di Cristo, il Sacro Cuore di Gesù, nasconde al suo interno tutto questo. Entriamo nel suo Sacro Cuore. E dice Gesù: vorrei fare ancora di più di quello che ho fatto. Che riconoscenza che abbiamo. Dopo questa seconda rivelazione aggiunge Gesù: tu, Suor Margherita Maria, prima di tutto mi riceverai nella comunione, tutte le volte che l'obbedienza te lo permetterà, anche se te ne verranno mortificazioni, umiliazioni, che tu accetterai come pegno del mio amore. Inoltre ti comunicherà il primo venerdì di ogni mese, e infine tutte le notti che vanno tra il giovedì e il venerdì, ti farò partecipare a quella mortale tristezza che ho provato nell'orto degli ulivi. Sarà un'amarezza che ti porterà, senza che tu possa comprenderlo, a una specie di agonia più dura della stessa morte. Per tenermi compagnia in quell'umile preghiera che allora, Gesù, in mezzo alle mie angosce, presentai al Padre. Ti alzerai fra le 11:30 per prostrarti con la faccia a terra insieme a me per un'ora. Gesù chiede a noi l'espiazione. Chiede a noi l'espiazione dei peccati, l'espiazione di questa freddezza che abbiamo verso il suo cuore. Dice che Suor Margherita Maria deve espiare attraverso l'Eucarestia. Ti comunicherai il primo venerdì di ogni mese, e infine tutte le notti tra giovedì e il venerdì dovrà fare accompagnare Gesù nella sua passione come nell'orto degli ulivi, una passione che dice che sarebbe meglio

morte. Che cosa era successo nell'orto degli ulivi? Gesù era in agonia, Gesù sudava sangue, ma perché? Perché in quel momento ha visto tutti i peccati di tutti noi, degli uomini presenti, passati del suo passato e futuri del futuro di Gesù, e tra quelli c'erano anche i nostri peccati. Noi abbiamo procurato un'angoscia, noi siamo stati presenti, e non si dice che siamo stati presenti così per dire, ma siamo stati presenti con i nostri peccati realmente durante la passione di Cristo. Anche noi siamo stati lì con i nostri peccati che facciamo oggi, perché Lui, che è il Re, li conosce tutti. Conosci il presente, il passato, il futuro nel nostro libero arbitrio, che è un mistero che non capiremo mai con le nostre menti. Quindi Gesù chiede l'espiazione a Suor Margherita Maria. E nell'orto degli ulivi ricordiamo che Gesù disse: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, tuttavia sia fatta non la mia, ma la tua volontà. Per lui veramente fu una sofferenza da paragonare alla morte, ma si lasciò alla divina volontà del Padre, come dobbiamo fare sempre noi nella sofferenza. Ma passiamo ora alla terza rivelazione, che è detta la grande rivelazione. La terza rivelazione ci dice che anche in quel momento Santa Margherita Maria si trovava in adorazione davanti al Santissimo, e la Santa poi scrive: Gesù, scoprendo il suo divino cuore, disse: ecco quel cuore che ha tanto amato gli uomini e che nulla ha risparmiato fino ad esaurirsi e consumarsi per testimoniare loro il suo amore. In segno di riconoscenza, però, non ricevo dalla maggior parte di essi che ingratitudini per le loro tante irriverenze, per i loro sacrilegi, per le freddezze e i disprezzi che essi mi usano in questo sacramento d'amore. Ma ciò che più mi amareggia è che ci siano anche dei cuori a me consacrati che mi trattano così. Per questo ti chiedo che il primo venerdì, dopo l'ottava del Corpus Domini, sia dedicato ad una festa particolare per onorare il mio cuore, ricevendo in quel giorno la Santa Comunione e facendo un'ammenda d'onore per riparare tutti gli oltraggi ricevuti durante il periodo in cui è stato esposto sugli altari. Io ti prometto che il mio cuore si dilaterà per effondere con abbondanza le ricchezze del suo divino amore su coloro che gli rendono e gli renderanno questo onore e procureranno che egli sia reso agli altri. Ora Gesù, nella grande rivelazione, continua a dire che in effetti il suo cuore è respinto, il suo amore è respinto dalle ingratitudini, dalle irriverenze, dai sacrilegi, dalle freddezze, dai disprezzi, e vuole riparazione anche da noi. Quindi innanzitutto chiede una festa per il Sacro Cuore di Gesù, che in effetti è stata istituita per onorare il suo cuore, ed è nella seconda ottava del Corpus Domini, il venerdì successivo. E in questa chiede che si faccia la comunione, facendo ammenda dei propri peccati per riparare tutti gli oltraggi ricevuti in quel periodo. Ma la terza grande rivelazione, diciamo, non si conclude solamente con questo messaggio. Lui, in effetti, aggiunge che

si deve fare per 9 mesi consecutivi, nei primi venerdì del mese, la comunione di riparazione. E a tutti quelli che faranno questa comunione di riparazione sono promesse 12 grazie che lui concederà, le 12 grazie che lui concederà. Infatti dice: nell'eccessiva misericordia del mio cuore ti prometto che il suo onnipotente amore accorderò la grazia della penitenza finale a tutti coloro che faranno la comunione per 9 primi venerdì del mese consecutivi. Non morranno perciò in mia disgrazia, né senza ricevere i loro sacramenti. Il mio cuore si renderà asilo sicuro in quel supremo momento. Questa è la grande rivelazione che poi, diciamo, si ramifica, data da 12 punti principali, che però si riassumono in questo. In ogni caso, questa non è una promessa gratuita. Noi dobbiamo pentirci dei nostri peccati, noi dobbiamo confessare, dobbiamo lasciare i nostri vizi, e in questo modo potremmo avvicinarci a Gesù Cristo attraverso anche questa possibilità dei primi 9 venerdì del mese. E quello che ci promette appunto è che non morremo nella sua disgrazia, avremo alla fine i sacramenti e Gesù ci prenderà con lui. Queste sono le grandi rivelazioni del cuore sacratissimo di Gesù Cristo. Dobbiamo prenderne atto, dobbiamo sapere che anche altri mistici poi hanno continuato a dare delle indicazioni di riparazione dei peccati, sia attraverso l'Eucaristia, sia attraverso il Sacro Cuore di Gesù. Abbiamo bisogno di riparare i peccati dell'umanità, abbiamo bisogno di riparare i nostri peccati. Per concludere, diciamo che Maria Margherita alla Coque muore il 17 ottobre del 1690, a 43 anni, che nel 1864 Papa Pio IX la proclama beata, nel 1989 Leone XIII consacra il genere umano al cuore divino di Gesù, e questo è stato un atto importantissimo. Il Papa Benedetto XV, sì, la dichiara santa. Voglio concludere in modo definitivo con una frase scritta da San Giovanni Paolo II al centenario della consacrazione dell'umanità al Sacro Cuore di Gesù. La consacrazione del genere umano del 1899 costituisce un passo straordinario, rilievo nel cammino della Chiesa, ed è tuttora valido rinnovarla ogni anno nella festa del Sacro Cuore. Ciò va detto anche all'atto di riparazione che si è soliti recitare nella festa di Cristo Re. E Giovanni Paolo II continua scrivendo: ancora attuali risuonano le parole di Leone XIII. Si deve pertanto ricorrere a chi è la via, la verità e la vita. Ci siamo sviati, dobbiamo ritornare sulla via. Si sono oscurate le menti, si deve dissolvere l'oscurità con la luce della verità. La morte ha preso il sopravvento, si deve far trionfare la vita. Dall'enciclica Annum Sacrum, pagina 78. Ecco, ritorniamo a Gesù.

ritorniamo sulla retta via. Sia lodato Gesù Cristo, e sempre sia lodato. Alla prossima puntata, carissimi. Pace e bene.

gioiosa e felice, ci saluta tutti con suo saluto materno, sia lodato Gesù, cari figli miei. Poi un tempo prolungato con le mani distese prega sopra tutti noi in modo particolare, prega sopra voi malati presenti. Poi la Madonna dice queste parole: cari figli, anche questa sera desidero invitarvi di rinnovare i miei messaggi, di vivere i miei messaggi. Meno parlate ai messaggi, ma viveteli. Meno parlate e più vivete i messaggi. Cari figli, così a lungo sono con voi il tempo, anche oggi vi invito, pregate per le mie intenzioni, per i miei piani che desidero realizzare col mondo, particolarmente progetti della pace. Anche oggi desidero dirvi che sempre prego per tutti voi e intercedo presso il mio Gesù per ciascuno di voi. Grazie perché anche oggi avete risposto alla mia chiamata. Poi la Madonna ci benedice tutti con la sua benedizione materna, benedice tutto quello che noi abbiamo portato qui per la benedizione. Ho raccomandato tutti voi i vostri bisogni, le vostre famiglie, in modo particolare tutti voi malati presenti. Poi la Madonna continua a pregare sopra tutti noi in questa preghiera, se n'è andata nel segno della luce e della croce, con saluto, andate in pace, cari.

Sia lodato Gesù Cristo, cari fratelli, care sorelle, ben trovati qui su Maria Vision. Oggi è un giorno veramente tanto speciale. Dopo aver concluso il mese di maggio con questo bellissimo

Tempo insieme di consacrazione a Gesù per mezzo di Maria, entriamo nel mese di giugno nel cuore di Gesù. Come a dirci, noi non possiamo perdere questa opportunità che ci accompagnerà per i prossimi 9 mesi, non possiamo perdere questa opportunità per essere ancora di più di Gesù secondo il suo cuore, secondo le sue modalità, secondo i suoi desideri. Naturalmente sempre nascosti in Maria. Voi sapete che giugno è un mese speciale dell'anno, il mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù. E adesso che noi ci siamo fatti schiavi d'amore di Gesù per mezzo di Maria, non potevamo che dire: bene, abbiamo fatto tante volte i primi 9 venerdì del mese, è tempo di riniziare, di farlo insieme come famiglia, di farlo insieme proprio presi per mano, camminando insieme come un cuore solo e un'anima sola. Non potevo perdere questa opportunità. Insieme qui con i fratelli di Maria Vision e con tutta Assisi, diciamo no, dobbiamo riniziare e prendere questa palla al balzo del mese di giugno e fare di questo mese un mese speciale. Allora vi invitiamo proprio a iniziare con noi o riniziare, ri-ri-iniziare i 9 venerdì, i 9 primi venerdì del mese per onorare Gesù, per adorare Gesù, per lodare Gesù, per riparare tutte le offese che Gesù riceve nel suo sacratissimo cuore. Infatti è proprio di questa devozione che vogliamo, come dire, non solo parlare, perché non vogliamo parlare, vogliamo pregare, vogliamo sicuramente onorare il Signore, ma anche conoscere la bellissima spiritualità che c'è dietro il Sacro Cuore di Gesù. È bellissimo come il Signore ci sta proprio, come dire, quasi col fiato sul collo, no? Dio Onnipotente non vuole perdere nessuno dei suoi figli. Siamo tutti così preziosi, così importanti. E Lui, nel suo infinito amore, nel corso dei secoli, ha incoraggiato. È apparso, ha dato rivelazioni private, la Chiesa veramente si è messa in ascolta del suo capo, che appunto è il nostro Signore Gesù Cristo, per capire anche come poter abbracciare, come essere veramente cristiani secondo il suo cuore. Ed è bello parlare del cuore, d'altronde il cuore noi sappiamo che è il centro della vita, no? Noi anche come creature, come esseri umani, abbiamo questo centro di vita che se non funzionasse non avremmo la vita, quindi il cuore è proprio il centro di vitalità suprema. E così il Signore Gesù nel incarnarsi, nel farsi visibile, nel prendere questo corpo umano per noi, ha preso anche un cuore che batte, che pulsa, che palpita d'amore per ciascuno dei suoi figli, per ciascuno di noi. E questo è importante, non dobbiamo mai scordare di questo infinito amore che ha Gesù per la sua creatura, tanto da appunto farsi presente, vero Dio, vero uomo, sempre. Lui l'ha detto: io rimango con voi, in mezzo a voi, fino alla fine del mondo. In che modo? Attraverso la Santissima Eucaristia. In questi 9 mesi noi entreremo proprio dentro questa bellissima spiritualità che è proprio il cuore della Chiesa. Gesù, il cui cuore rimane in mezzo a noi, che vuole essere amato, che vuole essere adorato, che vuole essere onorato. E noi sappiamo che è nascosto dietro quelle spoglie, nelle sue spoglie anche umane, non solo nella sua presenza divina, proprio nel Santissimo Sacramento dell'altare. Quello, brevemente, noi sappiamo che attraverso anche tutti i miracoli eucaristici che ci sono nel corso dei secoli, quando ci sono appunto stati analizzati, è sempre una parte del miocardio, che è appunto una parte del cuore. Quindi questo cuore vivo che appunto si nasconde dietro quel poco di pane, dietro quel poco di vino che è il sangue di Gesù, la carne di Gesù, vuole essere, come dire, si vuole donare a noi. Vedete qui delle immagini dove vanno, c'è un'immagine proprio di questo cuore che Gesù ha in mano. Perché è proprio così che si è presentato alla Santa Maria Margherita Alacoque, che diciamo così è proprio stata l'apostola del Sacro Cuore di Gesù. Ma pensate che da secoli, dal Medioevo, ci sono grandissime sante che hanno Santa Matilda, Santa Metilda, tantissimi veramente, San Giovanni Eudes, ci sono
tantissimi santi che hanno appunto avuto

questa grande devozione al Sacro Cuore, non solo come anche rivelazione privata, ma anche proprio come comprensione profonda di una vita spirituale intensa. E quindi noi però ci portiamo adesso immediatamente sul comprendere questa spiritualità, perché, che cosa desidera il Signore da ciascuno di noi, comprendere veramente il suo amore, perché lui, apparendo a Santa Margherita Maria Alacoque, ha dato proprio delle disposizioni, le ha fatto provare sicuramente un qualcosa di straordinario, ma perché non è che Margherita Maria fosse speciale. Lei, anzi, il Signore le diceva, sei la creatura più misera, la creatura ma più disponibile, veramente. Lei, nella sua disponibilità, nell'amore che aveva per Dio, il Signore l'ha scelta come suo strumento perché la devozione al suo Sacro Cuore potesse essere, come dire, potesse raggiungere tutti i cuori di tutti i suoi figli. E così vi volevo anche leggere proprio alcune parole che Gesù dice alla nostra santa, che ci aiutano a entrare in questo amore di Gesù. Siamo nel 1673, quando Margherita Maria ha proprio la prima visione, ed è bello che era proprio nella festa di San Giovanni Evangelista, era il 27 dicembre del 1673, e questo è anche, come dire, un'ulteriore conferma di questo amore del cuore. Ricordate, San Giovanni era il discepolo prediletto, colui che si è proprio appoggiato, ha saputo mettere il proprio capo sul cuore di Gesù in ascolto del suo cuore. E così tutti noi siamo chiamati a diventare questi discepoli prediletti, a trovare il nostro riposo nel cuore di Gesù, che poi è la Santissima Eucaristia. E dice così Gesù: il mio cuore divino è così infiammato di amore per gli uomini, e per te in particolare, che è incapace di contenere più a lungo le fiamme della sua ardente carità, deve diffondere largamente con ogni mezzo e manifestarsi agli uomini per arricchirli dei preziosi tesori che a te sono rivelati. Ho scelto te, abisso di indegnità e di ignoranza, per compiere questo mio grande progetto, affinché tutto sia fatto soltanto da me. E ora dammi il tuo cuore. Bello questo, Gesù non solo ci dà se stesso, ma ci chiede anche il nostro cuore. E noi oggi, in questo primo venerdì del mese di giugno, vogliamo proprio dargli il nostro cuore. Vogliamo darglielo con tutto noi stessi, dire il nostro eccomi. Eccoti Gesù, il nostro cuore, tutto tuo, fanne quello che desideri. E infatti Santa Margherita dice: oh, ti prego, prendilo, Gesù mio. E con un tocco della sua mano Gesù estrasse dal petto di Margherita il cuore e lo mise nel suo costato. Magari un attimo chiudi gli occhi e fallo anche quando sei davanti a Gesù Eucaristia, e immagina proprio che Gesù, con le sue mani adorabili, mette le sue mani nel tuo cuore, nel tuo petto, prende il tuo cuore e se lo porta nel suo. E il suo amore infiamma il tuo cuore. Infatti, dice la suora, guardai e vidi il mio cuore dentro il cuore di Gesù. Sembrava un piccolissimo atomo che bruciava una fornace ardente. Quando il Signore me lo ridiede, vidi una fiamma ardente a forma di cuore mentre me lo rimetteva nel petto. E disse: guarda, diletta mia, questo è un segno prezioso del mio amore. Vi invito proprio a fare la stessa cosa, a lasciare che Gesù prenda il vostro cuore, se lo metta nel suo e lo lasci bruciare da tutte le imperfezioni, da tutte le sporcizie, le macchie che ancora ci possono essere. Perché Gesù vuole fare del nostro cuore il suo cuore e vuole donarci il suo, fare un'unica cosa, entrare proprio in questa comunione profonda. E così per Margherita iniziò proprio l'agonia, dice, una vera e propria angoscia fisica. Il cuore che era stato dentro a quello di Gesù divenne una fiamma che bruciava dentro il suo petto, e un dolore tale che rimase proprio per tutta la sua vita. Questo è qualcosa di veramente straordinario. Rimase per tutta la sua vita. Il Signore vuole fare anche questo con noi. E in un'altra visione, mentre lei stava proprio pregando Gesù, le compare e le mostra il suo cuore in un trono di fuoco e di fiamme. Ascoltate bene, perché quello a quale siamo noi chiamati è di vivere questa devozione non come una devozione, ma come proprio una spiritualità.

diventare del cuore di Gesù, essere il suo cuore per gli altri, no? Lasciare che questo nostro cuore possa infiammarsi d'amore, ma dell'amore di Dio, perché questo è che Gesù vuole fare con ciascuno di noi in maniera del tutto privilegiata. E dice così la Santa Suora, mostrò il suo cuore in un trono di fuoco di fiamme che emanava raggi dappertutto. Era più luminoso del sole e più trasparente di un cristallo. Era visibile la ferita che aveva ricevuto sulla croce dalla lancia del centurione. E il cuore era circondato da una corona di spine e sormontato da una croce. Proprio il cuore di Gesù c'è una croce sopra e tutto circondato di spine. Questo è il cuore di Gesù, il cuore, entrate proprio in quel momento della morte di Gesù, quando su quella croce viene trafitto da quella lancia, è Gesù che sparge per tutti noi sangue e acqua. Lì nasce proprio la Chiesa, in questo lavacro di rigenerazione, dove proprio sangue e acqua sgorgano. Infatti poi abbiamo un'altra santa che è Santa Faustina, dove tutta l'infinita misericordia di Dio si immerge affinché noi possiamo immergerci in essa ed essere salvati. Il Signore desidera così tanto salvarci e vuole che tutti noi siamo nascosti in questo suo cuore. E quindi apparendo e facendo vedere tutto questo a Santa Margherita, ha un proposito il Signore, vuole essere onorato, vuole essere adorato, vuole essere riparato, vuole che noi ci consacriamo al suo sacratissimo cuore, perché vuole salvarci tutti, ma ci vuole la libertà nostra e di scegliere liberamente questo e dire: sì, Signore, voglio ascoltarti, voglio fare ciò che tu veramente desideri. Infatti le dice così: onorate il cuore di un Dio sotto la figura di questo cuore di carne. Desidero che questa immagine sia esposta affinché siano toccati i cuori insensibili degli uomini. Ovunque sarà esposta per essere onorata, scenderà dal cielo ogni sorta di benedizioni. Ho una sete ardente di essere onorato dagli uomini nel Santo Sacramento e non trovo quasi nessuno che cerchi di appagare il mio desiderio e di alleviare questa mia sete, dandomi un qualche contraccambio di amore. Allora Margherita si rattristò tantissimo sentendo questo. E poi in un'altra, ancora in un'altra visione che lei ebbe sempre di venerdì, ed era un altro primo venerdì del mese in cui appunto Gesù, che ha sempre prediletto questi primi venerdì del mese, dove il Santissimo Sacramento era esposto e lei si trovava in adorazione, Gesù le appare in maniera proprio sensibile, con tutte le piaghe che brillavano, erano come cinque soli. Immaginate il cuore di Gesù, le mani, i piedi brillavano come cinque soli lì dal Santissimo Sacramento. E il petto, in modo speciale, qui c'è proprio l'immagine che sta andando proprio del cuore di Gesù nella mano, ma anche l'immagine proprio come è comparso dalla Santissima Eucaristia a Santa Margherita. E dice: somigliava proprio a una fornace ardente. E lì si aprì il suo cuore, il petto si aprì e si vedeva proprio il Divin Cuore come sorgente viva di queste fiamme. E disse così: ecco il cuore che ha tanto amato gli uomini e dai quali non riceve in cambio che ingratitudine e disprezzo. E questo mi fa soffrire più di quanto io ebbi a soffrire nella mia passione. Il solo contraccambio che essi mi rendono per tutto il mio desiderio di far loro del bene è quello di rigettarmi, rifiutarmi, trattarmi con freddezza. Almeno tu consolami. Quanto più ti è possibile, consolami. Gesù sta bussando alla porta del nostro cuore perché sta cercando consolazione. Sta cercando questa consolazione. Allora, dice, in quel momento si sollevò dal Divin Cuore una fiamma così intensa che Margherita, pensando che sarebbe stata consumata, supplicò Gesù di aver pietà della sua debolezza, ma disse: non temere nulla, solo sta attenta alla mia voce, ricevi la Santa Comunione il più spesso possibile, specialmente il primo venerdì di ogni mese e ogni notte tra il giovedì e il venerdì. Prendi parte alla tristezza opprimente che io sento e sentii nell'orto degli olivi.

Questa tristezza ti ridurrà in un'agonia dura da sopportarsi dalla stessa morte, ma tienimi compagnia. Ti alzerai tra le 11 e mezzanotte e resterai prostrata davanti a me per un'ora, non solo per placare l'ira divina, ma chiederai perdono per i peccatori, mitigherai in qualche modo l'amarezza che io provai nel Getsemani, vedendomi così abbandonato dai miei apostoli che mi costrinsero a rimproverarli, perché non erano stati capaci di vegliare con me un'ora sola. Questo Gesù ci sta chiedendo, di stare con Lui e di vegliare un'ora sola. Da qui poi nasce l'ora di guardia, da qui nasce l'ora santa. Stare in compagnia di Gesù Eucaristia per onorare il suo cuore, per consacrarci a Lui, per riparare tutte le offese che Lui riceve. Così in questi 9 prossimi venerdì noi vedremo proprio come dire, nel profondo l'insegnamento che Gesù ci dà attraverso la scrittura, attraverso i santi, perché ci sappiano in qualche modo ispirare per fare questa pratica dei primi 9 venerdì del mese, perché è questo che Gesù sta chiedendo a ciascuno di noi, di consacrarci al suo sacro cuore. E sempre a Santa Margherita chiese proprio questa pratica, 9 primi venerdì del mese, nei quali confessarci entro gli 8 giorni prima e nel quale ricevere la Santa Comunione, quindi in stato di grazia, per onorare, per proprio lodare e amare il Sacro Cuore di un Dio che si è fatto uomo per noi. E dà e fa una grande promessa il Signore e dice proprio questo, e ve lo voglio leggere, dice: io ti prometto, nell'eccesso della misericordia del mio cuore, che il mio amore onnipotente concederà la grazia della penitenza finale a tutti coloro che si comunicheranno il primo venerdì del mese per 9 mesi di seguito. Essi non morranno nella mia disgrazia, né senza avere ricevuto i santi sacramenti, e in quegli ultimi momenti il mio cuore sarà loro e darà loro un sicuro rifugio. Questa è la grande promessa, ma per ricevere, poi vedremo in questi venerdì, le 12 promesse di Gesù, che sono una più bella dell'altra e ve le voglio dividere nel corso di questi 9 venerdì del mese. Ma adesso pensate che Gesù ci vuole salvare tutti. E ti sta chiamando a portarti davanti a Lui nel Santissimo Sacramento. Qui da Maria Vision, ogni primo venerdì del mese c'è tantissima adorazione per poter venire incontro a tutti coloro che sono malati, che non possono uscire di casa per qualunque motivo. Allora, se tu non puoi andare in chiesa, Gesù entra nelle tue case, nella tua casa. E questa è una grande benedizione. Ma se tu hai l'opportunità, vai da Gesù in chiesa, onoralo soprattutto dove non è onorato, dove non è adorato. E allora intraprendi anche tu questa missione nel Sacro Cuore di Gesù. Leggi di più, approfondisci, ricordati, comunione, confessione, d'accordo? È importantissimo. Nella Santa Messa la comunione, la confessione entro gli 8 giorni, per 9 giorni di seguito, per 9 mesi consecutivi. E noi entreremo proprio, vivremo insieme questi 9 mesi di questa bellissima spiritualità del Sacro Cuore. Allora vi invitiamo a vivere, ad essere in comunione con Gesù e con i fratelli in questa fornace ardente d'amore vivo, di amore vero. Portatevi davanti a Gesù Eucaristia e sarete trasformati. E ricordate, quando vi mettete davanti a Gesù, fate lo scambio del cuore, come hanno fatto i santi. Lasciate che il vostro cuore sia trasformato dall'amore di Gesù. E allora, uniti come un cuore solo, un'anima sola, ci immergiamo in questo fuoco d'amore ardente e ci lasciamo trasformare tutto per le intenzioni di Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Buon pomeriggio Maria Vision, buon pomeriggio a tutti i nostri fratelli che ci seguono fedelmente da casa. Sabina, dove siamo?
1: Siamo a Cracovia, siamo alla GMG 2016.
0: Solo su Maria Vision, noi stiamo qui tra i giovani, con i giovani e difatti siamo con...
2: Giacomo.
0: Giacomo e tutti i tuoi amici. Da dove venite?
2: Noi veniamo dalla Puglia, dal Gargano, dalla terra di San Pio e dalla terra di San Michele Arcangelo.
1: Che bello, guarda, io sono felice perché quella è una terra santa.
2: Sì.
1: Allora, dici cosa significa provenire da quella terra e vivere oggi una settimana santa come questa, perché è una settimana particolare.
2: È un'emozione particolare, perché qui in Polonia abbiamo ritrovato parte della fede che anche c'è dalla nostra terra. Cioè, siamo molto uniti, anche se molto distanti geograficamente. E abbiamo ritrovato la fede in San Michele, che appunto ritroviamo poiché ci sono i padri micaeliti che da Monte Sant'Angelo hanno una connessione diretta con la Polonia, e anche perché la fede a San Pio è una fede condivisa, estesa in tutto il mondo, e poi la fede nella Madonna, che qui in Polonia è molto, molto diffusa e molto,
0: molto sentita. Molto
1: tu sentita. Sei?
3: Io sono Grazia, vengo come loro da Manfredonia, quindi nel Gargano, e ho la fortuna di avere il terzo nome che è Pia, quindi ho con me il padre Pio sempre. E secondo me qui a Cracovia è un'esperienza bellissima che vorrei rifare fra 3 anni, non si sa dove. E ho conosciuto persone da tutto il mondo, tutte persone con una fede fortissima, persone dal Messico, Cile, che sono venute fin qui solo per il Papa, quindi il Papa deve essere orgoglioso di tutto ciò e noi siamo orgogliosi di avere questo Papa.
0: E ringraziamo anche, colgo l'occasione per ringraziare anche tutta l'organizzazione della Giornata Mondiale della Gioventù, che effettivamente sta facendo vivere un clima sereno, la sicurezza ci sta aiutando, il cibo com'è?
4: Diciamo che sono italiani, è complessa la situazione, però ci accontentiamo, non è importante in questa circostanza.
0: Il tuo nome?
4: Gabriella.
0: Quanti anni hai?
4: 20.
0: Ascolta Gabriele, volevo chiederti questo, in attesa poi di fare anche altre domande al sacerdote, al vostro accompagnatore. Qual è la cosa che ti ha colpito di più di questa giornata mondiale della gioventù?
4: Allora, sicuramente è la mia prima giornata mondiale della gioventù, quindi è la prima volta che partecipo a un'esperienza del genere, e mi ha colpito tantissimo l'entusiasmo che si sente in giro, si sente davvero una fede forte ed è difficile di questi tempi vederla tra tanti giovani. L'entusiasmo e la gioia che portiamo, tanti colori, tante bandiere, però tanta unità comunque allo stesso tempo, anche nella diversità.
1: Allora Fabio, io darei subito spazio a questo sacerdote che sta accompagnando questi giovani. È padre?
5: Alessandro.
1: Padre Alessandro, abbiamo ascoltato il Papa ieri. Il Papa ha dato delle indicazioni ben precise a questi giovani e soprattutto ha detto che oltre ad essere la speranza, ed è così, i giovani sono la speranza del nostro futuro, ma soprattutto ha detto che con loro tutto è possibile, perché tutto si può cambiare, basta voler.
5: Sì. Per me è stato molto importante. Io ero un giovane seminarista alla giornata mondiale dei giovani a Roma, a Tor Vergata, quindi tornarci adesso con i ragazzi di cui io sono parroco, è stato qui nella terra di Giovanni Paolo II, è stata una cosa speciale. Anche ascoltare ieri le parole del Papa, questo rimettere al centro i giovani, dargli, consegnargli in mano il mondo, è stata una cosa straordinaria. Per me l'ho vissuto in maniera speciale.
1: Eh sì, anche perché dobbiamo ricordare che questa è la città dove Giovanni Paolo II ha vissuto, dove qui ha realizzato tutti i suoi anni di

0: arcivescovo e vescovo di questa diocesi importantissima che poi lo ha portato a diventare il Santo Padre che tutti conosciamo, oggi santo in paradiso.
1: Aspetta, bene, che qui ce n'è uno qui dietro, c'è un ragazzo qui dietro che fa il timido, ma di solito i timidi sono poi quelli che quando vengono intervistati non lasciano mai il microfono. Come ti chiami?
2: Emanuele.
1: Allora Emanuele, quanti anni?
2: 31.
1: 31, io penso che tu comunque sia giovane dentro, vero?
2: La voglia, sì, giovane sicuramente, dentro.
0: Senti,
2: sì, sicuro.
0: Ma io Bravissimo. So invece che tu sei un prete. Dillo! Un sacerdote giovanissimo.
2: Sì, è vero, 31 anni, sì, sono prete da 6 anni.
0: Che bello, cosa significa per te essere guida di tutti questi giovani?
2: La GMG è l'occasione anche per dire sì a Cristo tutti insieme, per rendersi conto che non siamo soli, ma ci sono tanti altri ragazzi che vivono la stessa cosa che viviamo noi, anche se sparsi in diverse parti del mondo, in situazioni diverse, anche con difficoltà diverse e tutto il resto, è un po' questo.
0: Bene, allora riunitevi tutti e fate un saluto a Maria Visione Italia che vi sta guardando.
3: Ciao Italia!

0: Fratelli e sorelle di Maria Visione, benvenuti a questa terza giornata di settimana ufficiale della GMG a Cracovia 2016. Tra qualche ora arriva il Santo Padre qui a Cracovia e in attesa stiamo incontrando tantissimi giovani e adesso lascio la parola proprio a loro.
1: No, è un'esperienza fantastica, è bellissimo, conosci un sacco di gente, cioè io non ho parole per descriverla, è stupenda, è bellissimo, emozioni uniche sempre.
0: Senti, ma gente del tuo paese oppure quindi dell'Italia oppure?
2: Io sono di Torino, loro non li vedo mai, sono stramici di Novara e li ho beccati qua, cioè ma wow, cioè parliamo, è stupendo.
3: È unica, l'emozione è unica.
0: Unica, cosa vuol dire? Cosa stai vivendo? Cosa succede qua dentro?
3: Che sede del cuore? Con i polacchi, con la loro tradizione, sto riscoprendo la fede ed è questo che cercavo.
0: Scoprire la fede, è un grande dono questo.
4: Fantastico, veramente fantastico.
0: Anche tu stai scoprendo la fede?
4: Sì.
0: Ma la fede che cos'è?
4: È una domanda difficile.
0: Prova.
4: Ma perché proprio a me? Vabbè, credo che sia credere in qualcosa di più grande e viverlo tutti insieme.
2: Per me è un po' un tuffo, cioè tu devi avere il coraggio di buttarti. Può sembrare un tuffo nel vuoto, ma tu sai che non è vuoto e devi solo avere il coraggio di buttarti.

0: Amici di Marivisione, sono con Guido che viene da Brescia. Che cos'è per te la GMG?
1: Avevo fame e mi hanno dato da mangiare.
0: Damiano, perché stai facendo questo pellegrinaggio?
2: Beh, per rafforzare la mia fede in Dio e comunque per fare una nuova esperienza che penso mi servirà.
3: Per cercare di avere delle risposte e stando insieme ai miei compagni, comunque divertendomi, e cercare di portare qualcosa a casa che mi rimanga, insomma.
4: Mi chiamo Roberto, vengo da Napoli, siamo di Napoli e niente, questa è la nostra prima GMG insieme, speriamo ci porti tante cose buone e niente.
5: Lo stesso per me, è la nostra prima GMG e ci auguriamo che questa esperienza, oltre ad essere un'esperienza spirituale, personale, ci possa portare qualcosa di buono, insomma, nel nostro rapporto, possa alimentare, insomma, la nostra unione.

0: tutti, siamo qui alla Gioia MG del Lisbona e siamo la gioventù del Papa.
1: Ok, ora vai.
2: Siamo un piccolo gruppo di un prete, una consacrata e ragazzi giovani del gruppo e siamo venuti qui alla GMG con un'intenzione specifica, quella di condividere insieme al Papa l'esperienza insieme agli altri giovani, di unità e in particolare il rapporto con il Signore Gesù. Ora noi apparteniamo a un istituto secolare chiamato Servi della Sofferenza, il cui fondatore è Don Monsignor Pierino Galeone e abbiamo anche qui, è molto strano perché anche qui abbiamo fatto esperienza di questo carisma, cioè non avevamo nulla, eravamo quasi morti, dormiamo a terra, poche docce, ma abbiamo riscoperto la bellezza dell'incontro con gli altri e con Cristo.
3: Io sono una consacrata e faccio parte dello stesso istituto di Don Michele. Come diceva lui, siamo un gruppo di 80 persone, e ci siamo, sono tanti giovani, altri consacrati, altri sacerdoti. È bello essere qui, questa è la mia prima GMG e Lisbona è una città molto accogliente. È davvero un'emozione unica condividere questa esperienza con tanti giovani. Mi porto a casa una parola del Papa, cioè quella di amare Dio, di credere che Dio ci ama e che questa cosa la dobbiamo gridare al mondo. Quindi io torno a casa carica con questo messaggio di Papa Francesco. Voglio gridare al mondo che Dio ci ama.
0: Siamo un gruppo numerosissimo e siamo qui incontrando varie nazionalità del mondo. Non mi sente? Varie nazionalità del mondo, e facendo esperienza di una cosa che ci lega oltre all'amicizia, che è la fede.
4: Per noi ragazzi essere qui e vedere tanti altri giovani che condividono con noi tanti valori, il nostro stesso credo, è un qualcosa di magnifico perché si respira aria pulita, aria di fede che solitamente non riusciamo a vivere ogni giorno della nostra vita, quindi qui sembra tutta una magia ed è bellissimo.
5: Sono un ragazzo di 19 anni e per me è la prima GMG e quello che veramente mi porto dietro più di tutto è proprio la bontà degli altri nell'aiutarsi a vicenda. Quindi come dicevano anche loro prima, il servirsi e servire la sofferenza insieme che stiamo provando, perché non sono giorni facili, ma insieme e anche conoscendo tanti ragazzi di altre nazioni sta veramente venendo fuori un evento pazzesco e irripetibile.
6: È molto bello vedere la gioia dei ragazzi, la gioia di ragazzi che sono venuti da tutto il mondo. E ricordo il motto di questa GMG, Maria si alzò e andò in fretta. Ed è bello che tutti quanti siamo qui a Lisbona per stare con il Signore, per stare con Lui e pregare.
7: Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: jóvenes,
1: y jóvenes sono forti, abbiamo spirito, continuiamo così.
2: Poter essere qui alla giornata mondiale della gioventù è un grande, grande regalo del Signore. Veniamo da lontano, dalla Spagna, ma è una grande allegria della universalità della Chiesa Cattolica. Dio ha un progetto su ogni giovane. Bisogna rispondere sì, sono la serva del Signore, si compie in me secondo la tua parola. Grazie Padre, grazie a voi, un saluto a tutta la Spagna.
1: Molti giovani sono arrivati con tanta speranza e davvero oggi l'hanno trovata qui a Panama. Siamo la gioventù di Cristo.
3: Esta es la juventud de Cristo, venga fuerte, fuerte.
4: Paz y bien.
5: En un momento que estaba las alabanzas,
2: durante la preghiera di Lode ho visto ballare, danzare con i giovani. Come ti senti dentro insieme a questa chiesa così giovane?
1: Mi sento molto riconoscente nei confronti della chiesa perché riesce a parlare la lingua dei giovani.

0: e oggi a Panama ci stanno continuando ad insegnare questo linguaggio, quindi sono molto riconoscente.
1: Dio vi benedica, divertitevi, che Dio vi benedica sempre.
2: Cuídense mucho. Vamos, saludos.

0: Bueno, buenos días. Nosotros somos
1: ciao a tutti,
0: Colombia.
1: Noi veniamo dalla Colombia, dalla diocesi di Barranquilla. Vogliamo salutare in maniera speciale tutti i giovani. Ora stiamo vivendo questa GMC che è un'esperienza straordinaria. Abbiamo appena pregato davanti al Santissimo e siamo emozionati per tutto ciò che ancora ci aspetta. Invitiamo tutti i giovani a seguire Cristo, l'unico che può aiutarci a prescindere dalle difficoltà che abbiamo. Preghiamo per ognuno di voi e per tutti coloro che non sono potuti venire.
2: O sea, venimos prácticamente parroquias desde Chile.
1: La nostra parrocchia viene dal Cile, un'altra dalla Colombia. Apparteniamo all'ordine della Madre di Dio. Siamo qui per incontrare il Papa, per sostenerlo e perché la Chiesa cresca e sia sempre più unita.
3: Ciao, mi chiamo Monica Mendieta, vivo a Panama. Sono molto contenta di partecipare alla GMG. È molto emozionante accogliere tutto il mondo in un paese piccolo come il nostro. Non ci saremmo mai immaginate che questo potesse accadere e per questo siamo ancora più contente di ospitare questo grande evento come la GMG nella nostra piccola città.
2: Ansioso.
1: Ho il batticuore, mi batte fortissimo il cuore. Non ho mai vissuto una emozione così forte. Ho avuto la possibilità di incontrare il Papa in Cile durante il suo viaggio apostolico, ma per motivi familiari non sono più potuto andare. È un sogno che diventa realtà.
3: Io vorrei invitare tutti i giovani, non importa che abbiate dubbi su Dio. Ti voglio invitare a partecipare a questi momenti per condividere gioia, amore e soprattutto per trovare le risposte che la tua anima cerca.

a consacrare la nostra vita al cuore di Gesù e al cuore di Maria. Credo che sia fondamentale per noi riflettere sul senso del cuore di Gesù e del cuore di Maria. Penso che il cuore di Gesù fa riferimento a quello che Gesù ha vissuto nell'ultimo momento della sua vita, quando ovviamente per motivi così pratici da parte dei soldati viene punzecchiato questo cuore di Gesù, e da questo cuore di Gesù esce sangue ed acqua, dice la scrittura. L'interpretazione di questo cuore che sgorga sangue ed acqua è: nel Gesù nascono i sacramenti, quindi tutto quello che serve perché noi possiamo crescere in grazia dinanzi a Dio certamente, ma anche dinanzi agli uomini, e vivere un'esperienza di gratuità dentro di noi. Consacrarsi a quel Gesù significa consacrarsi all'amore che Dio ha per l'umanità, un amore senza limiti. L'amore di Cristo non ha confini, e infatti quando Gesù si trova nel momento più tragico della sua vita, aprendo le braccia in maniera, diciamo, costretta perché sulla croce, dice al mondo: Padre, perdona perché non sanno quello che fanno. E questo indica la misericordia di Dio, questo cuore magnanimo di Dio, immenso, grandioso, no? Un cuore quindi che ha un amore spassionato, immenso per ogni persona. Questo consacrarsi al cuore di Gesù significa avere lo stesso cuore di Gesù, cioè avere lo stesso atteggiamento di amore tutto verso Dio, verso il prossimo e verso noi stessi, che poi è l'indicazione che Gesù ci ha dato. Non ci sono altri comandamenti. Il primo è questo: amare Dio con tutto il cuore, tutta l'anima, tutto noi stessi. Il secondo è simile al primo: amare il prossimo. Gesù aggiunge: amatevi come io vi ho amati. Il come io vi ho amati è esattamente l'amore di Cristo in croce, un amore straordinario, immenso, no? Gesù Cristo impazzisce per ognuno di noi. Gesù Cristo farebbe qualsiasi cosa per ognuno di noi. Ci chiediamo se noi siamo disposti a fare qualsiasi cosa per i fratelli. Dice la scrittura: c'è forse qualcuno disposto a fare qualcosa per le persone per bene, ma chi fa qualcosa per i peccatori? È Dio. Dio non allontana i peccatori, ma va in cerca dei peccatori. Cioè il cuore di Gesù è aperto all'umanità. Ecco perché durante anche le varie devozioni, questo ritmo dei venerdì, dove ci consacriamo ogni venerdì attraverso anche la penitenza, attraverso il rinuncio a qualche cosa, all'amore di Dio, e fa ritornare la nostra vita a questa relazione di amore tra di noi. La cosa importante è capire cos'è la carità. La carità è non un esercizio di disponibilità verso il prossimo, è una virtù teologale, cioè è una virtù che Dio ci ha concesso perché noi la utilizziamo quando l'amore umano è insufficiente. Quando l'amore umano non ci basta più, abbiamo bisogno dell'amore di Dio, dell'amore del Signore. Ora, consacrarsi al cuore di Gesù significa consacrare la nostra vita all'amore di Dio, cioè vivere la nostra vita con l'amore, con lo stesso amore che ha Dio per noi, che ha Gesù per noi. Questo è fondamentale, ma soprattutto fare in modo che questo ci permetta di entrare nelle condizioni di relazione reciproca di misericordia, di amore, di rispetto, di tolleranza, di libertà, di accettazione, no? Quante volte noi sentiamo dire che siamo intolleranti? Ecco, il cuore di Gesù ci permette invece di capire che dobbiamo essere tolleranti verso gli altri, ma nella verità, che il problema è quando diventiamo intolleranti proprio perché non c'è la verità alla base, non c'è il rispetto, non c'è la dignità della persona umana. Ovviamente legato a questo cuore di Gesù c'è il cuore di Maria. Sotto la croce Gesù affida l'umanità alla Vergine Santissima. Giovanni e la Vergine Santissima sono sotto la croce, le due persone più vicine a Gesù che stanno sotto la croce. Ovviamente immaginate il cuore di Maria, che sensibilità nei confronti di Gesù Cristo e dei fratelli di Gesù Cristo. Noi siamo tutti figli della Vergine Santissima, e la Madre nostra Maria ha un cuore simile a quello di Dio. Il cuore di Maria è un cuore aperto verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda. Nelle varie manifestazioni, Lourdes, manifestazione Fatima, manifestazione Medjugorje, c'è sempre questo attenziamento.

rapporto di amore della Vergine Santissima verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda. Un'umanità che certamente ha fatto scelte sbagliatissime. Pensiamo alle guerre mondiali, la prima guerra mondiale, dove la Vergine Santissima a Fatima l'ha indicato come una grande tragedia e sarebbe successa un'altra tragedia ancora più grande. E poi la consacrazione a Fatima e Benedetto al cuore di Maria, perché potessimo realmente vivere un'esperienza di vero rispetto verso i nostri fratelli. Il significato quindi della consacrazione è che io assumo lo stesso amore di Gesù, lo stesso atteggiamento della Vergine Santissima, per fare in modo che nella realtà delle persone che viviamo come comunità, come famiglia, come parrocchia, come società, come comune, come nazione, ci possa essere questa positiva relazione di cuore a cuore, di amore a amore, di rispetto a rispetto. E quello è un pochino il senso dell'impegno che chi si consacra a Maria, che si consacra al cuore di Gesù, vuole portare avanti. Consacrarsi al cuore di Gesù, al cuore di Maria, per cambiare il nostro cuore e cambiare il cuore degli uomini.

questo giovedì 11 giugno alle ore 20:30, il venerdì 12 alle ore 20:30, sabato 13 alle ore 14 e la domenica 14 alle ore 20:30. A cura di Sua Eccellenza Monsignor Domenico Sorrentino. Ti aspettiamo!

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

Buonasera a tutti, benvenuti anche questa sera a questo momento di adorazione eucaristica in questa comunità dove continuiamo a pregare per le vocazioni sacerdotali. Auguriamo e salutiamo tutti coloro che attraverso il canale di Maria Vision si uniranno anche questa sera a questo momento di adorazione. Il tempo

che stiamo vivendo è un tempo prezioso, no? Segue quotidianamente la liturgia del giorno, ascolta come nel Vangelo di Giovanni c'è una lunga catechesi, no? Sul dono dello Spirito Santo. E allora questa sera noi che siamo la sua Chiesa, noi che siamo qui proprio per ascoltare la parola del Signore, perché questa parola si incarni anche nella nostra vita, vogliamo appunto lasciarci guidare da questa parola, proprio perché nel nostro cuore cresca la consapevolezza dell'importanza dello Spirito e quindi prepararci insieme, chiedendo al Signore questo dono per noi, per le nostre famiglie, per le comunità e per tutta la Chiesa. E allora ecco, ci prepariamo ad accogliere Gesù Eucaristia, presente in mezzo a noi, sotto le sembianze del suo pane, attraverso il canto di lode che faremo insieme.

Ti diamo gloria, Signore, qui presente in mezzo a noi. Ti diamo gloria, Signore, perché anche questa sera vuoi riunirti insieme a noi. Noi ti diamo gloria, Signore, perché hai posto la tua tenda in mezzo ai tuoi e desideri stare in mezzo ai tuoi fratelli e alle tue sorelle e desideri manifestarti. Grazie, Signore, grazie di questa presenza, grazie perché ancora ti offri a noi, grazie perché quel cenacolo che ti vide

ed è presente come il risorto questa sera e questo luogo, e anche noi come discepoli gioiamo della tua presenza ed eleviamo a te il nostro canto.

O Gesù, presenza viva nel cuore del mondo, ti adoriamo e ti benediciamo perché hai pregato il Padre per donare anche a noi quella forza di vita che tu hai ricevuto al momento del battesimo e ti ha accompagnato in tutto il tuo cammino terreno. Attraverso la tua parola tu hai pregato il Padre perché doni ancora alla tua Chiesa il tuo Santo Spirito. E questa sera ne siamo certi, ancora per noi preghi il Padre. Ancora per noi chiedi al Padre di mandare sulla tua Chiesa, su di noi, sulla nostra vita, il dono del tuo Santo Spirito. Noi siamo qui, oh Signore, siamo qui insieme a tutta la Chiesa, desiderosi di questo dono, desiderosi di questa presenza. Siamo qui ancora per ascoltare la tua parola che diventa per noi norma di vita, che diventa per noi promessa, che diventa per noi quel dono che tu hai promesso e hai realizzato ai tuoi e ancora vuoi realizzare per noi oggi, donandoci te stesso nel tuo Santo Spirito. Aiutaci, Signore, in questo momento ad entrare in questa preghiera. Tu hai detto: io pregherò il Padre perché vi doni questo Spirito. Vogliamo entrare in questa preghiera, vogliamo entrare nella tua preghiera, Gesù, vogliamo lasciarci come inondare da questo soffio vitale per questo dono che tu domandi al Padre, perché il Padre lo conceda ai suoi figli. O Signore, insegnaci a pregare, insegnaci a desiderare costantemente questo dono. Insegnaci, Signore, attraverso di te, attraverso la tua parola, attraverso la tua voce, ad entrare anche noi in questo mistero di amore fra te e il Padre nel dono dello Spirito.

Dal Vangelo secondo Giovanni. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Signore, ascoltando questa parola, riecheggia quello che Tu hai detto e promesso ai Tuoi discepoli. Tu c'hai tante cose ancora da dirci, ma noi siamo come quei bambini e che non abbiamo la forza necessaria per portare il peso di tutta quanta la verità. Per questo mandi a noi il tuo Spirito, per questo hai guidato e continui a guidare la tua Chiesa nella ricerca di questa verità, nello svelamento della verità. E noi questa sera, Signore, vogliamo lodarti e benedirti proprio per questo cammino che la Chiesa ha fatto, dai discepoli fino a noi oggi. Ti vogliamo benedire per la santità di questa Chiesa, guardando anche agli ultimi papi, almeno della seconda parte del Novecento, sono tutti stati già canonizzati, a ricordarci proprio la bellezza di questa Chiesa che ancora oggi risplende di questo dono. Ma andando indietro, noi ti lodiamo per i tempi apostolici, ti lodiamo

per gli anni in cui si è formato il credo attraverso i concili di Nicea, Costantinopoli, Efeso e via via tutta quella bagaglio e tutta quella fondatezza della verità che si è costruita attraverso l'una e l'altra sapienza, attraverso quel dono che tu hai fatto all'una e all'altro santo nell'essere testimone e nell'aver costruito quella che per noi è la fede che professiamo. E proprio nel ricordo di questa fede vogliamo questa sera rinnovarla, vogliamo professare la nostra fede in quella ricerca della verità che si è poi cristallizzata in quel credo che ogni domenica consapevolmente o a volte non sempre in maniera consapevole celebriamo e ricordiamo. È la fede della Chiesa, è la fede in ciò che tu attraverso il dono dello Spirito ci inviti a credere, nel mistero trinitario, nell'incarnazione tua, nella Chiesa una santa, cattolica, apostolica, nella remissione dei peccati, nella resurrezione finale, nella gloria eterna. Signore, vogliamo professare questa fede e nel professarla proprio riconoscere questa sapienza, dono del tuo Spirito, in tutti coloro che hanno professato prima di noi e che oggi consegnano a noi questo stesso dono. Grazie, Signore, di questa Chiesa. Grazie di questa sapienza che hai infuso nei tuoi santi. Grazie, Signore, perché ti sei servito dell'intelligenza umana, della sapienza umana, per confermare e per aiutarci a fondare la nostra fede in te, nel tuo mistero. Professiamo insieme, fratelli e sorelle, questa nostra fede. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la risurrezione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna.

0: Senhor da tua sapiência.
1: Scendi sopra,
0: con la tua forza e potenza.
1: Spirito, scendi sopra,
0: con la tua consolazione.

Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre,

lo spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me, e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe, anzi viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. E faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né in me. Ma io vi ho detto queste cose affinché quando verrà la loro ora ve ne ricordiate, perché io ve l'ho detto. Ti ringraziamo, Signore, per la forza di questa parola che sempre nell'arco della storia si è manifestata. Ti ringraziamo, Signore, per il dono dei martiri, per il dono dei testimoni della fede. Ti ringraziamo, Signore, per ogni martire, dal primo momento di questa parola fino a noi oggi, fino ai martiri attuali, coloro che ancora rischiano e testimoniano la loro fede per la forza di quello stesso Spirito. O Signore, noi ti lodiamo e ti benediciamo, perché nell'arco della storia, perché in questi 2000 anni si è manifestata potentemente questa parola nel cuore dei testimoni, in coloro che hanno versato il sangue, confermando la verità di questa parola, confermando la forza del tuo Spirito, e per quella forza hanno messo in gioco la loro vita, le loro famiglie, tutto ciò che avevano per questo fuoco che da dentro li animava. O Signore, grazie per tutto questo. Grazie perché questa storia arriva a noi oggi. Grazie perché noi siamo i figli di questi martiri. Grazie perché questo sangue versato come testimonianza è davvero quel seme caduto in terra che è morto, ha prodotto molto frutto, e noi siamo i frutti di questo sangue che nell'arco della storia dei secoli è stato versato. O Signore, vorremmo davvero racchiudersi intorno a tutti questi martiri, racchiudersi nei canti e nella lode che questi martiri invocavano prima di essere uccisi, a testimonianza per te, per quella vita donata, per quello sguardo oltre, dove di fronte anche alla paura della morte c'è stato qualcosa di più grande che li ha spinto, piccoli e grandi, dai primi martiri cristiani alle prime donne, anzi le prime ragazzine, Lucia, Agnese, Agata e tutte quelle che ricordiamo nel canone eucaristico, fino agli ultimi martiri, fino ai martiri attuali che ancora donano la loro vita per te. Ti benediciamo, o Signore, per questo dono dello Spirito che ancora si manifesta e si realizza, come la fede della Chiesa si è cristallizzata attraverso il credo, così attraverso lo stesso Spirito si è rafforzata quella stessa fede per mezzo del sangue dei martiri. E noi ancora, Signore, attraverso questa parola ti rendiamo gloria, e rendiamo gloria a te, Spirito Santo, che manifesti vivo e vero la tua presenza in questi nostri fratelli e in queste nostre sorelle.

Signore, tu ci hai detto, lo Spirito vi guida alla verità e noi ti abbiamo celebrato attraverso il credo che professiamo. Lo Spirito vi permetterà di rendere testimonianza ed abbiamo reso grazie per i testimoni che nell'arco dei secoli hanno guidato e accompagnato il cammino della Chiesa. Ancora, tu ci dici, sempre attraverso l'Evangelista Giovanni, se uno mi ama,

osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Lo Spirito crea unità. Ti ringraziamo, Gesù, per questo dono, il dono dell'unità. Ti ringraziamo per questo dono fra te e il Padre. E anche in questo caso non hai tenuto nascosto come un tesoro geloso questo dono, ma hai voluto che mediante lo Spirito si effondesse anche nei nostri cuori, perché anche noi, come te e il Padre, possiamo essere una cosa sola mediante il dono dello Spirito Santo. Vogliamo celebrare ancora questa unità. Vogliamo celebrare la verità, la testimonianza e l'unità di quello stesso Spirito che tu ci hai dato, quello Spirito che ci permette davvero interiormente di accoglierti e di vivere questo grande dono, questa presenza trinitaria dentro di noi. È l'unità con te, è l'unità tra di noi. Che bello, Signore, poterla esprimere insieme a questi fratelli e a queste sorelle radunati. Che bello, Signore, che questa adorazione non è la mia, è la nostra adorazione. E in questa piccola parte della Chiesa è come se ci fosse tutto il mondo, tutti i popoli, tutte le genti, da Oriente a Occidente, da Settentrione e da Mezzogiorno, perché questa unità va oltre il luogo, le persone. Questa unità abbraccia davvero tutti gli uomini. Vorremmo proprio nel nome di questa unità abbracciare tutti i popoli, chi soffre, chi è negli ospedali, chi vive momenti particolarmente difficili, chi è nella guerra, chi è privo di speranza, chi è privo di forze. Lasciamo davvero che questa parola possa inondare il nostro cuore, questo spirito di unità che ci fa sentire fratelli, perché figli dello stesso Padre, che ci fa sentire oltre rispetto a quelle che sono le mie problematiche, le mie sofferenze in questo momento, in un'apertura, in una dimensione che potremmo dire universale proprio. O Signore, grazie di questa parola, grazie di questa presenza, grazie di questa unità che tu vuoi creare dentro di noi. Fa che risplenda anche nei nostri cuori, fa che risplenda nelle nostre comunità, nelle nostre famiglie, fa che risplenda nella Chiesa stessa. È il segno per eccellenza, è la preghiera che tu hai elevato al Padre, perché siano una cosa sola, come io e tu, Padre, siamo una cosa sola. Gesù, in questo momento tu stai pregando ancora il Padre perché ci doni questa unità, e noi attraverso il canto vogliamo chiederti anche questo dono, il dono della verità, della testimonianza, dell'unità.

Grazie ancora, Gesù, per quella stessa parola che tu hai detto ai tuoi discepoli: è bene per voi che io me ne vada, perché quando me ne sarò andato, manderò a voi il Consolatore. E noi oggi che siamo qui, vediamo i frutti di questo dono, nella varietà di carismi, di ministeri. Lo vediamo nel dono della famiglia carmelitana, dono dello Spirito, come ogni altra famiglia religiosa, nel dono di ogni vocazione sacerdotale, religiosa, laicale, la vocazione al matrimonio, alla missione. La vediamo realizzata in ogni ministero che la Chiesa svolge, dall'evangelizzazione alla carità, all'accoglienza. Ti ringraziamo, Signore, per questi doni, per questa varietà, e ti chiediamo ancora in questo momento, Signore, realizza questa parola su di noi e sulla nostra vita. Porta a compimento, Signore, queste stesse parole su di noi. Portala a compimento, perché oggi noi possiamo vivere di questa verità. Noi possiamo annunciare e testimoniare il Vangelo, perché noi oggi possiamo accogliere la Tua parola, perché noi oggi possiamo scoprire sempre di più la bellezza e la varietà di ogni dono a servizio dell'unità, a servizio di quella Chiesa che Tu stesso, Gesù, hai voluto e per la quale hai versato il Tuo sangue. Chiediamo proprio questa nuova effusione di Spirito Santo in questo momento. Le Tue parole ci rincuorano: è bene per voi che io me ne vada, perché quando me ne sarò andato vi manderò il dono promesso dal Padre. Manda, o Signore, ancora questo dono. Manda, o Signore, questa forza dall'altro. Manda ancora, Signore, tante vocazioni nella Tua Chiesa. Manda ancora, Signore, questa forza dall'alto, perché guidi il cammino di ogni vocazione, perché guidi ogni ministero, ogni servizio, tutto sia svolto nel Tuo nome, tutto sia svolto sotto la forza del Tuo Spirito, tutto sia svolto perché questa Chiesa, perché il mondo, perché ogni uomo risplenda di quel dono che viene da Te e che Tu ancora vuoi effondere nei nostri cuori.

della tua bontà, per il tuo sangue versato, per il tuo dolore patito per me, per avermi riscattato, per aver pagato il prezzo al posto mio, per essere risuscitato per me, per avermi dato te stesso. Grazie, Signore.

L'Evangelista Luca ci ricorda come l'ultimo gesto che Gesù compie sui suoi discepoli prima di salire al cielo è di stendere le mani su di loro e di benedirli. E dopo questa benedizione salì al cielo e donò loro lo Spirito Santo. Ecco, in questo momento il Signore benedirà ognuno di noi, benedirà noi che siamo qui e anche coloro che attraverso il canale si uniscano a questa preghiera, a questa adorazione. E davvero per la forza di questa stessa parola, questa benedizione, questo stendere le mani di Gesù su ognuno di noi possa essere il preludio a questo dono dello Spirito, così come ha fatto sui discepoli. Manda, Signore, questo dono su di noi, stendi la tua mano su questo popolo, benediscilo, consacralo, rafforzalo, guidalo nel suo

0: cammino, perché davvero, rimanendo unito, come lo sono stati i discepoli, insieme con Maria nel cenacolo, nell'attesa dello Spirito Santo, ricevano questo dono dall'alto per diventare testimoni e annunciatori del Vangelo. Stendi ancora la tua mano, Signore, e benedici questi tuoi figli.
1: Passa in mezzo a noi, Gesù. E sta accettando con la tua presenza, Signore Gesù. Chiediamo di starci vicino ogni giorno.

Signore, guardaci nel profondo. Tu sai quelle che sono le mancanze del nostro cuore. Guardaci nel profondo e donaci quelle grazie che non ti chiediamo. Donaci di amarti, donaci di starti vicino, Gesù. Donaci la tua pace. Guardaci, Signore. Il nostro cuore ha bisogno di te. Guardalo nel profondo.

Signore, stendi la tua mano. Stendi la tua mano nella mia mente, sul mio cuore, sulla mia vita. Prendimi per mano. Guidami, buon pastore, verso i pascoli della vita. Guidami nelle mie necessità, nei miei amori, nei miei sogni, nei miei desideri. Guidami e sostienimi quando vacillo. Imponi le tue mani su di me, sui miei cari, perché abbiano la fede. Imponi le tue mani perché abbiano guarigione, perché abbiano pace nella mente e nel cuore. Signore Gesù, stendi le tue mani, come un giorno facevi in Galilea. Stendile ancora, uomo di Galilea. Gesù di Nazareth, abbi misericordia di noi.

0: I bambini venivano a te, tu stendevi le mani e li benedicevi. Benedici questo mondo, benedici tutte le vittime della guerra, soprattutto i bambini e le donne e gli anziani. Benedici, Signore, ogni tutta la sofferenza. Distruggi, Signore, l'odio. Distendi le tue mani e benedici tutti coloro che stanno soffrendo per la giustizia, tutti coloro che soffrono per la pace, per tutti gli operatori di pace. Benedici, Signore, e benedicici anche disinnescando i cuori dei potenti, disinnescando i cuori dei violenti. Liberaci, Signore, dall'uomo iniquo, liberaci dagli uomini violenti e benedici le donne, benedici i bambini, benedici le famiglie, benedici le persone sole, benedici tutti noi, Signore Gesù, perché Tu sei la nostra benedizione. Amen. Tu sei Amen. La nostra benedizione. Amen. Amen. Alleluia.
1: Alleluia.
0: Tu sei la nostra pace, Gesù. Benedicici con questa benedizione solenne.
1: Amen.

resta a casa nostra, Gesù, perché si fa sera. Resta con noi, Signore, perché la notte incombe. Resta con noi, Signore, nello spezzare il pane. Resta con noi, Signore, nel cammino notturno. Resta con noi.

En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Quiero darte y engraciarte en el momento el Santísimo y Divinísimo Sacramento. Quiero darte y engraciarte en el momento el Santísimo y Divinísimo Sacramento. Quiero darte y engraciarte en el momento el Santísimo y Divinísimo Sacramento. Gesù, siamo qui, davanti a te, ancora una volta. Adotto tutti voi che con me avete scelto stasera di lasciare uno spazio per poter incontrare Gesù, incontrare quel cuore di Gesù, oggi nella sua solennità, nella sua festa. Ognuno di noi ha sperimentato e ha riuscito a vivere quel battito di amore di Gesù che ha toccato le corde più fine, più nascoste di ognuno di noi. E siamo davanti al Santissimo e probabilmente perché abbiamo avuto questa esperienza di sentire il suo amore, di vivere il suo amore, di condividere il suo amore. E Gesù, ognuno di noi, è venuto perché vuole bussare alla porta del tuo cuore e ancora una volta glorificarti, benedirti, lodarti, riconoscerti come il Signore. Siamo venuti anche per dirti che abbiamo bisogno di te, perché senza di te non possiamo fare nulla. Ma siamo anche venuti, Signore, noi e molti attraverso di noi, per chiederti. Tu ci hai invitato a bussare la porta. Variadissimo Signore, ha lasciato questi spazi perché come famiglia in te possiamo sostenerci affidandoti le nostre intenzioni, le nostre paure, i nostri problemi, le nostre angosce, insieme renderti grazie per quello che hai fatto, quello che stai facendo e per quello che farai. Sì, carissimi, questo è il motivo per cui ci incontriamo a quest'ora e vogliamo viverlo a pienezza, con pienezza. Ricordiamo, Signore, che solo lo Spirito Santo può guidarci, solo lo Spirito Santo ci consente questa comunione con te. E allora noi invochiamo questa forza, questa potenza, questa presenza, perché lo che noi possiamo pensare, lo che possiamo dire, quello che possiamo sentire e anche ascoltare, aiutaci perché tuo Spirito Santo possa regnare qui da noi, dentro di noi. Invochiamo lo Spirito, chiediamo questa luce, che giustamente garantisce questo incontro. Vieni Spirito d'amore, vieni Spirito Santo. Viene forza dall'alto, viene luce che illumina, viene datore di vita.

Mary, and you tell me too. Abbiamo ricca valori e che le preghiere per i suoi ammalati, per il piccolo Giovanni e per la pace nel mondo. Signore, ai tuoi piedi veniamo e lasciamo questa intenzione, per Antonietta d'Enrique, per Claudia de Damiana, di Maria Pia. Sì, Signore. C'è la nonna Alina la Pescara che dice: nel tuo sacratissimo cuore chiediamo la guarigione dell'Ilie, che ritorni presto a casa. Sì, Signore, a te la lode del tuo sacratissimo cuore, del cuore immacolato di Maria. C'è Sonia da Treviso che chiede di pregare per il lavoro dove si incontra, per il suo lavoro. Ancora Rosana da Perugia che chiede preghiera perché la sua famiglia trovi serenità e pace. Signore, Alessandra da Cagliari chiede preghiera di liberazione per suo marito Marco affinché torni ad essere come prima. Signore, il tuo popolo in cammino che si rivolge questa sera di nuovo a te. Signore, la nonna Alida, Sonia, Rossana, Alessandra, anche Maria Rosa da Lodi chiede preghiera per sua mamma, per la pace nel mondo e per i volontari. Alberto da Crema chiede preghiera per i suoi defunti, per le anime del purgatorio e per tutti i volontari. C'è Maria da Nembro che chiede preghiera per la sua famiglia, per gli ammalati e per le anime del purgatorio. Uniamoci, cari fratelli e sorelle, alle preghiere di Maria, di Alberto, di Maria Rosa, di Alessandra, da Rosana, da Sonia, dalla nonna Alda. Uniamoci alle loro preghiere. Questa è carità spirituale. E questa sera, Signore, noi qui vogliamo bussare alla tua porta e la tua santa volontà esaudisce, Signore, così come lo sai fare tu. Sì, Signore, in te abbiamo aspettato e non saremo mai delusi, perché cielo e terra passeranno, ma le tue parole non passeranno. Vieni, Spirito d'amore. Rendici capaci di presentare a Gesù questa intenzione. Chiediamo l'intercessione della Vergine Madre, la Vergine Maria. Tu, Maria, modello di cristiano, che ha saputo attendere, ha saputo affidarsi, ha saputo fare la volontà di Dio, ma sei stata anche capace di intercedere in diverse occasioni. E siamo qui per chiedertelo. Abbiamo anche Luca da San Martino, che chiede preghiera per la mamma ammalata, per la pace del mondo e per tutti i volontari, come dicevamo. Anche Maria Pia da Lodi chiede preghiera per la sua famiglia, per le anime del purgatorio e per il nostro Papa Leone. Ancora Doriana, che dicevamo, chiede preghiera per la sua famiglia. Enrica da Lodi per i suoi malati, per il piccolo Giovanni, per la pace nel mondo.

c'è Gianni da Firenze che chiede preghiera per la sua guarigione. Anche Carmela da Palermo chiede preghiera per la sua salute. Ha molto male alle gambe. Signore, ancora Daniela chiede preghiera di liberazione per tutto quello che sta passando. Per Raffaella, che il Signore le aiuti per i suoi bisogni e per la guarigione della sua famiglia. Rendici, Signore, adoratori in spirito e verità. Rendici capaci di saper chiedere. Spirito Santo, insegnaci che queste nostre richieste vengano fatte, Signore, nel modo in cui tu, Signore, lo vuoi, con il cuore. Cuore a cuore te lo chiediamo. Daniela, Carmela, Gianni, Enrica, Antonietta, Flavia, Doriana, Signore, Maria Pia, Luca, Maria, Alberto, Maria Rosa, Alexandra, Rosana, Sonia, Nonna Alida, Signore, ognuno di loro ha nel suo cuore questo grande desiderio di pace, di serenità, di guarigione, di liberazione. Solo tu lo puoi raggiungere, Signore, e per questo siamo qui, bussando alla tua porta, toccando il tuo cuore e affidando alla Madonna la sua intercessione, perché sia la tua santa volontà venga accolta. Diversamente, rendici capaci di avere la forza e la certezza che tu sei accanto per poter camminare anche in questo momento di oscurità, di tristezza, la pesantezza. Vieni lo spirito d'amore, vieni a camminare, guidaci, fortificaci, sostienici. Ascolteremo un canto che ci permetterà di entrare in quella comunione sempre più intima con colui che ci ama e che ci ha detto: il mio amore non è amato. E ci ha chiesto attraverso Santa Maria della Cocche di amare, amare e amare. Ascoltiamo il canto.

Vieni, vieni, spirito d'amore. Sì, perché solo tu, spirito d'amore, ti rendi capace di poter dire, di poter parlare, di poter chiedere, di poter benedire, lodare, ringraziare. Sì, Signore Gesù, siamo qui, raccolti davanti a te. Tu sei il Figlio di Dio fatto uomo, da noi crocifisso, però risuscitato dal Padre. Sì, Signore, tu è il vivente, è il realmente presente in mezzo a noi. Tu, Gesù, la via, la verità e la vita. Tu, che solo hai parola di vita eterna. E noi qui, siamo qui raccolti davanti a te, certi che ci stai ascoltando, certi che conosci il nostro cuore, i nostri bisogni e le nostre richieste. Tu sei l'unico fondamento per la nostra salvezza, sei l'unico nome da invocare per avere speranza. Tu sei l'immagine del Padre, tu eri il datore, il donatore dello Spirito. Tu l'amore, l'amore non amato. Sì, Signore Gesù, noi crediamo in te, ti adoriamo, ti amiamo e lo diamo con tutto il nostro cuore. E vogliamo proclamare il tuo nome al di sopra di ogni altro nome. Signore, rendici vigilanti in quell'attesa della tua venuta. Signore, tu sei vero Dio, vero uomo, e sei realmente presente in questo santo sacramento.

noi ti vogliamo adorare. Tu sei il Dio con noi, sei fedele e ricco di misericordia. Per questo noi ti lodiamo, Signore. Tu sei il Re e Signore del creato, il Re e Signore della storia, il vincitore del peccato e della morte, l'amico dell'uomo. Tu, Signore, sei risorto e vivo alla destra del Padre. Per questo, Signore, noi vogliamo adorarti, benedirti, glorificarti. Sì, Signore, siamo qui e ci siamo arresi. Eccoci abbandonati in te, perché sappiamo che sì. Signore, guarda, guarda la vita nostra, le nostre famiglie, la vita della tua Chiesa. Consolaci, Signore. Guarda questa umanità atterrita dalla paura e dall'angoscia. Guarda gli ammalati, moribundi, gli oppressi, chi vive nella solitudine, a chi le manca la speranza. Signore, consolaci, proteggici da questa emergenza sociale. Guarda, Signore, i politici e gli amministratori che portano il peso delle loro scelte. Aiutali, Signore. C'è Carmela da Cerignola che chiede preghiera per la liberazione del corpo e dell'anima, così come per un bambino che il Signore tu avvi misericordia di lui. Tu ci hai detto prendete e mangiate nell'ultima cena, Signore. Tu ci hai lasciato l'Eucaristia, ce l'hai data come cibo. Vogliamo attingere, Signore, a questo dono per poter affrontare quanto tu conosci abbiamo nel cuore. Vogliamo, Signore, credere sempre in te come figlio unigenito, come medico celeste che ti chini sulla nostra miseria. Vogliamo crederci in te, oh Signore, agnello immolato che ti offre per riscattarci dal male. Vogliamo credere in te, Signore, come buon pastore che doni la vita per i greci che ami. Vogliamo crederci, Signore, come il pane vivo e farmaco di immortalità che ci doni la vita eterna. Vogliamo credere, Signore, che anche ascolti le nostre preghiere. Adesso è arrivata la De Angela di Afragola, che chiede preghiera per sua sorella Adele, che le ha fatto tanto male e non ci sta più con la testa, per suo marito Giuseppe, affinché lo liberi dalla sua depressione. Di tutti i mali che affliggono l'umanità, salvaci, Signore. Di quella fame, di quell'egoismo, salvaci, Signore, dalle malattie, dalla paura per il fratello, di un cuore indurito, salvaci, Signore. Sì, Signore, dalla follia devastatrice degli interessi spietati.

e dalle violenze. Salvaci, Signore, dagli inganni, dalla cattiva informazione e della

de la linea di intercessione, di preghiera di intercessione, si sono rivolti. Manifesta il tuo amore attraverso queste grazie concesse. Per la tua santa volontà, noi insistiamo, Signore, come la vedova, e continuiamo a insistere per l'intenzione di Angela, di Carmela, l'intenzione di Daniela e di Carmela del Palermo, l'intenzione di Gianni, di Enrica, di Antonietta, di Flavia, di Doriana. Insistiamo, Signore, chiedendote le grazie per Maria Pia, per Luca, per Maria, per Alberto, per Maria Rosa, per Alessandra, per Rosana e per Sonia, per la nonna Lida. E Signore, che il tuo cuore d'amore doni a questi nostri fratelli che si hanno voluto unire e fidare delle nostre preghiere verso te. Concede queste grazie. Noi con tutto il cuore lo chiediamo, ma sappiamo dire come Maria: non sia fatta la nostra, ma la tua volontà. Ma come dice la preghiera, dona qui la tua grazia, e io mi sento ricco abbastanza e non ti domando altro. Il Signore, o cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo di Maria, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei nostri peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divino Padre. Amen. Cuore divino di Gesù, confido in te. Cuore immacolato di Maria, intercedi per noi e per il mondo intero. Carissimi, siamo quasi alla conclusione del nostro momento di adorazione. Ricordiamo che la nostra carità spirituale consiste proprio così in questo: inginocchiarci davanti a Gesù e affidare tutti quanti alla chiesta preghiera. Signore, te li affidiamo uno a uno. Prendeli per mano, fanno sperimentare il tuo amore, donami la forza e fa che non si dimenticano mai di questo sguardo verso di te che ne rende capace anche nella tormenta di avere pace e gioia. Grazie Spirito Santo per questo momento concesso. Grazie Vergine Maria perché sei stata con noi. E grazie Maria Lucia perché ci concedi di stare e di fare carità spirituale. Siano dato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Buona fine di settimana ognuno, che il Signore continui a benedire voi e le vostre famiglie, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di

call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari fili, in questo tempo di grazia, in cui l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e guidarvi sulla via della santità, Satana vuole aggrovigliarvi con la corda delle inquietudini e dell'odio. Non permettetegli di prevalere, ma lottate, figlioli, per la santità di ogni vita umana. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici di Maria Vision, ben trovati. Siamo qui in questo splendido giardino delle suore francescane missionarie di Maria per riflettere insieme sulla grande devozione al Sacro Cuore.

Cuore di Gesù. Il mese di giugno è normalmente dedicato alla devozione del Sacro Cuore e la festa liturgica cade sempre il venerdì dopo la solennità del Santissimo Sacramento. Ad estendere questa festa in tutta la Chiesa universale fu Pio IX nel 1856, grazie anche alle apparizioni avute dalla mistica Margherita Maria Alacoque. Margherita Maria, monaca visitandina, visse in un piccolo convento nel sud della Francia e siamo verso la fine del 1600. A lei il Signore appare per la prima volta il 27 dicembre 1673. Questa prima apparizione cade proprio nella festa di San Giovanni Apostolo e questo è significativo perché Giovanni era praticamente, come sappiamo, il discepolo che Gesù amava, il discepolo che nell'ultima cena pone il capo sul cuore di Gesù, il discepolo che rimane ai piedi della croce nonostante tutti siano fuggiti via e a cui Gesù affida la madre, quindi il discepolo più vicino al cuore di Gesù. E in questo giorno la prima apparizione a Margherita Maria, la prima di una lunga serie. Infatti le apparizioni durarono ben 17 anni e in tutte queste apparizioni Gesù chiede una maggiore e profonda devozione al suo Sacro Cuore. Chiede che il venerdì, dopo la festa del Santissimo Sacramento, sia istituita una festa per ricordare il suo cuore, per avvicinarsi ancora di più al suo cuore. Ed ecco che Margherita Maria, nel suo diario scritto per obbedienza al suo confessore, il Beato La Colombière, così racconta la sua prima apparizione. Il cuore di Gesù mi appariva come un sole sfolgorante di luce, i cui raggi ardenti colpivano il mio cuore. Gesù, rivelandomi il suo amore, ecco, non è semplicemente un'apparizione esterna che non coinvolge emotivamente. Margherita accoglie, sente l'amore di Gesù che entra dentro di lei e Gesù le dice: ecco questo cuore che ha tanto amato gli uomini. È una frase che abbiamo sentito spesso. Ma, continua Gesù, dalla maggior parte di loro ricevo solo ingratitudini. E questo è ciò che fa soffrire maggiormente il Signore. E allora chiede che il primo venerdì, dopo l'ottava del Santissimo Sacramento, sia dedicata a una festa particolare per onorare il suo Sacratissimo Cuore. E quasi a confermare questa richiesta, Gesù fa ben 12 promesse, di cui la dodicesima è definita la grande promessa e compendia tutte le altre. Dice così il Signore: a tutti quelli che per 9 mesi consecutivi si comunicheranno al primo venerdì del mese, io prometto la grazia della perseveranza finale. Essi non morranno in disgrazia e il mio cuore sarà loro sicuro asilo. Queste grandi promesse sono state autenticate, come dire, dalla Chiesa. Ovviamente non sono dei dogmi, ognuno di noi è libero di aderire, ma diciamo che è un'opportunità che la Chiesa dà in più al cammino della nostra vita cristiana. Il cuore, secondo la Bibbia, non è uno dei tanti organi, come sappiamo, è la sede della conoscenza. Il cuore rivela la persona in sé. Anche noi oggi diciamo quella persona ha buon cuore oppure quella persona ha un cuore duro. Ecco, il cuore è qualcosa che implica la vita della persona. Gesù stesso nel Vangelo ci dice: dov'è il tuo cuore, là sarà anche il tuo tesoro. E allora dobbiamo chiederci: dove metto il mio cuore, le mie energie, le mie emozioni, tutto ciò che io sono, dov'è il mio cuore? E anche dice Gesù: beati i puri di cuore. Perché? Perché vedranno Dio. E chi sono questi puri di cuore? Sono quelli che sanno riconoscere i doni del Signore, cioè non sono gli ingrati, ma sono quelli che accolgono l'amore di Dio e in qualche modo cercano di restituirlo. Già Santa Caterina da Siena, ancora prima di Margherita Maria, scrivendo però per volontà del Signore
il dialogo della Divina

La provvidenza aveva detto che la maggior parte dei peccati si originano dall'ingratitudine, cioè da un cuore chiuso che non sa più vedere l'amore di Dio che penetra in 100.000 modi, attraverso la natura, attraverso i doni che ci arrivano, ma più chiudiamo il cuore meno sappiamo conoscere questo amore. E andando avanti facciamo un excursus di mistiche, saltiamo praticamente due secoli, non siamo più in Francia, a Paray-le-Monial, ma andiamo in Polonia, a Plock, in un altro grande convento, e qui abbiamo una piccola suora conversa, Faustina Kowalska. Faustina Kowalska, come addetta ai lavori più umili, appunto perché era conversa, il 22 febbraio del 1931 riceve la prima apparizione di Gesù misericordioso. Così scrive la santa, anche lei dal suo diario. La sera, stando nella mia cella, e qui non intendiamo cella come una piccola cameretta ben arredata, cella era semplicemente un luogo riservato da paraventi. Quindi immaginiamo l'impressione di Santa Faustina nel vedere Gesù lì all'interno di questa piccola realtà. Ecco, la sera, stando nella mia cella, scrive la santa appunto dal suo diario, vidi il Signore, vestito di una veste bianca, una mano alzata per benedire, mentre l'altra toccava sul petto la veste che, ivi leggermente scostata, lasciava uscire due grandi raggi, rosso l'uno e più pallido l'altro. Dopo un istante, immaginiamo l'estasi di Santa Faustina nel contemplare questa apparizione, e dice, dopo un istante Gesù mi disse, dipingi un'immagine secondo il modello che vedi, con scritto sotto, Gesù, confido in te. Desidero che questa immagine venga venerata prima nella vostra cappella e poi nella chiesa intera. E di ai miei sacerdoti che parlino della mia misericordia. Teniamo presente che queste apparizioni avvengono a pochi anni prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, in un'epoca in cui ancora vigeva questo senso di giustizia di Dio, questo senso di punizione da parte di Dio, mentre il Signore apre e in qualche modo scardina certi concetti per parlare della sua misericordia, per parlare di quanto grande è il suo amore. Santa Faustina verrà canonizzata il 30 aprile del 2000 da San Giovanni Paolo II, il quale accoglie il suo messaggio e quindi ne parla anche alla Chiesa Universale e istituisce la festa della Divina Misericordia. Santa Faustina verrà canonizzata il 30 aprile del 2000 da San Giovanni Paolo II, il quale istituirà anche la festa della Divina Misericordia, la domenica dopo la Santa Pasqua, proprio come il Signore aveva chiesto. Una festa che viene preceduta dalla novena che inizia il Venerdì Santo, a significare proprio che la misericordia è unita all'atto redentivo di Cristo.

è importante questo, perché comprendiamo che la misericordia di Dio è un dono che passa comunque attraverso il dono redentivo di Cristo. Non è un dono che piove così dall'alto, è un dono che passa attraverso l'amore in qualche modo umano e divino di Gesù. E quindi vediamo come nella Chiesa c'è un proseguo dalla festa del cuore di Gesù alla festa della Divina Misericordia. È come se tutto ci parlasse di questo amore che continua a vivere e a rigenerare all'interno dell'umanità. E proprio scendendo nei nostri giorni, tra la misericordia e l'amore redentivo, abbiamo un'altra grande mistica che tutti noi conosciamo, Madre Speranza di Gesù, a cui il Signore chiede di fondare un grande santuario dedicato proprio

proprio all'amore misericordioso. Nel santuario troneggia il crocifisso per dire che è proprio da lì, da quelle mani ferite, da quei chiodi, che sgorga l'amore grande di Gesù. Nel santuario abbiamo l'Eucaristia, che diventa il cibo di vita eterna, le confessioni, l'acqua che purifica. Tutto questo ci parla di una rigenerazione, perché la misericordia è proprio questo, è qualcosa che rende nuovo, che trasforma. Pensiamo nel Vangelo a quando Gesù parla della parabola del servo spietato. Ecco, il servo riceve da parte del padrone il condono di questo enorme debito, ma una volta uscito fuori trova un suo simile e non è in grado di fare la stessa cosa. Quindi chiede al suo simile il pagamento di questo dono, quindi non ha misericordia e perde tutto, perché quando il padrone lo sa si rammarica e quindi lo mette in prigione. Questo è significativo, perché la misericordia è qualcosa che ci deve trasformare, non può essere solo un dono che ci rimane, come dire, che ci scivola addosso. Ecco, quella è l'ingratitudine di cui parla il Signore.

Il santuario dell'amore misericordioso ci testimonia come l'amore di Gesù sia un amore concreto, vivo, presente nella storia dell'uomo, che aiuta e guida, illumina il nostro cammino. Davanti al cuore di Gesù, vivo e presente, la nostra mente, illuminata dallo Spirito, comprende le parole di Gesù. Così scriveva Papa Francesco nella bellissima enciclica Dilecti Nos, che vuole presentare proprio il cuore umano di Gesù e il suo cuore divino. Bellissima questa unità. Il cuore di Cristo, scriveva appunto il Santo Padre, è estasi, è uscita, è dono, è incontro. Estasi, perché vuol dire che quando ci avviciniamo al cuore di Gesù non possiamo restare indifferenti. È un incontro che diventa anche dono per gli altri. E citando Benedetto XVI scriveva: «Dall'orizzonte infinito del suo amore, Dio ha voluto entrare nei limiti della storia e della condizione umana. Ha preso un corpo e un cuore, così che noi possiamo contemplare e incontrare l'infinito nel finito, il mistero invisibile e ineffabile nel cuore umano di Gesù, il Nazareno». Ecco, bellissima questa espressione di Benedetto XVI. Noi dove lo incontriamo Dio? Lo incontriamo nell'espressione piena del suo amore, in questo cuore che palpita, un cuore umano, ma un cuore vivo, un cuore appunto che porta i segni della della sua passione e un cuore che è innestato con l'umanità. Perciò, entrando nel cuore di Cristo, continuava Papa Francesco, ci sentiamo amati da un cuore umano. L'uomo del 2000 ha bisogno del cuore di Cristo, quindi non soltanto un cuore divino, inaccessibile, che non ha niente a che vedere con la nostra umanità, ma un cuore umano che soffre e che appunto sente l'amore dell'uomo, ma anche sente la sua ingratitudine. E continua Papa Francesco: l'uomo del 2000 ha bisogno del cuore di Cristo per conoscere Dio e per conoscere se stesso. Ne ha bisogno per costruire la civiltà dell'amore. E Benedetto XVI invitava a riconoscere il cuore di Cristo come presenza intima e quotidiana nella vita di ciascuno. Così leggiamo da una sua catechesi. Ogni persona ha bisogno di avere un centro della propria vita, una sorgente di verità e di bene a cui attingere. Ognuno di noi, quando fa silenzio, ha bisogno di sentire non solo il battito del proprio cuore, ma anche più profondamente il battito di una presenza affidabile, percepibile con i sensi della fede. Quindi non la possiamo vedere, ma la sentiamo, e tuttavia molto reale, la presenza di Cristo, cuore del mondo. Così Benedetto XVI invitava tutti noi a guardare Cristo, centro della storia, a fissare il nostro sguardo sul suo cuore, punto propulsore dell'amore che emana. E visto che siamo nell'anno francescano, vorrei citare un breve episodio tratto dalla leggenda dei tre compagni su San Francesco. I tre compagni di Francesco, Angelo, Rufino e Leone, che scrivono della loro esperienza, di ciò che hanno vissuto con Francesco. E così scrivono questi tre compagni. 20 anni erano trascorsi da quando Francesco, uomo apostolico, aveva aderito perfettamente a Cristo, seguendo la vita e le orme degli apostoli. L'anno dell'incarnazione del Signore, 1226, il 4 ottobre, domenica, egli migrò felicemente a Cristo, conquistando il riposo eterno dopo tanti travagli e presentandosi degnamente al cospetto del Signore. Aveva amato Gesù con tutto il cuore, tenendo costantemente nel pensiero il suo ricordo, sempre lodandolo con la parola e glorificandolo con le opere fruttuose. Lo lodava, lo glorificava con le opere.
amò Dio con tanto ardore e profondità che al solo udirlo nominare, come si sentisse liquefare il cuore e fondendo il suo animo commosso dicendo «Cielo e terra dovrebbero chinarsi al nome del Signore». È bellissima questa espressione. Francesco che sente il cuore come sciogliersi al solo nome di Gesù. È un'esperienza che proviamo in piccola parte anche noi, non so, quando davanti alla tenerezza di un bambino, davanti a una persona amata, il cuore sembra quasi impazzire o viceversa, il cuore soffre di un dolore incredibile. Ecco, il cuore che diventa veramente il centro dei nostri sentimenti, i nostri che incontrano i sentimenti di Cristo. E lasciando il nostro amico Francesco, torniamo a Papa Francesco con la sua enciclica di Lecte Nos, dove lui ha voluto appunto centrare il cuore vivo di Cristo uomo e il cuore divino di Cristo. «Prego Gesù», scrive Papa Francesco, «che dal suo cuore santo scorrano per tutti noi fiumi di acqua viva per guarire le ferite che ci infliggiamo, a volte siamo noi a farci del male, per rafforzare la nostra capacità di amare e servire, per spingerci a imparare a camminare insieme verso un mondo più giusto, solidale e fraterno. Questo fino a quando celebreremo felicemente uniti il banchetto nel Regno Celeste. Lì ci sarà Cristo risorto che armonizzerà tutte le nostre differenze con la luce che sgorga incessantemente dal suo cuore aperto». Allora, Papa Francesco l'aveva ripetuto tante volte durante le sue catechesi, durante tutti i suoi incontri, cioè questa diversità non è un ostacolo e in Cristo sarà un'armonia e sarà bello essere diversi perché saremo completi insieme. Ma tutto questo nella luce dell'amore, da questo amore che sgorga dal cuore di Cristo. E a conclusione di questa riflessione sul cuore di Gesù, dove abbiamo spaziato da Paray-le-Monial a Płock in Polonia con Santa Faustina, a Madre Speranza, a Papa Francesco, a San Francesco, ecco, scendiamo ai nostri giorni proprio, abbracciamo la nuova enciclica Magnifica Humanitas che Papa Leone ci ha regalato e con lui vogliamo concludere questa riflessione citando proprio le sue parole. «Con la stessa fede di Maria, scrive Papa Leone, diventiamo tessitori di speranza. Nel nostro mondo, condividendo ciò che abbiamo, l'amore ricevuto, la fede e ciò che siamo realmente, il Signore continua a fare nuove tutte le cose». Perché l'amore di Cristo non può rimanere chiuso, non può rimanere inoperoso.

non può rimanere statico e stagnante. L'amore di Cristo rinnova e mantiene aperta per ogni epoca, quindi anche la nostra, la possibilità di diventare storia di salvezza alla luce dell'incarnazione di Cristo. E mi sembra che questa sia una bellissima conclusione che ci apre anche alla speranza. Quindi rinvigoriti dall'amore di Cristo, rinforzati dalle parole dei Santi Papi, veramente vogliamo camminare in questa devozione al cuore di Gesù che ci apre alla speranza, che ci apre alla fiducia nel suo amore, che ci porta anche alla riconciliazione, che ci porta alla pace. Cuore divino di Gesù, ardente d'amore, rendi il mio cuore simile al tuo. Ecco l'augurio con il quale possiamo lasciarci. Sviluppare in questo mese la devozione al cuore di Gesù, non per recitare altre preghiere, ma per lasciare che il suo amore ci penetri dentro, giorno dopo giorno, trasformi il nostro cuore, rendendolo sempre di più un cuore di carne, dove trova spazio quella gioia che solo l'incontro con Cristo può produrre. Allora, con l'augurio di vivere bene questo mese di giugno dedicato alla devozione del Sacro Cuore, e sia per tutti voi un momento di riconciliazione e di pace.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Abbiamo oggi la gioia di celebrare la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, che si festeggia sempre il venerdì dopo la seconda domenica, dopo la Pentecoste. La Chiesa ci chiede di portare il cuore, la mente, la nostra attenzione al cuore di Gesù, cioè al luogo dove ha deciso di amarci fino alla fine. Quindi è un'immersione nel suo amore e vogliamo davvero iniziare l'Eucaristia con questo desiderio di entrare sempre di più in questo amore del Signore per noi. Signore, che alla donna peccatrice hai donato la tua misericordia.

0: Preghiamo. O Padre, che nel cuore del tuo dilettissimo Figlio ci dai la gioia di celebrare le grandi opere del tuo amore per noi, fa che da questa fonte inesauribile attingiamo l'abbondanza dei tuoi doni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: Tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere il suo popolo particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli. Siete infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama, perché ha voluto farvi, ha voluto mantenere il giuramento fatto dai vostri padri. Il Signore vi ha fatti uscire con mano potente e vi ha riscattati, liberandovi dalla condizione servile, dalla mano del Faraone, re d'Egitto. Riconosci

0: Se dunque il Signore tuo Dio, Egli è Dio, il Dio fedele che mantiene l'alleanza e la bontà per mille generazioni, con coloro che lo amano e osservano i suoi comandamenti, ma ripaga direttamente coloro che lo odiano, facendoli perire, non concede una dilazione a chi lo odia, ma lo ripaga direttamente. Osserverai dunque, mettendoli in pratica, i comandi, le leggi e le norme che oggi ti descrivo. Parola di Dio.
1: Grazie a Dio.
2: Diciamo insieme: l'amore del Signore è per sempre.
1: L'amore del Signore è per sempre.
2: Benedici il Signore, anima mia. Quanto è in me, benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia. Non dimenticare tutti i suoi benefici.
1: L'amore del Signore è per sempre.
2: Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia.
1: L'amore del Signore è per sempre.
2: Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi, ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele.
1: L'amore del Signore è per sempre.
2: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe.
1: L'amore del Signore è per sempre.
3: Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amato così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie.

Prendete il mio giogo sopra di voi, dice il Signore, e imparate da me, che sono mite e umile di cuore.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Ecco, allora nella solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù la Chiesa ci propone un'operazione molto semplice, cioè di fare una specie di sguardo focalizzato, di zoom sul cuore di Gesù, dove però dobbiamo capirci bene, il cuore non è come a volte per noi nella nostra cultura il luogo delle emozioni, anche quelle un po' passeggere, un po' frivole, così, no? Il cuore nella scrittura è il luogo della decisione, ma non la decisione superficiale, cioè la mia vita dove è orientata. È il luogo in cui, quindi è la sede non solo dei sentimenti, ma anche della ragione in qualche modo. È il centro della persona. È la decisione del cuore. Mentre noi possiamo dire che è una cosa nella nostra mentalità, nel nostro linguaggio, va deciso col cuore, come vedi non ci ho pensato. Invece è proprio il contrario qui, nella scrittura. Ho deciso col cuore vuol dire ci ho pensato molto, ho sperimentato a lungo, ho fatto una scelta della volontà, della ragione e del sentimento, cioè con tutta la mia persona, e ho deciso per l'amore radicale. Allora la festa di oggi dice: guardate il centro della persona di Gesù, come è fatto Gesù, cosa ha scelto, cosa ha deciso nella sua vita e cosa ha fatto. E la decisione di Gesù è quella di andare a Gerusalemme, no? C'è un passaggio molto bello, il Vangelo di Luca, indurì la faccia verso Gerusalemme, cioè una volta deciso per l'amore poi entra in qualunque conseguenza di esse, senza paura, senza tentennamenti. Fino alla passione, quindi alla donazione totale, anche quando costa molto, ma non c'è un millimetro in meno di Gesù, non c'è nessun tentennamento o come dire mezzo compromesso, è la decisione totale per l'amore. Questo è il cuore di Gesù. Allora poi noi abbiamo fatto una cosa un po' strana oggi, che abbiamo messo

un quadro di Carlo, no? Quindi dice, vabbè, forse sono sbagliati i frati. Ma l'abbiamo fatto non perché Carlo ci ha bisogno della promozione, che non ha bisogno di nessuna promozione, ma per dire che nel cuore di Gesù ci siamo noi, c'è uno di noi, ci siamo tutti noi. Carlo nel senso di colui che è stato eletto e anche redento e santo, no? Ma in fondo il cuore di Gesù non è un cuore senza di noi, non è un cuore così che si muove in astratto, una decisione secondo un'ideologia, un modo di pensare. Il cuore di Gesù è pieno delle nostre persone, è pieno degli altri, e la decisione di amare ha sempre un volto. Abbiamo messo un volto come rappresentativo di tutti, ma ci possiamo mettere anche il nostro. Il cuore di Gesù è un cuore dove ci sono delle persone, sono dei volti che sono i nostri e quelli di tutta l'umanità, per i quali è morto. C'è un'espressione pure molto bella di Tommaso d'Aquino che dice che noi abbiamo ricevuto dal Signore tante grazie, ma tutte le grazie, tutto ciò che accade nei sacramenti, nella liturgia, tutto ciò che riguarda la nostra salvezza, viene dalla passione di Cristo. Non viene da altre cose o da altri fenomeni di chissà quale tipo, strani. Viene dalla passione di Cristo, cioè dalla decisione di Gesù, dal suo cuore, di morire per noi, di amarci fino alla fine. Questa è la festa di oggi nel suo nucleo. Allora, chiaramente questa festa domanda a noi se anche noi abbiamo un cuore che ha deciso, come quello di Gesù, per l'amore.

0: Credo in un solo Dio,
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture.
0: È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Dio ci ha rivelato nel suo Figlio Gesù, mite e umile di cuore, la grandezza dell'amore del Figlio per noi. Invochiamolo perciò confidando nella sua infinita misericordia e dicendo insieme con fede:
2: rivelaci il tuo amore, o Padre.
1: Rivelaci il tuo amore, o Padre.
2: Dona alla Chiesa, o Padre, di imparare dal proprio Maestro e Signore Gesù Cristo gli atteggiamenti dell'accoglienza, della compassione, della consolazione verso ogni persona, preghiamo.
1: Rivelaci il tuo amore, o Padre.
2: Dona, o Padre, ai pastori delle comunità cristiane di rivelare il tuo volto paterno, perché ogni credente possa vivere con gioia le esigenze della vita battesimale, preghiamo.
1: Rivelaci il tuo amore, o Padre.
2: Dona ai popoli oppressi, o Padre, guide sapienti e coraggiose, che sappiano condurli lungo le vie della libertà e dell'autentico progresso umano, preghiamo.
1: Rivelaci il tuo amore, o Padre.
2: Dona, o Padre, a quanti sperimentano l'angoscia della solitudine e della malattia una più profonda conoscenza del tuo amore, perché possano trovare riposo e pace nella comunione con te, preghiamo.
1: Rivelaci il tuo amore, o Padre.
2: Dona, o Padre, a tutti noi che celebriamo il sacramento della carità di essere rinsaldati nei vincoli della comunione fraterna per annunciare con credibilità agli uomini la potenza del tuo amore che ci libera da ogni egoismo. Preghiamo.
1: Rivelaci il tuo amore, o Padre.
0: Per Don Novachi, per i giovani, per Giosuè, Emilia, Gabriele, Antonio e la sua famiglia, per gli infermi della nostra comunità parrocchiale, perché il Signore li accompagni e li custodisca nel cammino della vita. Preghiamo.
1: Rivelaci il tuo amore, o Padre.
0: Per le famiglie Pellegrino, Manzini, Caton, per Francesco, perché il Signore possa accoglierli nella comunione dei santi. Preghiamo.
1: Rivelaci il tuo amore, o Padre.
0: O Padre, nessuno ti ha mai visto, ma nel tuo Figlio Gesù ci hai rivelato lo splendore del tuo volto. Ascolta la nostra supplica, rendile umile e povero il nostro cuore, come quello del tuo Figlio, egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Nell'offerta del pane e del vino sull'altare cantiamo il canto numero 79.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Guarda, o Padre, all'immensa carità del cuore del tuo Figlio, perché la nostra offerta sia a te gradita e ci ottenga il perdono di tutti i peccati. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

il suo amore senza limiti donò la vita per noi, e dalla ferita del suo fianco effuse sangue d'acqua, simbolo dei sacramenti della Chiesa. Perché tutti gli uomini attirati al cuore del Salvatore attingessero con gioia alla fonte perenne di salvezza. Per questo mistero, uniti agli angeli,

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse:

Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Carlo Acutis, San Francesco, Santa Chiara e tutti i santi, i nostri intercessori, presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale, tuo Dio, doni al mondo ogni bene.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto di comunione numero 131.

0: Preghiamo. Il sacramento della carità, o Padre, ci infiammi di santo amore, perché attratti sempre dal tuo Figlio, impariamo a riconoscerlo nei fratelli, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Ecco, l'avviso è uno solo, è per condividere la nostra gioia dei frati cappuccini, e domani vivremo l'ordinazione presbiterale di Fra Paolo, che quindi è un momento di gioia per noi, per la Chiesa tutta, di avere un nuovo sacerdote per il popolo di Dio. Questo sarà domani a Manoppello, ma restiamo in comunione di preghiera con lui. Diamo ora la benedizione anche per coloro che ci seguono dai social e dalla televisione, che sono soprattutto a volte malati o molto anziani. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: La pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodisca i vostri cuori.

0: cuori e le vostre menti nella conoscenza e nell'amore del Padre e del suo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace.
1: Diamo grazie. Canto numero 394.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia vi invito a essere uomini di speranza, pace e gioia, affinché ogni uomo sia operatore di pace e amante della vita. Pregate.

I lioli, lo Spirito Santo, affinché vi colmi con la forza del suo Santo Spirito, del coraggio e dell'abbandono. Anche questo tempo sarà un dono per voi e un cammino nella santità verso la vita eterna. Io sono con voi e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Cari amici, eccoci a una nuova rubrica di mediazione e conciliazione. E anche oggi parleremo di una controversia familiare, mediata e riconciliata nel nome di Gesù, ma anche nel nome di un concreto, interesse delle parti coinvolte soddisfatto e quindi di un bisogno profondo di, amore, di relazione, specialmente quando si tratta di familiari. Perché l'amore al prossimo è il primo prossimo che ci troviamo, ovviamente, e colui o colei col quale condividiamo lo stesso sangue. E il caso si è svolto alcuni anni fa, sempre descritto in questo libro, leggermente modificato per esigenze di, diciamo, di redazione, ma fondamentalmente mantenuto nella sua genuinità. Anna e Gabriella sono due sorelle. Rispettivamente di 24 e 39 anni, che sono rimaste orfane di mamma abbastanza giovani, anzi, con Anna praticamente neonata e Gabriella già quindicenne, che le ha fatto da mamma ovviamente, e che recentemente hanno perso il papà. E quindi si trovano nella delicata, difficile, spesso anche impegnativa, ecco, divisione ereditaria, quando appunto oltre alla parte economica c'è anche di mezzo un rapporto sempre significativo, ancorché difficile, a volte fra consanguinei, fra fratelli e sorelle. E in particolare appunto la situazione è resa un po' più complicata dal fatto che appunto Gabriella ha fatto praticamente da mamma ad Anna, che dopo gli studi in Italia, dopo il diploma, è andata a studiare negli Stati Uniti e ha conseguito una brillante non solo carriera universitaria, ma anche un post

per cui adesso ha già cominciato a lavorare e promette bene appunto nella carriera universitaria. È fidanzata in questo momento con un altro collega, anche lui ai primordi della carriera universitaria. Si vogliono tanto bene, si vorrebbero sposare, ma effettivamente non hanno tanti soldi. Oltretutto, se è vero che Anna ha ottenuto una borsa di studio per gli studi universitari, una parte degli studi li ha dovuti anticipare come debito, come abbastanza normale nel mondo anglosassone, quindi si trova anche a partire un po' dal minus da recuperare per poi andare avanti a una vita professionale soddisfacente. Vorrebbe anche comprare una casa lì e dando un anticipo che dovrebbe essere anche consistente per ottenere un certo sconto. Ma andiamo appunto all'inizio della controversia, quando appunto Anna torna. Appunto, una volta morto il papà per il funerale, e incontra Gabriella, con la quale ovviamente c'è sempre un rapporto molto significativo, ma le vite delle due si sono molto distanziate. Gabriella, che è sempre rimasta in famiglia, ha curato gli interessi, appunto, ha fatto da mamma alla sorellina minore e in qualche modo ha assistito il papà fino all'ultimo, addirittura negli ultimi anni, la piccola attività di artigianato nella località dove vivono, l'ha gestita completamente in proprio e quindi mantenendo anche quella continuità della casa e del negozio che era del papà. Anna, invece, come abbiamo detto, ha finito gli studi universitari e ha cominciato una carriera negli States. Quindi al di là dei primi momenti di sconforto, ma anche di vicinanza, eccetera, cominciano inevitabilmente le diatribe per la divisione ereditaria, che tecnicamente, essendo due figlie, sarebbe al 50% ciascuna, metà di tutto, di ciascuna cosa, quindi della casa e del negozio, andrebbe a Gabriella, l'altra metà ad Anna. Ma Gabriella a quel punto comincia a dire: non è giusto, perché io ho assistito papà, ho curato l'attività e non ne ho avuto niente in cambio se non la copertura dei costi di vita. E mentre invece Anna, tu sei andata negli Stati Uniti, anzi addirittura hai avuto un debito per finire gli studi e ora vorresti anche la tua metà per la quale non hai messo praticamente niente. Cose che purtroppo chi ha avuto da gestire un'eredità familiare sono abbastanza frequenti. Mi ricordo da mediatore, le controversie in effetti di eredità familiare sono le più difficili perché appunto si intreccia un aspetto personale, relazionale, con un aspetto della storia, della famiglia stessa e poi degli oggettivi interessi o bisogni economici. Allora, fortunatamente hanno la saggezza, l'ispirazione di rivolgersi a un amico che fa da mediatore e Gabriella lo vede bene perché e lo conosce e si fida, anche Anna si fida, oltretutto la mediazione, mediation negli Stati Uniti si è sviluppata anche prima che in Italia, quindi in qualche modo lei conosce di cosa si tratta e si fida di questo procedimento che al tempo stesso può soddisfare gli interessi, la relazione e perché no, magari sotto l'egida di una preghiera a Gesù, pacificatore, delle controversie anche familiari. Per quanto in un brano evangelico lui esclude proprio di essere mediatore nelle controversie tra fratelli, auspicando a una soluzione di pace che va ben oltre la divisione degli interessi. Ma spesso su questa terra c'è anche da dividere gli interessi e trovarsi soddisfatti entrambi per recuperare buoni rapporti anche fra consanguinei, anzi forse specialmente fra consanguinei. E quindi nella divisione, nella mediazione relativa a questa divisione dei beni ereditati fra Gabriele ed Anna, il coinvolgimento del mediatore diventa fondamentale e di reciproco interesse, visto che stimola la fiducia di entrambe le sorelle. La presa di posizione ovviamente iniziale per Gabriella, la sorella maggiore, è no alla divisione a metà, perché vuole un riconoscimento anche sostanzioso dei sacrifici fatti fino a quel momento. Mentre invece Anna
dice voglio la metà che mi spetta, giuridicamente e legalmente non c'è da eccepire, sono sorelle alla pari e quindi metà ciascuno sarebbe quello che gli spetta, salvo poi accordarsi fra di loro in modo diverso, ma per legge non si può che fare a metà. In effetti se poi andiamo agli interessi e bisogni reali, oltre l'aspetto relazionale di poter mantenere un buon rapporto come sorelle e anche riconoscere una forma di gratitudine per quello che Gabriella ha fatto, specialmente nel passato e continua a fare adesso, e c'è proprio il bisogno di Gabriella di mantenere la casa e il lavoro anche perché non ha altre attività o altri introiti, mentre invece, come avevamo accennato prima, per Anna c'è questa esigenza di dare un anticipo nella casa che vorrebbe comprare lì dove lavora negli Stati Uniti e se dà un consistente anticipo lo sconto è significativo. In particolare quantificando le dimensioni in gioco, stiamo parlando in effetti di 150.000 euro del valore totale fra casa e negozio e 150.000 euro più o meno, o 50.000 dollari, la casa che vorrebbe comprare Anna negli Stati Uniti. E l'anticipo però dovrebbe essere della metà, quindi 75.000 dollari, che ai tempi c'era la parità euro-dollaro, oggi sarebbero circa 70.000 euro. E in questa controversia potremmo dire referenti ce ne sono relativamente pochi, specialmente da parte di Gabriella, perché è una battaglia, diciamo così, che fa con se stessa e con la sorella, rispetto anche a quello che diventa il senso stesso della sua esistenza, che per lei è continuare a vivere mantenendo quello che è rimasto dalla famiglia, la casa e il negozio. Per Anna, oltre sempre giocarsi personalmente in questa controversia, c'è anche la relazione con il fidanzato, con il quale una volta comprata casa potrebbero cominciare a pensare al matrimonio. E in effetti se non il mediatore, come spesso succede, cercando sempre di essere equidistante o equivicino, alcuni dicono, ad entrambi i contendenti, specialmente quando si tratta di contendenti con rapporti di sangue, fa di tutto sicuramente per far sfogare ma anche stemperare l'emotività che in Gabriella è anche più accesa, piange più di una volta nel corso degli incontri singoli e congiunti. Anna sembra invece un pochino più fredda, un po' più pragmatica, forse perché appunto ha vissuto tanto in un contesto diverso dal paesino sul mare dove vive la sorella e dove viveva la famiglia, forse anche perché per lei non è tanto una questione di attaccamento a beni di famiglia o attività nelle quali uno ha dedicato tutta se stessa come la sorella, ma ha più un obiettivo concreto, comprare casa e avere la possibilità di sposarsi, visto che prima di guadagnare in maniera significativa ci vorrà un po' di tempo. E lei ovviamente nella peggiore delle ipotesi, se non si facesse l'accordo, potrebbe sempre chiedere la divisione giudiziale, che in questo caso la avvantaggerebbe perché, come dicevamo, legalmente è titolare, le spetta la metà. Per Gabriella invece l'unica cosa, per la sorella maggiore, l'unica cosa se non si fa un accordo con il mediatore sarebbe aspettare l'evolversi degli eventi e quasi rassegnarsi al fatto che non può magari avere quel di più che onestamente anche per equità si meriterebbe. E chiaramente quando i toni emozionali si accendono un po', l'accusa diciamo più ovvia che Gabriella fa ad Anna è che sia un'ingrata o che sia cinica, che pensa solo al denaro in questo caso e non vuole mostrare nessuna gratitudine alla sorella maggiore che appunto oltre essersi impegnata in più nelle cose di famiglia le ha fatto un po' da mamma. Al tempo stesso l'emotività di Anna, quando riesce anche un po' a emergere, opportunamente stimolata dall'amico mediatore, è obiettivamente il suo vissuto da orfana, che di fatto non ha mai conosciuto la mamma se non da neonata, e quindi la gratitudine verso la sorella maggiore che le ha fatto da mamma, ma pur sempre in una situazione di mancanza della mamma vera.
E poi appunto lei cerca di essere anche un po' più pragmatica, dice al di là di questo io posso riconoscere che mia sorella ha fatto tanto per me, per la famiglia,

famiglia, ma io alla fine di questi soldi ho bisogno e ne avrei anche diritto. Anche se non ci ho messo niente, lo riconosce anche onestamente. Allora, come spesso succede, oltre la dimensione magari alta di un accordo che possa riportare la pace, in nome di Gesù, ma anche di buoni rapporti proprio familiari, bisogna anche parlare della concretezza. E in questa concretezza il mediatore inserisce un elemento che spesso nelle mediazioni è decisivo, il concetto di allargare la torta prima di dividerla, o cercare di capire in profondità quali sono le possibilità oltre diciamo, il quantum da dividere, perché magari c'è qualche sorpresa che può allargare appunto le dimensioni da dividere per soddisfare di più gli interessi delle parti. E quindi quando si comincia diciamo, ad allargare il discorso senza limitarsi alle poste in gioco, in questo caso la casa, il negozio e il loro valore, si comincia per esempio a evidenziare che nella casa, come bene non valutato, ci sono dei mobili antichi e che i gioielli della mamma comunque erano stati dati a Gabriella proprio per il suo impegno da mamma, ma mai certificati, diciamo, formalmente come un bene di sua proprietà. E quindi già un allargamento di valore si ha perché questi valori, che poi alla fine fra mobilio e gioielli ammontano a diverse decine di migliaia di euro, cominciano ecco, già ad assumere questo concetto di allargamento della torta prima di dividerla. Per cui già ci sono disponibili quasi 50.000 euro in più e 200.000 euro di totale montante sul quale le parti si possono soddisfare. In particolare queste extra, da un lato, la sorella minore, Anna, dice a Gabriella, lo puoi tenere, è una forma di gratitudine e posso metterlo per iscritto, cedertelo e non chiederti niente in cambio, purché io abbia questi benedetti 75.000 dollari. Ma Gabriella purtroppo ha un limite perché lei di soldi cedibili ha solo 25.000 euro. E se dovesse vendere la casa o l'attività si troverebbe in difficoltà o dove vivere o dove lavorare. E, però a questo punto i beni, che sono comunque promettenti in una località turistica in forte sviluppo, possono essere ipotecati, possono essere oggetto di un mutuo per un importo maggiore, giustificato dall'espansione dell'attività, del negozio, ma in effetti dato inizialmente alla sorella per l'anticipo alla casa. E quindi, cominciando a ragionare in maniera anche molto concreta su quello che si può fare a questo punto di questa torta allargata, se i beni effettivamente extra, gioielli e mobili antichi, rimangono a Gabriella, lei è soddisfatta dal punto di vista della gratitudine dell'extra che ha fatto e continua a fare. Mantiene casa e bottega, potremmo dire negozio, ottenendo il mutuo riesce a dare 50.000 euro alla sorella più 25.000 che aveva a disposizione e quindi raggiunge effettivamente i 75.000 euro che servono ad Anna come anticipo per la casa e a questo punto risolto il problema oggettivo, Gabriella continuerà a mantenere casa, negozio ed avrà questo beneficio extra dei mobili antichi di famiglia e dei gioielli della mamma. Anna potrà tornare in America e dare l'anticipo per la casa e quindi obiettivamente non c'è più motivo né di risentimento né di richieste che sembrano eccessive. Di fatto hanno avuto entrambe quello che volevano indipendentemente dalla divisione secca a metà ciascuno, ma hanno ottenuto qualcosa di molto più importante, che è il recupero di un bel rapporto fra sorelle, addirittura quello che Gabriella non era mai riuscita a fare, prendere un aereo per andare a trovare la sorella negli Stati Uniti, appena l'attività
comincia ad avere

un successo, per certi aspetti insperato, ma per certi aspetti anche collegato al fatto che questa cittadina di mare, dove lei è stata tutta la vita e dove continua a rimanere, comincia a espandersi in maniera esponenziale, la bellezza del luogo, la salubrità dell'aria, la genuinità della gente cominciano ad attrarre tantissimi turisti, quindi l'attività ha uno sviluppo ancora più positivo e insperato di quello che inizialmente si poteva immaginare, e quindi riesce a prendere questo benedetto aereo per raggiungere la sorella e vedere anche come vive dall'altro capo dell'oceano, a vedere la casa che lei ha contribuito a costruire e a vedere anche una bella coppia che si sta creando, appunto quella fra sua sorella e il fidanzato, con lei che sì, magari rimane da sola, ma alla fine riesce anche a suggellare un rapporto, diciamo, spirituale, consacrandosi laicamente e rimanendo quindi sicuramente nella sua vita. E come sappiamo, le consacrate laiche, senza fare grandi profferte di o a vestire abiti religiosi, di manifestare la sua fede nella vita semplice e di preghiera e attenta al prossimo che ha sempre vissuto. Arrivederci.

0: È un'esperienza bellissima, e è stato un cammino faticoso, duro a livello fisico, però una testimonianza importante. E è bello perché è fatto tutto da giovani.
1: È un po' un'emozione anche perché comunque è la prima volta, no, che si va a incontrare, almeno per me, che vado a incontrare il Papa. Quindi è una novità, è qualcosa sicuramente, sarà sicuramente qualcosa di bello.
2: Siamo partiti da Fabriano e poi abbiamo attraversato la diocesi di Iesi, Senigallia, e adesso siamo arrivati a Loreto.
3: Abbastanza intensa come attività, impegno, però è appagante, molto appagante.
2: Sicuramente in compagnia, senza gli amici, senza le persone che hanno camminato con noi, non sarebbe stato lo stesso.
1: Forse il fatto della fratellanza che si è unita con tutti gli altri ragazzi, da quasi sconosciuti alla fine a amici grandi anche, in una settimana si è riusciti a creare legami veri.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: quando Gesù è entrato nella tua vita?
1: Allora, Gesù è entrato nella mia vita ieri.

0: sembra ridicolo, ma è così, perché io mi sono allontanata da lui in quanto ho subito un incidente stradale, ho perso mia figlia e mi sono allontanata da lui tantissimo. Ieri sono venuta qua e ieri l'unica domanda è stata, cioè l'unica cosa che io ho chiesto è stato: se tu ci sei, allora tu mi vieni a parlare. Ed è successo questo. Si è fermata una persona, mi ha parlato e io un minuto prima avevo detto che sarei andata via da questo posto se questo non sarebbe accaduto. Mi ha parlato di mia figlia, mi ha detto di smettere di piangere e quindi come non pensare adesso che esiste, ecco. E quindi oggi devo dire che ci devo credere, ecco.
1: Come senti di voler coltivare questa conoscenza di Maria, questo suo abbraccio?
0: Aiutando le persone disperate. Io ero disperata, sono disperata. Grazie alle mie amiche che mi hanno sempre avvicinato a lui e io mi sono sempre rifiutata. Ho sempre pensato, loro me lo dicono perché loro ci credono, mentre io no. E adesso che ci credo anch'io, quando vedo una persona disperata, inizio a dirgli sorridi. È la miglior medicina, perché nella depressione è facile cadere imbottendosi di medicinali, nell'alcol, nella disperazione più totale. Però lei chiede di sorridere e quindi porterò il mio sorriso in questa situazione, che comunque si va avanti lo stesso.
1: In questo momento hai la possibilità di parlare a tante persone che magari in questo momento stanno vivendo la tua stessa situazione. E allora, se vuoi, mandagli un messaggio di vita.
0: Depresso è chi depresso vuole essere. Ci sono le forze divine che ti aiutano comunque a darti sempre una speranza, a darti una forza. E se non ci credevo io, ed era impossibile perché, credetemi, mi ha portato via mia figlia, era questo per me il delirio. Allora quando mi è stato detto lui non punisce, lui ama, allora bisogna veramente iniziare a pensare che è meglio iniziare a pregare, perché lei cerca ognuno di noi singolarmente, ama ognuno di noi personalmente e soltanto con l'aiuto di lei allora le risposte arrivano e sono forti, tanto forti.

Penso che l'unica cosa che mi viene da dire adesso è un grande grazie, perché se penso a com'ero e come sono oggi, rinato, risorto, in cammino tutti i giorni, cioè è una cosa che è proprio un miracolo, la mia vita è un miracolo, perché quello che sono oggi è frutto di tanto amore, frutto di tanta misericordia, frutto di tanta pazienza

che mi è stata donata. Ho ricevuto tanto anche nel passato, nelle tenebre, ma non ho mai voluto ascoltare la voce del mio cuore perché ero soffocato dalle cose del mondo, dall'egoismo, dalla mia pigrizia, da tutto quello che mi può fare confusione.

0: una volta mi faceva solo pensare a me, a me, a me. Ora lo posso trasmettere anche a chi lo vedo più in difficoltà e questa sensibilità me l'ha data la comunità e questo è tutto frutto della preghiera.
1: Sono fortunato perché nella mia vita ho sempre avuto qualcuno che mi ha amato, qualcuno che ha voluto dare qualcosa per me e non ho mai capito da dove venisse tutto questo amore, no? Perché il mio egoismo mi costringeva sempre a essere attaccato al materialismo e a quello che pensavo che avessi bisogno di ottenere sempre, ogni giorno, no? Però era una falsità, era una costrizione proprio della vita esterna, sempre dovevo attaccarmi a qualcosa per essere felice, per essere amato, per essere apprezzato, per essere voluto bene. In realtà penso che grazie a Dio, veramente alla preghiera, nel mio cammino di vita in generale, ho scoperto com'è bello essere sinceri sulle difficoltà, sulle mie fragilità, perché sono pieno di povertà. Ma ne ho veramente tante, no? Tanti limiti e tante fatiche, però ogni volta che riesco ad aprirmi, a condividerle e a sentirmi vicino a una persona, a qualcuno e a essere vero, no? Senza mettere maschere da supereroe, e mi sento compreso, è l'amicizia forte che sento da quella persona, è la gratitudine di quel momento. È la semplicità mia che apprezzo, è la pulizia, no? Che mi ripaga e mi rende felice, no? Mi rende libero, libero. Non è sempre semplice, non è ogni giorno Pasqua e Natale, però è bello. Quando arriva, quando c'è, quando riesco anche a sforzarmi di trovare il modo di fare un'amicizia profonda, vera, ecco, è tutto.
2: Te lo devo dire, io non ho mai vissuto tutta la mia vita, sono stato sempre succubo di tutte le sostanze, non ho mai avuto una vita regolare, nemmeno con i miei figli. Io ho fatto 3 figli da tossico, e ho 3 figli, uno più bello dall'altro e uno più sano dall'altro. Se non è la misericordia di Dio, questo cosa può essere? Cosa può essere? Io in comunità ho capito certi valori, certe cose, la voglia di vivere, nel fare del bene, ma senza niente in cambio, lo faccio perché la comunità l'ha fatto con me e io lo faccio con gli altri. Dei valori che non ho mai conosciuto nella mia vita. Mai. Sono stato sempre un egoista che ha pensato sempre a me stesso e alle mie esigenze. Questa è stata la voglia di vivere. La voglia di vivere me l'ha data la comunità. Io desideravo solamente di morire perché non ce la facevo più. Vivere adesso è vivere. Prima ero una larva, una cosa soggetto alle vene, non avevo altro sistema. Adesso sì che si vive, grazie alla comunità.

Benvenuti a tutti, eravamo rimasti che non stavano scendendo i Lanzichenecchi, vi ricordate? Stavano mandati da Ferdinando II d'Asburgo, che era l'imperatore in quel momento, e quindi stava mandando queste truppe, e i documenti, Manzoni cita i documenti, parlavano di 28.000 fanti e di 7.000 cavalieri. Adesso queste notizie storiche, vediamole vissute sulla popolazione di quel momento. Allora pensiamo a questi paesi che arrivano queste orde, diciamo così, di vandali, perché in realtà erano eserciti normali, però non essendo pagati, perché non avevano soldi per pagarli, l'imperatore non aveva tanti soldi, permetteva il saccheggio. Quindi immaginate che cosa succedeva nei paesi in cui andavano queste orde di Lanzichenecchi, e stanno per arrivare anche al paese di Agnese e Don Abbondio e Perpetua, perché noi sappiamo che Lucia è a Milano da Donna Prassede e Renzo è a Bergamo nel Bergamasco, vi ricordate? E quindi stanno arrivando e la gente grida: sono 30.000, sono 50.000, 40.000, 50.000, sono anticristi.

perché erano luterani, quindi avevano paura, e quindi vediamo con le grida della gente, adesso le vediamo non più con la notizia storica, diciamo così, sono ariani, ecco, e quindi la gente scappava, prendeva quel poco che aveva e se ne scappavano sulle montagne, non sapevano neanche loro dove andare. E tra questi, immaginate chi c'era, che aveva una paura fregata, c'era Don Abbondio. Don Abbondio andava su e giù per la casa, non sapeva che fare, e Perpetua cercava di nascondere tutto, perché sapeva che dovevano fuggire, non si sapeva dove, ma dovevano fuggire. Quindi Perpetua andava avanti e indietro a nascondere cose d'argento, l'oro, i soldi, tutte le suppellettili di una casa, insomma, più o meno. E quindi Don Abbondio piagnucolava, e non sapeva che fare, sembrava un bambino piagnucoloso. E Perpetua diceva, ma insomma, invece di aiutare, da dare una mano, sta solo a mettere obiezioni, a mettere il bastone tra le ruote. Poi, vedendo che con Perpetua non poteva parlare, allora si andava a mettere alla finestra vicino alla porta e vedeva tutte le persone, povere famiglie che se ne andavano con i bambini, con qualche animale che avevano, perché c'era una povertà enorme, e questa gente che soffre già per tutte le arroganze e le prepotenze dei governatori, e che devono sopportare tutti questi, anche le invasioni di tutti questi soldati. E di fronte al piagnisteo di Don Abbondio diceva, noi ci arrangiamo, arrangiatevi pure voi. E quindi, del resto, Don Abbondio chiedeva aiuto, ma in realtà non si fidava di nessuno, e quindi anche lui è perso, diciamo, come al solito. E mai, non è che prega e per rifugiarsi nella preghiera, mai prega. A un certo punto arriva Agnese. E come mai arriva Agnese? Perché aveva, vi ricordate che l'innominato aveva dato 100 scudi d'oro, e quindi, prendendo questi scudi per nasconderli, aveva pensato, chi è che lo conosce all'innominato? Don Abbondio, perché lei in realtà non l'aveva visto. E allora aveva pensato di andare da Don Abbondio e di proporre a Don Abbondio e a Perpetua di andarsi a rifugiare dall'innominato. E quindi arriva con questa proposta, Perpetua tutta felice, ah, è stata un'illuminazione del cielo, è proprio qualcosa, meno male che ci siamo, perché non sapevano dove scappare. E invece Don Abbondio, ma è sicuro che è convertito? Sempre, logicamente, sempre. E poi incomincia a fare varie illazioni, dice tutto il contrario di tutto, insomma, mette i bastoni in mezzo alle ruote, e a un certo punto le donne si stufano e lo costringono a seguirlo. Quindi lui non pia mai nessuna decisione, vediamo che personcina particolare che è questo Don Abbondio. E quindi si mette insieme alle donne, passano davanti alla chiesa, e la chiesa abbandona la chiesa, dice la guardasse il popolo. Quindi ha trascurato il popolo, non si cura del popolo, non si cura della chiesa. Ma così, ecco, diciamo, quest'uomo in realtà, questo mestierante, che in realtà non ama né il suo popolo né la chiesa, dove c'è il tabernacolo di Cristo e dove c'è Dio. Quindi incominciano a camminare in silenzio, ognuno pensando alle cose che venivano in mente. E a un certo punto però chi è che sbotta è Don Abbondio, e incomincia a dire, adesso per colpa del Duca di Nevers, e se la prende col Duca di Nevers, e se la prende coi potenti che devono arrivare chissà dove, che devono decidere loro, e che non sanno che le cose vanno come devono andare, e che fanno prepotenze su prepotenze, e il popolo ci va per sotto. Una volta tanto Manzoni la pensa come Don Abbondio, quindi quello che dice Don Abbondio lo pensa anche Manzoni. In realtà lui è contrario alla guerra, perché abbiamo detto che sono solamente soprusi e per il potere, e per, appunto, per arrivare al potere. A un certo punto Perpetua si ricorda di aver nascosto delle cose in modo troppo evidente, e lo dice ad alta voce, e Don Abbondio si arrabbia con Perpetua, hai visto, te l'avevo detto io. Perpetua a questo punto perde la pazienza, ma come? Tu mi ostacolavi solamente, venivi avanti e indietro, non facevi niente, e adesso te la pigli con me che l'ho nascosto male pure per colpa tua. E quindi incominciano i battibecchi. Poi si aggiunge Agnese, cioè, pensa che io a di questi tempi dovevo vedere Lucia, invece adesso chissà quando la vedrò. Insomma, tra lamentele e battibecchi arrivano finalmente a casa del sarto, perché vi ricordate che il sarto abitava nel paese vicino al castello dell'innominato. E quindi logicamente il sarto è un esempio di carità, li ospita, li riceve con un'ospitalità enorme, era una famiglia molto spiritosa.

L'abbiamo detto una famiglia ideale perché erano tutte e due accomunati dalla fede e tutte e due aperti all'amore verso il prossimo, non chiusi nel loro individualismo di famiglia. E quindi ricevono Perpetua, Agnese e Don Abbondio e mettono le cose in comune, quelli che avevano preparato Perpetua e Agnese e quelli che avevano loro a casa, il sarto con la sua famiglia, e fanno un bel pranzo. E poi il sarto vuole instaurare un discorso un po' a un certo livello, lui è una persona colta, ricordiamoci che ha letto 3 libri, e cerca di avviare quindi un dialogo impegnato con il parroco, cioè una persona colta, sa il latino, e accenna quindi alle sue letture, dice mi pare di leggere la storia dei Mori, con le invasioni quando arrivano i Mori e tutte le persone si dovevano nascondere, ma Don Abbondio non è che si interessa tanto, e l'unica cosa che gli chiede, dice ma rinominato è proprio convertito, vi ricordate che l'aveva chiesto già pure ad Agnese, si mantiene convertito? E lui risponde, il castello, il sarto, sempre nominando le cose che aveva studiato, sembra una tebaide in cui si vanno a nascondere tutte le persone che hanno paura. E quindi usando sempre quei termini. Infatti l'innominato, ci dice Manzoni, era diciamo tutte le sue doti, la volontà ferrea e la tenacia, quella di portare a termine le cose, le aveva utilizzato, come gli aveva profetizzato il cardinale, l'aveva utilizzato per aiutare gli altri. E in questo frangente in cui appunto tutti avevano paura e ognuno non sapeva dove nascondersi, si era fatto appunto prossimo e quindi aveva aperto il suo castello a tutti. E Manzoni vuole mettere in evidenza come quelle caratteristiche che aveva erano state utilizzate, erano state potenziate dalla fede. Quindi la fede per Manzoni, noi sappiamo che l'unica cosa che cambia l'uomo, dice Manzoni, è la religione, perché lo cambia da dentro. E poi questa religione che cambia l'individuo da dentro, logicamente lasciando l'uomo così com'è, non è che cambia, chissà, diventa un'altra persona, con le stesse caratteristiche ma potenziate dalla fede, dalla conversione, dalla fede. E quindi questo cambiamento interiore poi si proietta sulla società e quindi diventa qualcosa di sociale. Ecco perché chi può cambiare veramente la società è solo l'uomo che ha fede, perché è in una dimensione che va oltre e quindi non c'ha un interesse particolare, un interesse egoistico. Ecco perché Manzoni diciamo va verso un liberalismo moderato anche dal punto di vista politico. E quindi questa conversione aveva questa portata sociale e adesso però uno dice ma i magistrati che sapevano che lui aveva fatto tanti crimini come si comportano adesso con l'innominato, adesso che non fa più il criminale? Lo condannano, lo condannano agli anni di prigione, lo mandano in esilio? No. Ognuno non l'aveva fatto prima, quando era delinquente, figuriamoci adesso che si era convertito. E poi, per mezzo di Federico, che era una grande personalità in quel momento, era ritenuto anche un santo. E gli esecutori dei delitti, tutti gli amici dell'innominato, i bravi, si erano tutti, diciamo, chi si era addolorato, chi si era stupito, chi si era abbattuto, ma non è che l'odio, nessuno aveva odiato direttamente l'innominato. Al limite avevano odiato il cardinale pensando che fosse lui l'artefice di questo. E i suoi bravi, vi ricordate il discorso che aveva fatto ai bravi? Parecchi erano rimasti con lui, c'era la crisi, non sapevano che fare, poi sembrava loro pure, parecchi avevano già forse quei pensieri che poi aveva esplicitato l'innominato e quindi avevano cambiato, parecchi erano rimasti, cambiando vita anche loro. E adesso questo castello era diventato un asilo per i deboli e quindi aveva formato un piccolo esercito armato in cui lui però andava avanti senza armi. Come mai senza armi? Perché, non perché avesse fatto un voto, perché purtroppo lui sapeva di avere una natura violenta e quindi per prudenza, perché la prudenza è una virtù cardinale ma viene spontaneo quando uno crede in Dio, per prudenza non voleva usare le armi per non ricadere in quella violenza in cui era stato per tanti anni, per tutta la sua vita passata. E quindi si vedeva questo esercito, diciamo così, un esercito tutto armato con un capo disarmato. E allora abbiamo lasciato quindi Don Abbondio, Agnese e Perpetua che sono a casa del sarto, vanno via, si salutano e vanno.

verso il castello e mentre camminano incontrano tanta gente. Don Abbondio comincia a fare i nervi a pezzi. E tutti quanti qua, e che massa di pecore, è possibile, non si capisce che se tutti vengono qua ci stanno gli eserciti, che penseranno? Andiamo dove stanno tutte le persone che si saranno portate tutte le cose preziose appresso. E quindi aveva da ridire. E allora, logicamente Agnese e Perpetuo dice: senti, tu chiami pecore a quelle, che stai facendo tu? La stessa cosa stiamo facendo noi, allora pure noi siamo pecore. E Don Abbondio si arrabbiava con loro e quindi ha sempre il solito borbottone, diciamo così. Quando a un certo punto arrivano alla malanotte, diciamo, nella valle, vedono addirittura che c'è un blocco d'armata, c'è una guarnigione proprio di soldati. E Don Abbondio: ma nonna, questo vuole fare la guerra da solo, dove sono capitato, questo povero me. E le donne invece contente, dice: vedi tu che dicevi che non eravamo protette, vedi che c'è l'esercito, vedete come l'ottica cambia a seconda del punto di vista. Don Abbondio riesce a stravolgere la realtà, le donne erano più realiste. Dice: tu dicevi che potevano venire l'esercito, vedi che abbiamo un esercito che ci difende. E quindi Don Abbondio invece vede sempre tutto come una fonte di pericolo. Poi, dopo che hanno visto tutta questa gente, dice: mi raccomando, dice alle donne, non vi opponete mai davanti al Signore. Lui lo chiama Signore, mentre gli altri lo chiamavano Santo, lui lo chiama sempre Signore. E fate sempre buon viso davanti a Lui, non vi opponete mai. E quindi finalmente arrivano a casa dell'innominato e l'innominato le va incontro. E allora l'innominato va incontro riconoscendo Don Abbondio e dice: siamo al verso 90-91 del capitolo 31, per chi dovesse seguire. Signor curato, disse, quando gli fu vicino, avrei voluto offrirle la mia casa in migliore occasione, ma a ogni modo sono ben contento di poterle essere utile in qualche cosa. Confidato nella gran bontà di Vossignoria Illustrissima, rispose Don Abbondio, mi sono preso l'ardire di venire in queste triste circostanze a incomodarla. E come vede Vossignoria Illustrissima, mi sono presa anche la libertà di menare compagnia. Questa è la mia governante. Benvenuta, disse l'innominato. E questa, continuò Don Abbondio, è una donna a cui Vossignoria ha già fatto del bene. La madre di quella, e non voleva dire, perché dicevo, affinché se dico quella lì che lui aveva rapito, lui si ricorda del rapimento, insomma, e gli faccio fare la figura del criminale, e quindi era reticente. Di quella, arriva Agnese fresca fresca, di Lucia, disse Agnese. Di Lucia, esclamò l'innominato, voltandosi con la testa bassa ad Agnese, del bene io. Dio immortale, voi mi fate del bene a venire qui da me, in questa casa. Siate la benvenuta, voi ci portate la benedizione. Perché? Perché Lucia era stata la causa, la causa prossima della sua redenzione. E quindi era benedetta, ma anche la mamma che si era rivolta a lui. Significa che l'avevano perdonato, che Dio veramente, tutti l'avevano perdonato e che si erano ricordati di lui per essere aiutati. E quindi vediamo che logicamente Lucia fa un'occhiata a Don Abbondio perché si piglia la rivincita, e quindi la rivincita perché l'innominato è stato così gentile, e poi ringrazia, dice: oh giusto, disse Agnese, vengo a incomodarla, anzi, continuò avvicinandosi all'orecchio, o anche a ringraziarla, e si avvicina per ringraziarla dei soldi. E l'innominato tronca tutto perché era superiore a queste bassezze. E adesso vediamo che cosa succede, come riesce ad organizzare l'ospitalità verso questi tre nostri personaggi, l'innominato.

Beati gli operatori di pace. La pace è il dono di Dio. La pace è il dono del risorto. Gesù per tre volte, Gesù risorto, saluta pace a voi. La pace è il Signore Gesù che abita nei nostri cuori. Rimanete in me ed io in voi. Se accogliamo il Signore Gesù nella nostra vita, accogliamo il dono della pace, quella pace che deve regnare in noi e deve regnare attraverso di noi. Papa Francesco, diverse volte, con i suoi messaggi, con le sue azioni, conosciute o nascoste, ha operato e opera tanto per la pace nel mondo, nelle famiglie e nei cuori. Anche noi, come figli di Dio, come grande famiglia che è la Chiesa, sentiamoci costruttori, ecco, di pace per poter portare il benessere, la gioia, la letizia a tutti e a ciascuno. È importante trasmettere i messaggi di verità adeguati al contesto e diretti al mondo di oggi, alle persone, per costruire la pace vera nei cuori, nelle comunità, nei gruppi, nella società. Il valore della comunicazione è grande ed è importante perché riesce a portare un seme di verità, e il seme di verità è sempre luce, rianima, costruisce e aiuta a portare molto frutto e ci rende corresponsabili e ci fa camminare insieme. Il linguaggio che la Vergine Santissima ha usato per parlare qui a Siracusa è stato quello delle lacrime, un linguaggio arcano, un linguaggio che è essenziale, che è profondo e che è universale, essenziale perché trasmette realmente, ma anche pienamente, la verità e raggiunge tutti i cuori, nella dimensione anche umana dell'espressione del pianto. È profondo perché richiama l'arcano mistero di Dio, la compassione di Dio, l'amore di Dio, che incontrando la misericordia, la miseria dell'uomo, si trasforma in misericordia. Ed è un linguaggio universale perché il pianto appartiene a tutti e perché con il pianto, questo segno, si può raggiungere tutti e tutti possono capire questo linguaggio che in fondo è il linguaggio dell'amore. Questo è il messaggio dell'evento di cui celebriamo il 70° anniversario, è il messaggio del santuario di Siracusa, della Basilica Santuario Madonna delle Lacrime.

Cari amici di Maria Vision, eccomi di nuovo tra di voi, nelle vostre case, riprendendo il discorso che ho impostato nella precedente puntata in maniera generale, e cioè che cos'è il rosario, perché è bella questa preghiera, deve essere sempre più bella anche nella nostra maniera di pregare. E oggi ritorno un po' su alcuni concetti per poterli approfondire insieme con voi, perché è tanto semplice questo modello di preghiera, ma ci sono tanti livelli con cui si può pregare. Quando ne parlavo a Pompei, quando ero vescovo di Pompei, mi facevo forte dell'immagine del Vesuvio. Da lì si vede questo monte, che è un monte pieno di fuoco. Sappiamo che nel 72 d.C. ha comportato l'incenerimento di una città. No, è un monte anche bello da vedere, il monte tra l'altro delle mie origini, e quindi ce l'ho sempre davanti agli occhi. E amavo dire alle persone: vedete, è un po' la preghiera del rosario è come il Vesuvio, tu lo puoi vedere dal basso, ma puoi anche salire, e quando lo risali e cominci a vedere che l'orizzonte si amplia. È un po' così questa preghiera. La possiamo dire in una maniera semplice, con cui tanti di noi la dicono, una devozione mariana che sta nella nostra tradizione,

Qualche volta veramente la si dice, la si pratica in una maniera che potrebbe essere anche migliorata, confessiamolo pure, no? Quando diventa un po' una cantilena di Ave Marie a cui non si porta il cuore, in cui non si mette il cuore. È una delle cose che il nostro pontefice, Leone XIV, ha detto qualche giorno fa a Pompei nella sua omelia dell'8 di maggio, e anche questo ha detto: la ripetizione dell'Ave Maria in questa preghiera deve essere sentita come un atto d'amore. Un atto d'amore noi non lo ripetiamo come una cantilena, viene spontaneo ripeterlo se il cuore veramente arde. Perché se tu di una persona sei innamorata, non vedi l'ora di dirle ti voglio bene. E se non lo dici, insomma, brutto segno. L'amore vero è anche un amore che si esprime. Naturalmente, se uno lo esprime e non lo sente, beh, quello è peggio, è una mascherata. Ma se lo senti e lo dici, è bello. E dunque il Papa ha detto, nel rosario c'è una preghiera che si ripete perché questa preghiera è un atto d'amore. E vogliamo partire di qua, cari fratelli e sorelle, io partirei proprio da questo. Noi abbiamo bisogno di intrattenere con Gesù, alla scuola di Maria, la mamma, abbiamo bisogno di intrattenere un rapporto di amore. Gesù vuole essere amato. È un Dio che si è fatto vicino a noi, ha preso il nostro volto, la nostra carne. Per questo. Vuole essere amato. Sa che se gli vogliamo bene, alla fine ce ne viene bene. Non è lui che ha bisogno del nostro bene. Vuole essere amato perché noi ne risentiamo il vantaggio, il frutto di questo amore. Ricordate, nel Vangelo c'è una pagina che dice a Pietro, dopo che Pietro ha peccato, dopo che Pietro lo ha rinnegato, e Gesù lo riacciuffa e dice: Pietro, lasciamo stare quello che è stato, ma di una cosa però mi devi realmente, ecco, rendere certo, ma tu mi vuoi bene. E glielo dice per 3 volte. È bello il volto di questo Dio che si aspetta da noi che gli diciamo ti voglio bene. Ora, questa preghiera che si ripete, l'Ave Maria, è la preghiera dell'amore. Non dobbiamo pensarla soltanto come una preghiera rivolta a Maria, soprattutto poi per ottenere, come è nella seconda parte della Santa Maria, per ottenere qualche cosa, fosse anche la più grande prega per noi peccatori adesso, nell'ora della nostra morte. No, prima di questa preghiera di domanda, che sta nella Santa Maria, la seconda parte, diciamo così, ecco, c'è la prima parte che è tutta biblica. Cioè, sono parole tratte dalla scrittura. Una è la parola dell'angelo Gabriele. Il Papa ha ricordato a Pompei che quella parola che noi di solito diciamo in italiano Ave, Ave Maria, in altre lingue si dice in maniera diversa, ma questa parola poggia su un concetto biblico, un concetto che la scrittura enuncia ed enuclea e sviluppa, che è un concetto davvero bello, è l'invito a gioire. C'è un brano dell'Antico Testamento a cui il testo del Vangelo fa riferimento, è un brano in cui viene detto a Gerusalemme: rallegrati, rallegrati Gerusalemme, perché viene il tuo Dio viene da te. E quello che l'angelo dice a Maria il giorno dell'Annunciazione, è esattamente questo: rallegrati, sii piena di gioia, perché viene a te il tuo Dio, il quale

ti chiede di essergli madre, perché tutti possono avere la gioia di sentire che Dio è vicino, che Dio si è fatto compagno di strada, che Dio ha i nostri occhi, il nostro volto, che è un Dio familiare, che ci vuole introdurre nella sua famiglia, e per questo si è dato una famiglia, scegliendo di nascere a Nazareth, da Maria e con Giuseppe, e poi vuole che tutta la nostra vita diventi vita di famiglia con lui, il quale ci porta poi nella sua famiglia originaria, divina, di padre, figlio e spirito. E dunque l'angelo va da Maria a dire: guarda, è arrivato il momento in cui Dio questo lo vuole far sentire a tutta l'umanità come una cosa che si compie, sono promesse che si realizzano, e da questo momento in poi l'umanità può dire: Dio è il Dio con noi, l'Emanuele, Gesù. Ecco quello che c'è nell'Ave Maria. E l'angelo in qualche maniera intona, se vogliamo dirlo così, il primo rosario della storia, perché nel rosario in qualche maniera riecheggiamo quella parola dell'angelo Gabriele. Il Papa ha detto proprio questo, il rosario come organizzazione della preghiera ha avuto il suo percorso storico, è nato nel secondo millennio, magari in un punto cercherò anche di spiegarvi questo, ma al di là di questa forma strutturata c'è una prima forma, quella che diventa un po' il cuore di questo percorso di preghiera, e quella prima forma è data innanzitutto da questa parola dell'angelo. Per cui quando noi cominciamo a dire ogni Ave Maria, è un po' come se fossimo così, coinvolti dalla parola dell'angelo Gabriele, e sentiamo non soltanto la bellezza di Maria, è la nostra mamma, Gesù l'ha scelta per sé e per noi, ma sentiamo soprattutto la bellezza di Gesù, perché dire il Signore è con te e dire una parola che ha anche un'ampiezza che va al di là. Ma nel caso concreto dell'Annunciazione, dire il Signore è con te e tu sei la piena di grazia, significa dire: ecco, qui Dio sta ponendo il suo sguardo, il suo amore, la sua dimora. Vuole fare di te, Maria, il tabernacolo vivente della sua presenza, vuole che tutti trovino la sua presenza in te, e che da te si irradi la luce di Gesù nel mondo. Quindi, ecco, in ogni momento del rosario deve scaturire dal nostro cuore un atto di amore di fronte a un Dio che ha fatto questo per noi. Ma scusatemi, cos'altro possiamo fare se non innamorarci di Lui? Quanto sei stato grande, bello, buono, oh Signore, che cosa non ci hai dato? Ci hai dato te stesso, hai scelto il grembo di una donna per prendere la nostra condizione umana, la nostra misura umana. Tu, Dio, ti sei fatto piccolo per noi, ma che cos'altro potevi fare per esprimerci il tuo amore, sapendo che, venendo poi a farti carne in mezzo a noi, e avresti portato anche la nostra croce, perché la nostra umanità ha tante cose belle, non dobbiamo essere pessimisti in tutto e su tutto, tante cose belle ci sono, però anche quanta sofferenza. Proprio venendo qui alla trasmissione mi sono ritrovato una persona che mi ha visto, e immediatamente mi si è avvicinata a raccontarmi i suoi problemi, problemi di famiglia, problemi di salute. È quello che viviamo tutti, non c'è casa che non porti anche questa dimensione della croce, del dolore. Ebbene, il nostro Dio è venuto a prendersi questa nostra croce,
e la vivrà.

fino in fondo, con la sua passione, con la sua morte. Quindi, quando un Dio ti tratta così e si mostra così, ma cos'altro si aspetta? E cos'altro è tuo dovere, nostro dovere fare, se non dire quanto sei buono, quanto sei bello, quanto sei amabile. Io ti voglio bene. Quindi in quella parola che noi diciamo in ogni Ave Maria c'è un atto d'amore, ma questo atto di amore dell'angelo viene completato nell'Ave Maria da un altro passaggio biblico ed è quello che nel rosario si medita nel secondo mistero della gioia, e cioè quando Maria, una volta che c'ha Gesù già nel suo cuore, perché il suo eccomi, il suo sì alla parola dell'angelo ha fatto in modo che il figlio eterno di Dio, che è la sua parola eterna, si facesse carne nel suo grembo, e lei corre dalla cugina Elisabetta, che da parte sua stava portando avanti la gravidanza del Battista, il precursore, e quando si incontrano queste due mamme con i figli che stanno nel grembo e si sente che questi figli esultano, si sente proprio la gioia del cuore, ma si sente anche una parola, quella che Elisabetta dice sotto l'onda dello Spirito Santo: benedetta tu fra le donne. E benedetto il frutto del tuo grembo. L'Ave Maria sta dentro questo stupore, questa meraviglia, questa bellezza, questo atto di amore. Diciamo benedetta tu e benedetto il frutto del tuo grembo. Pensate un po', altro che preghiera meccanica, è un atto d'amore che si ripete. Naturalmente più noi ne prendiamo coscienza, più noi viviamo di questa realtà e di questo mistero, e più questo si sperimenta. E quando l'amore è ripetuto, è coltivato e ci nutre il cuore, alla fine il cuore ci scoppia di amore, ci scoppia di gioia. Il rosario è una preghiera che è fatta per riscaldare il cuore e portarlo poi all'Eucaristia e di fatto poi riportare l'Eucaristia anche alla nostra vita, proprio perché è un grande atto di amore, no? Ed è bello, io vorrei consegnarvi in questa puntata soprattutto questo concetto. Proviamo a vivere il ripetersi di ogni Ave Maria come un grande atto d'amore, ascoltando nelle parole dell'angelo e di Elisabetta la dichiarazione di amore che Dio ci fa, e poi ripetendo, riecheggiando quelle parole come l'atto di amore con cui noi rispondiamo a Dio. È bellissimo. E facendo così, noi ci immettiamo nel circolo della vita divina. Il Padre nostro e il Gloria al Padre sono le preghiere che un po' incastonano l'Ave Maria. L'Ave Maria si ritrova come in un alveo. Il Padre nostro, la preghiera che ci ha insegnato Gesù e ci fa sentire la sua paternità. Guardando Gesù nel grembo di Maria, noi scopriamo anche la bellezza di questa preghiera, fiorita sulle labbra di Gesù quando gli apostoli gli dissero: insegnaci a pregare. E disse: quando pregate, dite così: Padre nostro che sei nei cieli. Padre, parola che per lui significava qualcosa di immenso. Lui la diceva questa parola con l'espressione ebraica Abba, che è l'espressione che i bambini usano quando parlano al loro papà. Papà. Dunque, Gesù ci ha dato con questa preghiera l'esperienza del suo papà divino, facendolo diventare il nostro papà. Il suo papà è diventato il nostro. Per cui, ripetendo nell'Ave Maria il nostro atto di amore per lui, noi risaliamo con lui all'altezza
del Padre. Ma poi non c'è soltanto il Padre. Nella Trinità c'è con il Padre e Lui c'è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è il mistero della terza persona divina, l'unico Dio in tre persone. In ogni persona divina c'è la bellezza di Dio tutto intero, in un aspetto con cui Dio si comunica all'interno di sé, come padre che si dona al figlio, come figlio che si rigetta nelle braccia del padre. In questo incontro c'è la bellezza dell'amore, dello Spirito Santo, l'amore reciproco tra padre e figlio. Ebbene, noi facendo questo percorso di amore con l'Ave Maria, centrata su Gesù nel cuore di Maria, su Gesù tra le braccia di Maria, su Gesù nel grembo di Maria, noi arriviamo alla bellezza della Trinità. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Quando ero vescovo a Pompei, chiedevo alle persone di alzarsi in questo momento per dire il Gloria al Padre, anzi per cantarlo, e ancora si fa nel santuario di Pompei, per cantare questa lode trinitaria, perché è come risalire il percorso dell'amore arrivando al cuore, lì dove il Padre ci aspetta insieme con Gesù e con lo Spirito Santo. E vedete, in ogni diecina del rosario che cosa c'è? Attraverso queste preghiere noi facciamo una esperienza stupenda di amore, l'atto d'amore che diventa il nostro incontro con la Trinità. E tutto questo poi partendo da un aspetto particolare della vita di Gesù. Nella precedente puntata vi parlavo del rosario come compendio del Vangelo. Ebbene, attraverso tutti questi momenti della vita di Gesù, noi con la ripetizione del Padre Nostro, dell'Ave Maria, del Gloria al Padre, noi entriamo addirittura nella vita trinitaria. È una cosa stupenda, miei cari fratelli e sorelle, se noi riscopriamo questa preghiera, e riscopriremo anche di più la preghiera liturgica in tutte le sue espressioni, riscopriremo le lodi, i vespri, la preghiera con cui la Chiesa prega scandendo il tempo, riscopriremo la pienezza dell'Eucaristia e la bellezza degli altri sacramenti. Questo percorso con Maria è come se Maria ci prendesse per mano e dicesse a ognuno di noi: figlio mio, adesso ti porto io nel cuore di Gesù, in maniera tale che quando ne ascolterai le parole nella scrittura, quando lo riceverai nel tuo cuore con l'Eucaristia, nella Santa Messa, quando riceverai gli altri sacramenti, il tuo cuore sarà veramente un cuore pieno d'amore. Sarà un cuore misurato sul mio di mamma che ti ha insegnato a voler bene al mio figlio Gesù che è diventato tuo fratello. La Madonna ci consegna Gesù, non lo dimentichiamo. Ecco, nella prossima puntata ci metterò un po' un accento su questo. Il centro dell'Ave Maria che si ripete con la Santa Maria è il nome di Gesù, il nome santo, il nome bello, il nome che è salvezza per noi. Io vi auguro di sentirlo tanto, cari fratelli e sorelle, e se lo sentite, ancora una volta mi permetto di chiedervi, ecco, un sentimento di fraternità anche per me. Io lo faccio per voi e voi per me. In questo nome santo ritroviamoci, perché questo nome ci salva.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

nostra meta è il paradiso, lì dove questa gloriosa comunità ci attende. È il compito degli angeli aiutarci, sostenerci, camminare nella fede perché possiamo raggiungere la meta e non fallire l'obiettivo vero, che alla fine se ci domandiamo perché Dio ci ha creati. E allora l'antico cristianesimo ci ripeteva così le formule, qualcosa bisogna memorizzare per poter ricordare, se non ci dimentichiamo tutto. Dio ci ha creati per conoscerlo, per amarlo, per servirlo in questa vita e poi goderlo in paradiso. E lì dobbiamo arrivare. Allora cammino con gli angeli. San Michele, e te lo invochiamo come protettore contro l'avversario, contro il nemico. Pensate, in questa grande visione che abbiamo letto, c'è un annuncio glorioso: ora si è compiuta la salvezza. Cioè, ora. E quest'ora è sempre il giorno del Signore, il giorno che non conosce il tramonto, il giorno che possiamo è iniziato all'alba della risurrezione, dell'incontro con il Signore risorto, e questo oggi della salvezza che va verso l'eternità. Vicino a San Michele, allora ricordiamo ancora San Gabriele e lo invochiamo in modo particolare come protettore, come aiuto per i media, perché questi mezzi, i social, queste cose siano usati nell'ispirazione di Dio, nell'ispirazione del bene. E quando c'è bisogno di questo, allora oggi ad esempio anche la festa della Radio Vaticana, perché festeggiano il patrono San Gabriele, l'arcangelo, il portatore dei lieti annunci, e gli annunci più importanti per noi, la nascita di Gesù, la nostra nascita, il nostro Salvatore. Egli viene come forza di Dio, forza che viene a fortificare noi, a darci forza di camminare in questa via di salvezza. E in ultimo ricordiamo San Raffaele, non c'è gradualità, noi abbiamo bisogno di dire una cosa prima e una cosa dopo, possiamo dire tutti insieme. San Raffaele l'ho trovato bene nel libro di Tobia, sono andato a rileggere, veramente una cosa bellissima, questa vicinanza, ma anche questa, diciamo così, quotidianità della famiglia. E poi la guarigione di Tobia, la guarigione della vista, degli occhi, e possiamo dire anche la guarigione spirituale, perché possiamo vedere l'opera di Dio e oggi in mezzo a noi, nel mondo, nonostante tutti i buchi che si avvezzano, le nuvole minacciose, la luce di Dio, perché Dio non si è ritirato e non si è stancato, e perciò continua ancora a mandarci i suoi angeli, e noi dobbiamo continuare però a pregare, a far tesoro di questa presenza, di questa vicinanza.

0: pensar al estar ahí de luz.
1: Siamo la corona angelica. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. San Michele Arcangelo, difendici e proteggici. Santi Angeli e Arcangeli, difendeteci e custoditeci. Ad intercessione degli Arcangeli, San Michele, San Gabriele, San Raffaele e del Celeste Coro dei Serafini, ci renda il Signore degni di una perfetta carità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
1: nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. San Michele Arcangelo, difendici e proteggici. Santi Angeli e Arcangeli, difendeteci e custoditeci. Ad intercessione degli Arcangeli San Michele, San Gabriele e San Raffaele, del Coro Celeste dei Cherubini, voglia il Signore concederci di abbandonare la via del peccato e vivere in quella della cristiana perfezione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. San Michele Arcangelo, difendici e proteggici. Santi Angeli e Arcangeli, difendeteci e custoditeci. Ad intercessione degli Arcangeli, San Michele, San Gabriele e San Raffaele del Sacro Coro dei Troni, infonda il Signore nei nostri cuori uno spirito di vera e sincera umiltà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne.

Donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. San Michele Arcangelo, difendici e proteggici. Santi Angeli Arcangeli.

0: Santo il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e non abbandonarci alla tentazione.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. San Michele Arcangelo, difendici e proteggici. Santi Angeli e Arcangeli, difendeteci e custoditeci. Ad intercessione degli Arcangeli, San Michele, San Gabriele, Sarafele, del Coro Celeste e delle Potestà, il Signore si degni proteggere le anime nostre dalle insidie e tentazioni del demonio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. San Michele Arcangelo, difendici e proteggici. Santi Angeli e Arcangeli, difendeteci e custoditeci. Ad intercessione degli Arcangeli, San Michele, San Gabriele e Sarafele del Coro delle Virtù Celesti, non permette al Signore che cadiamo nelle tentazioni, ma ci liberi dal male.
1: Amen.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. San Michele Arcangelo, difendici e proteggici. Santi Angeli e Arcangeli, difendeteci e custoditeci. Ad intercessione degli Arcangeli, San Michele, San Gabriele e Sarafele del Coro Celeste dei Principati, riempi a Dio le anime nostre dello spirito di vera e sincera obbedienza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. San Michele Arcangelo, difendici e proteggici. Santi Angeli Arcangeli, difendeteci e custoditeci. All'intercessione degli Arcangeli San Michele, San Gabriele e Serafele, del coro celeste degli Arcangeli, ci conceda il Signore il dono della perseveranza nella fede e nelle opere buone per poter giungere alla conquista della gloria del Paradiso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. San Michele Arcangelo, difendici e proteggici. Santi Angeli Arcangeli, difendeteci e custoditeci. Ad intercessione degli Arcangeli San Michele, San Gabriele, Serafele, del coro celeste e di tutti gli angeli, si degni il Signore concederci di essere custoditi da essi nella presente vita mortale e poi condotta alla gloria eterna dei cieli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. San Michele Arcangelo, difendici e proteggici. Santi Angeli Arcangeli, difendeteci e custoditeci. In onore dell'Arcangelo San Michele, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Arcangelo San Gabriele, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. In onore dell'Arcangelo San Raffaele, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dell'angelo nostro custode, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. In onore degli altri santi spiriti che assistono al trono di Dio, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloriosissimo Principe San Michele, Capo e Duce degli eserciti celesti, depositario delle anime debellatore e degli spiriti ribelli, domestico nella reggia di Dio, dopo Gesù Cristo, condottiero nostro ammirabile, di sovrumana eccellenza e virtù, degnatevi liberare da ogni male tutti noi che a voi con fiducia ricorriamo e fate per la vostra impareggiabile protezione che ogni giorno progrediamo nel fedele servizio di Dio. Pregate per noi, o beatissimo nostro San Michele, principe nella Chiesa di Gesù Cristo, saremo degni delle promesse di Cristo. Dio onnipotente ed eterno, che con prodigio di bontà e misericordia per salvezza comune degli uomini eleggesti a principe della vostra Chiesa il gloriosissimo Arcangelo San Michele, fateci degni, vi preghiamo, di essere liberati da tutti i nostri nemici per la sua protezione benefica, affinché nella nostra morte nessuno di essi ci molesti, ma ci sia dato di essere da Lui stesso introdotta alla presenza dell'eccelsa vostra Divina Maestà per i meriti di Gesù Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Dio Padre Celeste, Dio Figlio Redentore del mondo, Dio Spirito Santo, Santa Trinità, unico Dio, Santa Maria, San Michele Arcangelo, San Gabriele Arcangelo, San Raffaele Arcangelo, San Michele Ambasciatore del Signore Dio di Israele, San Michele Assessore della Santissima Trinità, San Michele Preposito del Paradiso,
1: prego.
0: San Michele Chiarissima Stella dell'Ordine Angelico,
1: prego.
0: San Michele Mediatore della Divina Grazia,
1: prego.
0: San Michele Sole Splendidissimo di Carità,
1: prego.
0: San Michele Primo Modello di Umiltà,
1: prego.
0: San Michele Esempio di Mansuetudine,
1: prego.
0: San Michele Prima Fiamma di Ardentissimo Zelo, San Michele degno di ammirazione,
1: prego.
0: San Michele degno di venerazione,
1: prego.
0: San Michele degno di lode,
1: prego.
0: San Michele ministro della Divina Clemenza,
1: prego.
0: San Michele duce fortissimo,
1: prego.
0: San Michele dispensatore di gioia,
1: prego.
0: San Michele consolatore degli sfiduciati,
1: prego.
0: San Michele angelo di pace, San Michele consolatore dei malati,
1: prego.
0: San Michele guida degli erranti,
1: prego.
0: San Michele sostegno di coloro che sperano,
1: prego.
0: San Michele custode di chi ha fede,
1: prego.
0: San Michele protettore della Chiesa,
1: prego.
0: San Michele dispensatore generoso,
1: prego.
0: San Michele rifugio dei poveri,
1: prego.
0: San Michele, sollievo degli oppressi. San Michele, vincitore dei demoni. San Michele, nostra fortezza. San Michele, nostro rifugio. San Michele, nostro difensore. San Michele, luce degli angeli. San Michele, conforto dei patriarchi. San Michele, guida dei profeti. San Michele, sollievo dei martiri. San Michele, guida degli apostoli. San Michele, letizia dei confessori. San Michele, custode delle vergini. San Michele, onore di tutti i santi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. O Signore, la potente intercessione del tuo arcangelo San Michele ci protegga sempre in ogni luogo, ci libera da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Venga dal cielo nelle nostre case l'angelo della pace, San Michele. Venga, portatore di serena pace, e releghi nell'inferno la guerra, fonte di tante lacrime. Venga l'arcangelo San Gabriele, l'angelo della forza, scacci gli antichi nemici e visiti i templi cari di Gesù del cielo, che egli, trionfatore, ha fatto di elevare sulla terra. Ci assista l'arcangelo San Raffaele, l'angelo che presiede alla salute. Venga a guarire tutti i nostri malati e a dirigere i nostri passi per i sentieri della vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloriosi Arcangeli, San Michele, San Gabriele e Serafele, siate in vita ed in morte i nostri protettori fedeli. Vi adoriamo umilmente, Santissima ed Augustissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, Dio uno e trino. Vi rendiamo infinite grazie non solo per aver creato ed arricchito di potenza, di sapienza, di carità, soprattutto gli altri spiriti angelici, glorioso Arcangelo San Michele, ma anche per averli innalzato al sublime posto di capo delle celesti milizie, costituito difensore validissimo della Chiesa militante e aiuto pietoso della Chiesa purgante. Perciò insieme a nove cori dei beati spiriti desideriamo che sia sempre benedetto, lodato e glorificato in cielo ed in terra il vostro santo nome. E voi, Arcangelo San Michele, impegnatevi sempre più nell'impetrare la vera felicità al Sommo Pontefice, capo visibile della Chiesa, a tutto il popolo cristiano e a noi, vostri indegnissimi servi o devoti. Ottenetici ancora un bellissimo nostro protettore. Mentre siamo pellegrini in questa terra, aumento di fede, di speranza, di carità, la remissione di colpa e di pena dovute ai nostri demeriti, affinché possiamo, mediante la vostra valida protezione, conseguire la perseveranza finale e venire insieme con voi a godere l'eterna felicità nella Santa Patria del Paradiso.
1: Amen.
0: San Michele Arcangelo, difendici e proteggici. Santi Angeli Arcangeli,
2: difendeteci e custoditeci.

0: e il mio grido giunga a te.
1: Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Ascolta, benigno Signore, le nostre preghiere, degnati. Ascolta, Signore, le nostre preghiere, degnati di benedire questi tuoi servi, affidati alla speciale protezione dell'Arcangelo San Michele, affinché le tante indirette nella tua offesa siano fatte.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

Un saluto agli amici di Maria Vision. Nella scorsa puntata ci siamo soffermati sui sacramenti dell'iniziazione cristiana. Infatti siamo giunti attraverso il Catechismo della Chiesa Cattolica nella sua seconda parte, che riguarda l'economia sacramentale, e dopo l'introduzione alla liturgia, al celebrare cristiano, il Catechismo ci offre una riflessione, una sintesi su tre gruppi di sacramenti con cui suddivide il settenario. Il primo gruppo, che abbiamo visto nella scorsa puntata, l'iniziazione cristiana, e poi un secondo gruppo, che è quello dei sacramenti di guarigione, di cui chiaramente fanno parte la penitenza e l'unzione degli infermi, che è quello di cui tratteremo quest'oggi. E come mai la penitenza e come mai l'unzione degli infermi? Noi ci siamo detti, quando abbiamo parlato di iniziazione cristiana attraverso il Catechismo e attraverso il rito di iniziazione cristiana degli adulti, che attraverso questi tre sacramenti, intimamente connessi tra loro, siamo inseriti nella vita in Cristo, dunque in una vita nuova. Seppure questo è un dono che ci viene concesso e che ci viene dato, quella camminare in vita nuova non è una conquista definitiva. E perché non è una conquista definitiva? Perché noi facciamo esperienza, per la nostra creaturalità, del peccato e della sofferenza e malattia, del dolore. Per cui, non essendo una conquista definitiva questo nostro camminare in vita nuova, seppure il dono che ci è stato fatto è per l'appunto quello di essere inseriti in Cristo, Cristo stesso ha istituito un primo rimedio, e questo primo rimedio è proprio il sacramento della penitenza. Se vi ricordate al capitolo 20 del Vangelo di Giovanni, quando Gesù appare ai suoi, quando il risorto appare ai suoi, dice: ricevete lo Spirito Santo, soffia su di loro, dice: ricevete lo Spirito Santo, a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. Ecco, la consegna, come poi già avvenuta con sempre le parole di Gesù, che dice: vi do le chiavi, ti do le chiavi del regno, quello che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, quello che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Cioè, attraverso il ministero della Chiesa, il ministero apostolico, la Chiesa concede il perdono. Solo Dio può perdonare i peccati. Solo Dio può restituirci lo stato di grazia, perché Lui è la causa della grazia. Ma la Chiesa, il suo ministero, il sacramento della penitenza sono causa strumentale della grazia, sono lo strumento con il quale Dio ci riporta alla vita divina, ci riporta a quella vita in Cristo che, con l'esperienza del peccato, ma anche della malattia, facciamo difficoltà a mantenere. Ora, cosa possiamo dire del sacramento della penitenza? E lo facciamo attraverso il rito, che così afferma. Anzitutto dicendoci cos'è il peccato. Il peccato è offesa fatta a Dio e rottura dell'amicizia con Lui. Questo lo vediamo sin dalla Genesi, quando i progenitori, mangiando dell'albero del bene e del male, della vita, commettono la prima caduta, e vediamo che si rompe l'amicizia con Dio. Scopo quindi della penitenza è essenzialmente quello di riaccendere in noi l'amore di Dio e di riportarci pienamente a Lui. Dio non smette di amarci, questa è una verità. Ma noi interrompiamo questo flusso d'amore con il nostro peccato. È come se in questo fiume in piena di grazia noi mettiamo una diga. E questa diga non permette a noi di poter essere toccati da quella grazia che scorre, perché interrompe il flusso.
Il peccatore, che mosso dalla grazia di Dio misericordioso, intraprende il cammino della penitenza, fa ritorno al Padre, che per primi ci ha amati, a Cristo, che per noi ha dato se stesso, e allo Spirito Santo, che in abbondanza è stato effuso su di noi. Ma per un arcano e misericordioso mistero della divina provvidenza, gli uomini sono uniti fra di loro da uno stretto rapporto soprannaturale, in forza del quale il peccato di uno solo reca danno a tutti e a tutti porta beneficio la santità del singolo. E così la penitenza ha sempre come effetto la riconciliazione anche con i fratelli, che a causa del peccato sempre hanno subito un danno. Dunque, non solo attraverso il peccato rechiamo offesa a Dio e creiamo una rottura con la sua amicizia, ma ci dividiamo dal fratello e dalla sorella, ci dividiamo dagli altri. Il peccato dunque va a toccare la relazione sia verticale con Dio sia orizzontale con i fratelli. Non di rado, anzi, gli uomini si collegano nel commettere ingiustizia. È giusto quindi che siano solidali anche nel far penitenza. Liberati così dal peccato, per la grazia di Cristo, potranno essere nel mondo, insieme con tutti gli uomini di buona volontà, operatori di giustizia e di pace. Dunque il peccato è quell'interruzione della relazione con quella rottura della relazione con Dio e con i fratelli. E per rimediare a questa rottura, per dar risposta al processo di conversione che è risposta all'invito che Gesù ci fa e che Dio stesso ci fa in Gesù e nello Spirito di ritornare a Lui. Il rimedio, anzitutto, è il battesimo per il perdono dei peccati. Questo lo professiamo anche nel credo. Ma il Signore ci ha dato un altro rimedio, ancora un altro, proprio perché non si stanca, perché è paziente, perché desidera che gli uomini siano in comunione con Lui, in comunione con i fratelli, dà un ulteriore rimedio oltre il battesimo. Questa penitenza e il sacramento della penitenza. E poi l'introduzione al rito continua dicendo: il discepolo di Cristo, che mosso dallo Spirito Santo, dopo il peccato si accosta al sacramento della penitenza, deve anzitutto convertirsi di tutto cuore a Dio. Questa intima conversione del cuore, che comprende la contrizione del peccato e il proposito di una nuova vita, il peccatore la esprime mediante la confessione fatta alla Chiesa, la debita soddisfazione e l'emendamento di vita. E Dio accorda la remissione dei peccati per mezzo della Chiesa che agisce attraverso il ministero dei sacerdoti. Dunque, il discepolo di Cristo, ovvero il battezzato, ogni battezzato, mosso dallo Spirito dopo aver peccato, si accosta al sacramento della penitenza, perché è la conversione che lo porta ad accostarsi al sacramento della penitenza. È il sapere che c'è un bene superiore a quel peccato che noi, a quel peccato che noi viviamo. E quel bene superiore può essere raggiunto attraverso questa riconciliazione con Dio e con i fratelli, perché è questo il bene, la riconciliazione con Lui, l'essere in comunione con Lui e con i fratelli. E questo processo di conversione ci porta a vivere questo sacramento e le sue quattro parti, che qui vengono elencate brevemente, poi il rito, l'introduzione al rito in realtà poi le esplica in maniera più estesa. Anzitutto la contrizione, cioè il renderci conto del peccato che abbiamo commesso, dei peccati che abbiamo commesso e l'essere dispiaciuti di quel peccato che noi abbiamo commesso. E anche l'esprimere il proposito di non peccare mai più. E questo,
questa espressione sia del riconoscimento del proprio peccato e del dolore per il proprio peccato, e anche il proposito di riprendere a camminare in vita nuova viene espresso mediante la confessione, cioè mediante il momento nel quale ci affidiamo alle mani di un sacerdote che ci ascolta e ascolta quel peccato, quei peccati che noi abbiamo vissuto. E una volta fatto questo, il sacramento della penitenza ci dice che c'è una terza parte. Dopo la contrizione, dopo la confessione, c'è la soddisfazione, cioè accogliere i

suggerimenti che la Chiesa ci dà affinché noi possiamo camminare in vita nuova e soddisfare, per questo si chiama soddisfazione, quello che noi chiamiamo comunemente penitenza, eh? La penitenza che ci viene data. Quella penitenza è la soddisfazione, cioè il riprendere a camminare, riprendere a camminare in vita nuova attraverso i consigli che ci vengono offerti, magari la preghiera, come anche un atto di carità, che ci vengono offerti dal sacerdote che ci ha ascoltato in confessione. E a questo punto Dio accorda la remissione dei peccati per mezzo della Chiesa. Dunque, una volta che siamo giunti al confessionale contriti, siamo stati ascoltati, siamo stati ascoltati, abbiamo consegnato i nostri peccati a Dio per le mani della Chiesa. Ci è stato indicato come possiamo riprendere a camminare in vita nuova, i nostri peccati vengono rimessi attraverso l'assoluzione. E dice rispetto all'assoluzione al peccatore che nella confessione sacramentale manifesta al ministro della Chiesa la sua conversione, Dio concede il suo perdono con il segno dell'assoluzione. Il sacramento della penitenza risulta così completo in tutte le sue parti: contrizione, confessione, soddisfazione, assoluzione. Dio vuole infatti servirsi di segni sensibili per conferirci la salvezza e rinnovare l'alleanza infranta. Tutto rientra in quell'economia divina che ha portato alla manifestazione visibile della bontà di Dio, nostro Salvatore, e del suo amore per noi. Dunque, la confessione, in qualche maniera espressione della nostra conversione, che è accolta da Dio attraverso la Chiesa e che ha come risposta l'essere assolti, ha come risposta la remissione dei peccati. Perché il desiderio di Dio è che noi viviamo in comunione con Lui e in comunione con i fratelli. Ma oltre a questo sacramento della penitenza, che è uno dei sacramenti di guarigione, che il Catechismo della Chiesa Cattolica così raggruppa, abbiamo anche quello dell'unzione degli infermi, che si occupa della malattia e della sofferenza. Come lo spirito deve essere curato, così anche la carne deve essere sostenuta dall'azione della Chiesa e dalla grazia che Dio elargisce attraverso la Chiesa. L'introduzione al sacramento dell'unzione degli infermi, così ne parla. Sono molti i passi dei Vangeli da cui traspare la premura di Cristo Signore per i malati. Egli li cura nel corpo e nello spirito e raccomanda ai suoi fedeli di fare altrettanto. Noi vediamo che tutto il ministero pubblico di Gesù è caratterizzato da questa sua attenzione e prossimità agli ultimi, ai sofferenti, ai malati, li guarisce, gli consegna e gli offre una parola di conforto, una parola di salvezza. E questo Cristo ha invitato anche i suoi discepoli a fare altrettanto. Ma il segno principale di questa premura è il sacramento dell'unzione, istituito da Cristo e fatto conoscere nell'Epistola di San Giacomo. Nella lettera di San Giacomo, al capitolo 5, versetti 14 e 15, l'Apostolo ci testimonia che quando uno è malato deve chiamare i presbiteri perché possano pregare per lui, poi ungono il malato e il malato, se è guarito, può tornare alla sua vita quotidiana ed essere salvato. Dunque noi vediamo che sin dagli inizi la Chiesa, su mandato di Cristo, ha avuto anche questo altro sacramento di guarigione, che è l'unzione degli infermi. Con questo sacramento è stato poi sempre celebrato nella Chiesa per i suoi membri malati. In esso, per mezzo di una unzione con l'olio degli infermi, accompagnata dalla preghiera di sacerdoti, la Chiesa raccomanda i malati al Signore sofferente e glorificato, perché dia loro sollievo e salvezza.
Dunque, l'unzione per gli infedeli.

degli infermi e per il sollievo e la salvezza del malato. Ed esorta i malati stessi ad associarsi spontaneamente alla passione e morte di Cristo per contribuire al bene del popolo di Dio. Dunque, una prospettiva che è quella della guarigione, della salvezza, e l'altra è anche quella di esortare i fedeli a vivere la propria sofferenza in offerta a Dio, associata alla sua passione e morte per il bene di tutto il popolo di Dio. L'uomo gravemente infermo ha infatti bisogno, nello stato di ansia e di pena in cui si trova, di una grazia speciale di Dio per non lasciarsi abbattere, con il pericolo che la tentazione faccia vacillare la sua fede. Dunque il conforto è per il fatto che noi lo vediamo, lo sperimentiamo, che nel dolore e nella sofferenza facciamo fatica, e facciamo fatica anche nella fede. E dunque l'unzione dei malati è quel momento sacramentale in cui ci viene data la grazia di poter non vacillare nella fede. Proprio per questo Cristo ha voluto dare ai suoi fedeli malati la forza e il sostegno validissimo del sacramento dell'unzione. La celebrazione del sacramento consiste in questo: previa l'imposizione delle mani fatta dai presbiteri della Chiesa, come ricorda e testimonia Giacomo, si dice la preghiera della fede e ungono i malati con olio santificato dalla benedizione di Dio. Con questo rito viene significata e conferita la grazia del sacramento. E continua il rito, l'introduzione al rito. Questo sacramento conferisce al malato la grazia dello Spirito Santo, come tutti i sacramenti. Tutto l'uomo ne riceve aiuto per la sua salvezza. Si sente rinfrancato dalla fiducia in Dio e ottiene forza nuova contro le tentazioni del maligno e l'ansietà della morte, quello che già dicevamo. Egli può così non solo sopportare validamente il male, è una forza che ci viene data attraverso l'unzione nella malattia che può far vacillare la fede e può farci cadere nella tentazione della disperazione. Ma combatterlo e conseguire anche la salute. Qui bisogna sempre pensare che seppure tendiamo a dividere l'uomo in spirito e carne, l'uomo è un tutt'uno. Di spirito e carne. E dunque la guarigione, i sacramenti di guarigione sono la penitenza e l'unzione degli infermi, proprio perché è un rimedio per l'uomo e sono rimedi per l'uomo nella sua totalità, nella sua completezza. Ma lo stesso sacramento dell'unzione non solo è per il conforto, non solo è per la salvezza, ma è anche per conseguire la salute. Qualora questa salute, questo conseguimento della salute, possa far derivare un vantaggio per la salvezza spirituale. Il sacramento dona inoltre, se necessario, il perdono dei peccati e porta a termine il cammino penitenziale del cristiano. Per questo è anche uno degli ultimi sacramenti che vengono celebrati nella Chiesa, perché ha questa possibilità di rimettere i peccati, tanto che il solo sacerdote può celebrarlo, e proprio perché accompagna anche il morente in questo termine del suo cammino penitenziale. E dunque noi vediamo che la Chiesa accoglie il mandato di Cristo di perdonare i peccati, ma anche di sollevare gli ammalati, di risollevare gli ammalati. Cristo ha istituito questi due sacramenti di guarigione perché l'uomo possa ritornare in comunione con lui e con i fratelli e l'uomo possa vivere la propria malattia e sofferenza, ma possa anche conseguire la salute se è necessaria alla salvezza spirituale, perché non cade in tentazione e non vacilli la sua fede e termini così il proprio cammino penitenziale per poter abbracciare Dio vedendolo faccia a faccia, passata la porta stretta della morte. Allora, ci salutiamo al termine di questa puntata, promettendoci di rivederci per vedere insieme, attraverso il Catechismo della Chiesa Cattolica e attraverso i diversi riti e libri liturgici che ci permettono di celebrare i sacramenti, di vedere gli ultimi due sacramenti, quelli di servizio alla comunione e di edificazione della Chiesa, che sono il sacramento dell'ordine e il sacramento del matrimonio. Ci vediamo alla prossima puntata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Allora, abbiamo detto che Agnese si è presa la rivincita con Don Abbondio, però poi l'innominato, quando lei cerca di ringraziarlo per i soldi, tronca tutto e chiede di Lucia. E sapute che lebbe le notizie, si voltò per accompagnare al castello i nuovi ospiti, come fece malgrado la loro resistenza cerimoniosa, e quindi li accompagna lui in persona. Agnese diede al curato un'occhiata, abbiamo detto, per vendicarsi che lui aveva detto che doveva parlare solo lui e che lei non poteva parlare. E poi l'innominato chiede: sono arrivati alla sua parrocchia? Logicamente i Lanzichinecchi, gli domandò l'innominato. No signore, che ho voluto aspettare quei diavoli, rispose Don Abbondio. Se il cielo avrei potuto uscire vivo dalle loro mani e venire a incomodare Vossignoria Illustrissima. Bene, si faccia coraggio, riprese l'innominato, che ora è insicuro. Quassù non verranno, e se si volessero provare siamo pronti a riceverli. Speriamo che non vengano, disse Don Abbondio, perché logicamente sappiamo la sua paura. E sento, soggiunse Don Abbondio, aggiungendo col dito i monti che chiudevano la valle di Rimpetto, sento che anche da quella parte giri un'altra masnada di gente, ma... Infatti dalla parte di Bergamo erano venuti i cappelletti, che erano un esercito mandato da Bergamo per far sì che gli Lanzichinecchi non andassero nel territorio bergamasco. E quindi l'innominato risponde: è vero, rispose l'innominato, ma non dubiti che siamo pronti anche per loro. Ma due fuochi, diceva Don Abbondio. Quindi era capitato tra i Lanzichinecchi, i cappelletti e l'innominato con il suo esercito in mezzo. E immaginate la paura di Don Abbondio: proprio tra due fuochi, dove mi sono lasciato tirare, e da due pettegole, e costui pare proprio che ci sguazzi dentro. Oh, che gente c'è a questo mondo! Guardiamo sempre come stravolge la realtà. Cioè, le donne sono pettegole, se non era per loro lui ancora non sapeva dove doveva nascondersi, e in più lui è capitato tra due fuochi, tra un pazzo che vuole fare guerra, e invece non capisce che a un certo punto era quello che l'avrebbe difesi, e quindi stravolge completamente la realtà per la sua paura. E vediamo che logicamente Manzoni, che fa dire all'innominato che è pronto per combattere contro questi assalti, diciamo, è d'accordo con questo, perché anche se lui non condivide la guerra, però logicamente una difesa

difesa armata di fronte a un'aggressione è giusta. È giusta. E quindi figuriamoci anche di fronte, ricordate che avevamo detto anche di fronte a uno Stato autoreferenziale che non fa il bene del prossimo, il contratto sociale viene meno. E quindi figuriamoci se c'è un assalto di gente per prevaricare il popolo, è giusto difendersi. E quindi l'innominato è giusto che difenda questi umili, questi poveri. E quindi vediamo che poi l'innominato porta lui personalmente le donne nel reparto delle donne e Don Abbondio fino al reparto degli uomini, degnandosi lui personalmente a farlo, a dargli la stanza. Logicamente immaginate Don Abbondio come ringrazia. E nel castello, diciamo, non succedono mai grandi turbamenti, anche se c'era tanta gente, perché innanzitutto erano tutte persone tranquille, erano le stesse persone che erano andate a trovare il cardinale, vi ricordate quella notte che poi il nominato ebbe tentò pure il suicidio. Diciamo, quindi erano le stesse persone che adesso vanno a cercare rifugio dall'innominato. E vediamo che Manzoni fa pure una distinzione tra la folla di paese, diciamo, che si aiutano nei momenti di disgrazia, si aiutano l'uno con l'altro, e la folla, come che abbiamo visto in città durante la sommossa di Milano, che invece sono estranei e uno deve aver paura degli estranei, perché c'è il sospetto reciproco, perché non sai di chi fidarti. Abbiamo visto il povero Renzo che si era fidato di un estraneo. Quindi c'è sempre questo dualismo in Manzoni, questo propendere per il paese, per il piccolo centro, forse perché c'era stato da piccolino gli anni più belli della sua vita, quando era stato fino a 6 anni in quel paesello con la balia, diciamo. E quindi vediamo che logicamente c'erano pure delle persone addette a guardare l'ordine, che erano i prelati, oppure gente per bene che stava lì per controllare un pochino. Poi c'erano delle teste, dice Manzoni, delle capi scariche, cioè gente che si vuole divertire anche nei momenti più tragici, e andavano nella valle erano sorte varie osterie, e andavano a giocare a carte, a bere qualche bicchiere di vino, insomma cercavano di passare la vita allegramente quei giorni. E c'erano anche state famiglie intere, che alcune famiglie amiche che erano andate insieme dall'innominato e quindi continuavano a frequentarsi, o altre famiglie che si erano conosciute là, quindi che diventavano amici. E quindi vediamo che si sta un buon andamento, cioè vivono tranquillamente quando la vita di ogni giorno. E diciamo, quando c'era qualche attacco, che si sapeva che arrivava qualche esercito, il nostro nominato col suo esercito andava a controllare, e una volta aveva addirittura mandati via con la forza un esercito che si stava spostando, un gruppo che si stava spostando verso di loro, e quindi stavano al sicuro queste famiglie, diciamo, queste famiglie nascoste qui. Erano quelli che avevano i soldi, andavano a mangiare all'osteria per non gravare sull'innominato, e invece quelli più poveri mangiavano una minestra, un po' di vino, c'era per tutti quelli che non avevano la possibilità. Logicamente poi c'erano gli ospiti fissi, e indovinate chi c'era tra questi ospiti fissi? Don Abbondio e le due donne. Don Abbondio mangiava addirittura con l'innominato, a tavola con l'innominato. Le due donne non perdevano tempo, si davano da fare, facevano i piatti, cucinavano, quindi erano una presenza attiva. Invece Don Abbondio stava sempre solo, non usciva mai, stava solo con la sua solitudine. Anche l'innominato è solo nella sua solitudine perché è una mente superiore, una persona superiore alle altre, quindi come se ci fosse un abisso tra lui e gli altri, la solitudine della grandezza, purtroppo. E adesso che era pure quasi con una veste di santità, c'era ancora più distacco, la gente lo guardava con ammirazione quando passava, ma sempre solo. E poi abbiamo Don Abbondio, che invece era solo perché era solo per il suo egoismo, sempre solo, aveva sempre paura, sempre la paura, e non è che pregasse. Ricordate che Renzo prega quando c'ha paura nel bosco, Lucia prega quando sta nel castello, quando sta in rapita. Don Abbondio non prega mai, non prega mai, non prega, perché non ha fede, l'abbiamo già detto più volte. E quindi lui è solo nella sua paura, nella sua egoistica paura, pensa solo a lui stesso, alla sua tranquillità, alla sua pace, e quindi è insensibile alle sofferenze degli altri, non le vede proprio.

e sono le sue sofferenze e tutti ce l'hanno con lui. Vi ricordate? Anche la mula lo portava sul precipizio, anche la mula voleva il suo male. Tutte le disgrazie succedono a lui per colpa degli altri e non si accorge di quante volte è lui il colpevole di tutti i mali che purtroppo succedono. E quindi purtroppo questo significa essere chiusi nel proprio egoismo e nella propria, nel solipsismo, cioè pensare solo a se stesso senza porsi il problema mai degli altri. Quindi Don Abbondio, diciamo, è chiuso nel suo egoismo, nella sua mancanza totale di volontà. Non ha la volontà, purtroppo, è un uomo senza volontà. E questo è in colpa a tutti quanti, gli altri, di tutti i suoi problemi. E purtroppo questo è il dramma, però diciamo, possiamo farci pure noi delle domande, quante volte possiamo cadere noi in questo. Ecco, Manzoni ci spinge ad essere allerta e a non cadere in queste meschinità come cade Don Abbondio, un personaggio che ci deve far riflettere molto. E quindi diciamo che quando esce, non esce mai, sta sempre in casa, sempre nel castello, esce ogni tanto solamente per andare sulla spianata, per vedere se c'era qualche precipizio, qualche cosa dove nascondersi, casomai arrivasse un esercito, quindi sempre allerta che può succedere di qualche disgrazia. E poi a tavola, diciamo, si parlava, ma lui non parlava mai, gli altri parlavano degli eserciti che stavano arrivando, poi c'era qualcuno che era arrivato da poco, che era arrivato proprio quando gli eserciti erano già arrivati, quindi se ne era scappato all'ultimo momento e dava le ultime notizie, e quindi diciamo in modo che si sapessero, sapevano tutti le ultime notizie. E dice Manzoni, poi c'erano quelli che erano storici per natura, cioè che gli piaceva, a cui piaceva accumulare le notizie, i cosiddetti novellisti, e tra questi ci si mette anche lui, i quali avevano il gusto di prendere, di narrare, di prendere i dati, di setacciare le notizie e poi davano le notizie agli altri, e quindi erano queste, e quindi in questo modo si passava la giornata parlando di quello che stava succedendo, parlando del più e del meno, e passarono così 23-24 giorni, dice Manzoni, nel castello. A un certo punto passano finalmente i vari eserciti, abbiamo detto il numero prima, passano tutti, e Manzoni ci dice pure i nomi dei capi, di Wallenstein, di Merone, di Annal, di i fanti di Brandeburgo, fino a Galasso, che fu l'ultimo, e quindi ormai i cappelletti poi erano tornati nel loro territorio, ormai erano passati l'Anzichenecchi, quindi c'era ritornata la calma. E logicamente tutti quanti se ne tornano a casa, ognuno per conto suo, nelle proprie famiglie, e gli ultimi che se ne vanno sono Don Abbondio e le due donne. Come mai Don Abbondio? Ce lo possiamo immaginare. Perché diceva, no, se poi c'è qualcuno che torna indietro è meglio aspettare, è meglio essere più prudenti. E Perpetua invece insisteva, dice, no, è meglio andare, perché poi saranno stessi paesani che ci andranno a fregare le cose nella casa. E lui no, a non ascoltarla. Finalmente si decidono, ormai sono passati più giorni, sono andati via proprio tutti. L'innominato li accompagna alla carrozza, dà degli altri soldi, degli altri denari ad Agnese e anche il corredo, un po' di dote per Lucia, e si salutano. Passano per la casa del sarto, il quale, come al solito, deve dire la sua frase a effetto da persona colta. E di queste storie si farà da fare dei libri di stampa. Vediamo che resta sempre lui. E logicamente i nostri tre continuano, dopo aver salutato il sarto, continuano ad andare verso il castello e purtroppo vedono tutto devastato, la distruzione della guerra. Sembra, dice Manzoni, che ci sia stata una grandinata che ha distrutto tutti i campi. Così arrivano, vedendo la distruzione della guerra, e arrivano ognuno a casa sua. Agnese ritorna a casa sua, Perpetua e Don Abbondio pure loro, e Agnese trova la porta disfatta, però con quei pochi soldi, con i soldi che ha avuto dall'innominato, riesce a far sistemare tutto, spazza, pulisce, e dice, contenta di questi doni che ha avuto nuovo, dice, mamma mia, che fortuna, sono caduta proprio in piedi.
Invece Don Abbondio e Perpetua tornano a casa e trovano la casa devastata, feci tutte, per tutte le stanze, immagini di preti, perché erano luterani, quindi erano anticlericali, diciamo così. E quindi la

sporcizia dappertutto. Manzoni fa vedere quanto è terribile quella sensazione di violazione dell'intimità della casa, più dei danni stessi, e la violazione della privacy, diciamo, dell'intimità.

Vedi che significa essere arrivati tardi. Adesso devi andare a chiedere le cose, a fartele restituire. E Don Abbondio, figuriamoci, Don Abbondio, lo sapete qual era la sua, il suo sistema di vita, no? Quello di neutralità disarmata e non farsela mai con i violenti o con i ladri. Figuriamoci, questi erano quelli che avevano rubato le cose a casa sua. Era gente disonesta. E Don Abbondio non sarebbe mai andata a parlare con questi a cosa di fare una guerra, di essere semmai con gente violenta e ladra. E quindi una lotta tra Perpetua e Don Abbondio, che sono sì complementari, ma in questo momento sono proprio antitetici e quindi non si capiscono proprio. A questo punto abbiamo parlato quindi della situazione, abbiamo parlato della carestia. Manzoni ci ha parlato a lungo della carestia in vari momenti, poi ci ha parlato della guerra, di questa guerra inutile, perché ritorna al Duca di Nevers, come ben vi ricordate, il Ducato di Mantova, e poi adesso ci incomincia a parlare della carestia. Come mai questi tre, questi sono i cosiddetti cavalieri dell'Apocalisse, no? Perché dell'Apocalisse? Apocalisse significa rivelazione. Perché queste, la carestia, la guerra, la malattia sono sempre delle cose che si avverano in ogni epoca, possiamo vederle anche nella nostra epoca, quante guerre, la crisi, l'ebola, no? Adesso, e purtroppo vedete che sono mali periodici che si ripetono continuamente, ogni epoca ha le sue malattie, le sue pesti, ogni epoca ha le sue guerre, ogni epoca ha le sue crisi e quindi Manzoni dice che sono apocalittici, mali apocalittici, non perché si riveleranno alla fine dei tempi, ma perché in ogni epoca rivelano l'animo dell'uomo e ognuno reagisce in un certo modo, o diventa disumano, oppure capisce come è niente e nulla, come può morire facilmente, come la vita è un attimo, e capisce che quella vita che lui vive è un dono di Dio e quindi lo deve vivere pienamente, senza sprecarla. E qui adesso Manzoni fa una bella digressione sulla peste e come è avvenuta. E quindi questa digressione, perché fa questa digressione? Quali sono le finalità che si pone Manzoni per parlare della peste? Uno, presentare lo sfondo, lo sfondo storico in cui agiscono, ci sono le ultime avventure dei nostri personaggi e la seconda finalità è quella di illustrare un periodo storico della patria più famoso che conosciuto, dice stessa Manzoni. E quindi adesso si dilungherà e vediamo con quale metodo lui affronta questa situazione, questa peste, no? Questa situazione che si è venuta a creare. Come lo vuole affrontare da storico? E questo adesso lo vedremo prossimamente.

questo giovedì 11 giugno alle ore 20:30, il venerdì 12 alle ore 20:30, sabato 13 alle ore 14 e la domenica 14 alle ore 20:30. A cura di Sua Eccellenza Monsignor Domenico Sorrentino. Ti aspettiamo!

Allora, abbiamo detto quindi che vuole affrontare, le finalità l'abbiamo visto, per cui affronta e per cui fa questa grande digressione sulla peste. Adesso vediamo qual è il metodo che Manzoni vuole usare. È un metodo storiografico, cioè un metodo più scientifico, perché lui vuole essere uno storico scientifico, più scientifico, diciamo che non accetta assolutamente.

come era stata fatta la storia dagli storici del Seicento che lui analizza. Perché? Perché non avevano tenuto conto, avevano detto i fatti così alla rinfusa, senza tener conto della causa, dell'effetto. E quindi quello che si propone è proprio di rifare in maniera più scientifica e di ridire i fatti, di riportare i fatti in maniera più scientifica, cioè cercando la causa e l'effetto. E cosa che non era stata fatta dagli storici del Seicento, e poi utilizzando, diciamo, un procedimento scientifico, nel senso che nel confronto tra le relazioni edite e quelle inedite, in modo da fare un confronto e da vedere qual era il vero. Perché noi sappiamo che Manzoni da sempre, da quando ha incominciato la sua ricerca, cerca la verità, no? E questa verità è anche nei fatti, però si deve vedere quali sono autentici, quali sono esagerati, eccetera. Quindi deve fare un confronto tra fonti inedite e edite. E quindi procede in questo modo nella ricerca e nell'analisi dei fatti, vede i fatti più importanti, dispone i fatti in ordine cronologico di causa e di effetto, e poi studia i rapporti e le influenze dei vari avvenimenti tra loro. La conseguenza qual è? Che la notizia, anche se sintetica, risulta vera, cioè costruita a partire da fonti, e in grado di evidenziare anche lo sviluppo nel tempo e le connessioni tra gli eventi. E quindi vediamo che cerca in tutti i modi di essere il più scientifico possibile. Ricordiamoci che gli amici storici, Floriel, eccetera, che l'avevano ben condizionato e ben preparato. E si rifà, come documenti, si rifà al Ripamonti. E il Ripamonti cita che già il 20 ottobre del 1629 Settala, che era un medico, aveva, ed faceva parte pure del Tribunale della Sanità, aveva denunciato il contagio. Siamo al 20, ricordiamoci un po' le date per capire come si evolve, 20 ottobre del 1629. Il Tribunale di Como, dopo la denuncia di Settala del contagio, manda un commissario e un medico nella zona per vedere se era vero. Parlano con un barbiere, dite voi che c'entra il barbiere? Nel Seicento i barbieri avevano anche un compito medico, diciamo, erano quasi dei medici di famiglia, diciamo così. E il barbiere li convince che non c'è il contagio. Logicamente i decessi continuano ad aumentare e quindi si spediscono altri due delegati, il Tadino, che è un altro medico, e uno del Tribunale della Sanità. A questo punto vedono e capiscono che veramente c'è questa malattia, c'è la peste, e prescrivono delle bolle di sanità, cioè che sono le bolle di sanità? Uno, se veniva da una parte, da una zona dove c'era l'infezione, dove c'era qualche stato, dove c'erano stati dei decessi, non potrebbe entrare perché avrebbe contagiato. Diciamo come adesso per l'Ebola, no? Se uno viene dalla Liberia deve fare dei controlli, e il Tribunale della Sanità doveva dare una bolla di sanità per dire che veniva da una zona non infetta. Vediamo che le cose, il lontano e il vicino, si stanno assumendo gli stessi aspetti, no? E vediamo che logicamente prescrivono questa bolla di sanità di non far entrare in città i provenienti da zone contagiate. Il 14 novembre, siamo sempre nel 1629, fanno il resoconto al governatore, che era Ambrogio Spinola, vi ricordate che era cambiato, Don Gonzalo era decaduto, fischiato da tutti, e Ambrogio Spinola minimizza, non capisce quanto è importante la situazione, quanto è drastica tutti questi morti, lui minimizza. Addirittura è nato l'erede di Filippo IV, il piccolo Carlo, e quindi lui fa fare dei festeggiamenti senza proteggere il popolo. E noi sappiamo che il governo, uno Stato, intanto deve esistere proprio per proteggere i cittadini, e lui invece è proprio senza criterio, fa fare indire la festa popolare, il popolo è ancora più incosciente del governatore, tutti a sta festa, e logicamente immaginate i decessi che ci furono dopo. L'unico che ha un po' di cervello è il cardinale Federico, il quale avvisa tramite i parroci tutte le parrocchie che se c'è qualche decesso, qualcuno malato, devono denunciarle al Tribunale della Sanità. Ecco, la denuncia in modo che da prevenirlo, da curare subito, eccetera.
logicamente vediamo l'incompetenza del governo, il ritardo delle cose, perché poi il Tribunale della Sanità chiede, implora la cooperazione del governo, dice facciamo qualcosa, ma che fate qualche legge, qualche cosa, qui dopo con ritardo finalmente c'è una grida che sarebbe una legge che fu stesa il 30 di ottobre e fu pubblicata il 29 novembre, un mese per pubblicarla. Quindi pensate, fatta con ritardo, pubblicata dopo un mese, messa, quindi una cosa proprio la lentezza, la mancanza di intelligenza da parte di questi governanti, di questi uomini politici, proprio la stoltezza umana, Manzoni la mette in evidenza. E poi ci sono le relazioni del Tadin e del Ripamonti che Manzoni logicamente confronta, abbiamo detto che fa il confronto delle fonti per vedere la verità, e il Tadino dice che e Pietro il primo ad avere la peste, ad aver portato la peste a Milano, era un certo Pietro Antonio Lovato di Lecco il 22 ottobre, quindi diciamo dopo che era ancora non era uscita la legge. E invece il Ripamonti dice che l'ha portato un soldato italiano al servizio della Spagna, un certo Pierpaolo Lovato, vedete che i nomi sono quasi uguali, Pietro Antonio Lovato, Pierpaolo Lovato, di Chiavenna, secondo il Ripamonti, il 22 novembre, cioè dopo che era stata fatta la legge, ma non era stata ancora emanata. E quindi questa ci fa vedere ancora di più la colpa degli uomini e dei governanti. Come era successo? Come mai questo tizio, chiunque sia, o Pietro Antonio o Pierpaolo Lovato, come aveva fatto a diffondere la peste? Aveva comprato dei vestiti rubati, aveva rubato dei vestiti a dei soldati alla Manni e li aveva venduti. Ma questi soldati, tra questi soldati c'erano dei appestati. E quindi si era presa la peste lui, era morto. E quindi con un bubone sotto l'ascella. Il Tribunale della Sanità fa bruciare tutti i vestiti di questo soldato, però muoiono pure i due servi che l'hanno curato e il frate che l'ha assistito, e quindi la peste incomincia a dilagare sempre di più. Logicamente dice cercano di isolare questi tre casi, ma quel soldato aveva già sparso la peste. Ecco, vedete come sta succedendo, come succede ogni volta che c'è un'epidemia, no? Ecco, e diciamo che il soldato, infatti il padrone di casa del soldato a un certo punto muore di peste. Allora tutti quelli del palazzo vengono portati tutti al lazzaretto e alcuni muoiono di peste anche lì. E tutto quello che resta nelle case di queste persone, i mobili, gli arredi, eccetera, sono lasciati lì ai parenti che per trascuratezza li vendono senza pensare, e quindi la peste si diffonda ancora di più. Vediamo che Manzoni non è che sta facendo vedere come... non gli interessa una ricerca sulle forze che producono la malattia, ma si sta interessando dell'inadempienza degli uomini, della incapacità dei capi, dei governanti, di quelli che stanno addetti al bene pubblico, dovrebbero essere al servizio del popolo, come invece sono lenti, tardi e incompetenti, e quindi provocano questo dilagare della malattia. Si incominciano a espandere vari casi in più quartieri. Molti medici dicono no, non è peste, no, febbre pestilenziale, no, c'è qualcosa che rassomiglia alla peste, ma non è peste, minimizzano. E quindi per il terrore di essere portati nel lazzaretto, parecchi non denunciano niente, perché poi quando si denuncia qualcuno, quando c'è un ammalato, uno che muore, si brucia tutto quello nella casa, si mette la casa, si sequestra la casa e si portano i parenti al lazzaretto. Quindi parecchia gente odiava i medici che avevano detto che era peste. Tant'è vero che il Tadino e il Settala, che si erano pronunciati dicendo che era peste, erano mal visti. E una volta il Settala, che camminava per la strada, addirittura fu assalito a pietrate perché aveva sparso questa voce, e per cui tutti poi dovevano andare, se si bruciava una casa, cioè se si scopriva un caso, si bruciavano le suppellettili, si chiudeva la casa e si mandavano i parenti al lazzaretto. Quindi la gente era terrorizzata, non sapeva più come fare a difendersi. E il lazzaretto che succede? Che la popolazione aumenta sempre di più,
I medici, gli infermieri, parecchi muoiono, parecchi infermieri non ci sono. Come fare? Non si sa più che cosa fare. Vedete com'è moderna questa.

questa storia, cioè sembrano fatti di oggi, no? E a un certo punto, però, a quel tempo, chi assoldano? Chiamano i cappuccini. E i cappuccini vanno, tutti i cappuccini dediti all'amore del prossimo, tra questi come capo, presidente eletto Padre Felice Casati, che prende la peste subito, però poi guarisce, quindi è immune, e poi Padre Michele Pozzo Bonelli, e questi sono i capi di tutti gli altri cappuccini. E quasi tutti i cappuccini muoiono di peste, però muoiono felici di dare la vita per gli altri, ricordandosi che Cristo ha detto: chi dà la vita per uno alla vita eterna, quindi loro sicuri di accedere quindi alla vita eterna per cui erano vissuti e per cui avevano utilizzato tutta la loro vita. Quindi a un certo punto incominciano a moltiplicarsi i casi, addirittura 50.000 morti di peste a Milano, e tra questi muoiono pure persone importanti come il Settala. Quindi che morisse pure un medico così famoso che l'aveva poi diagnosticata, metteva ancora più paura. E allora si incomincia a parlare di malefici, di veleni contagiosi, di arti benefiche, di operazioni diaboliche. Quindi si mette vicino alla peste, cioè alla malattia, si mettono altre chiacchiere, cioè no. E addirittura il re di Spagna, Filippo IV, nel 1629, già dal 1629, aveva avvisato, aveva fatto comunicazione al Senato e al Tribunale della Sanità di Milano che c'erano quattro francesi scappati da Madrid sospetti di spargere l'unguento della peste. Immaginate un po', già nel 1629. Poi il 17 maggio del 1630, l'anno dopo, diciamo che nel Duomo si incominciò a spargere la voce che c'era stato un assito che era stato contagiato dalla peste. Allora che fanno? Cacciano tutti. L'assito era una specie di legna, di separé di legno che divideva il reparto dei maschi dalle femmine. Allora cacciano tutti i banchi fuori la chiesa. La paura è tanta, quindi la gente vedendo tutti questi banchi si terrorizza ancora di più. Il presidente della sanità va per constatare, ma vede che solamente non c'è niente di concreto, è solamente il popolo spaventato. Poi, la mattina dopo di questo avvenimento, trovano tutte le mura e le porte della città sporche di un materiale giallastro. E quindi va sempre il rappresentante del Tribunale della Sanità per vedere, fa mangiare questa sostanza ai cani, ma non succede niente. Però il Tribunale della Sanità manda una legge, fa in mano una legge contro ignoto, contro quello che aveva messo questo materiale. E quindi questa legge spaventa ancora di più. Allora ci sta gente che vuole la peste, ci stanno persone. E chi sono? E allora le varie teorie. Chi dice che è il governatore Don Gonzalo perché era stato trattato male? Chi invece dice che era il cardinale di Richelieu per vendicarsi della guerra degli spagnoli a Milano? E chi incolpa il conte di Wallenstein? Chi un ipotetico signor gentiluomo di Milano, e che dice invece che era stato uno scherzo, che forse era quello che più capiva. E quindi ancora ci sono tante persone che non credono alla peste, che non ci sia la peste. Quindi diciamo un po' è minimizzato, un po' si accompagna alla peste. Alcuni medici hanno detto febbre pestilenziale, qualche altro dice che non è peste, insomma. Ancora ci sono tutte queste chiacchiere, ma intanto la gente muore una sopra l'altra continuamente. E allora il Tribunale della Sanità, per convincere la popolazione che c'era la peste, il giorno della Pentecoste mette davanti al cimitero di San Gregorio, dove tutti andavano in quell'occasione, una famiglia completamente nuda, morti tutti di peste, piene di bubboni. A questo punto si convincono che è peste, tutti quanti. Però prima erano state non era peste. Poi erano febbre pestilenziali, adesso riconoscono la peste, ma con l'aggiunta degli untori e dei malefici. Ecco come vanno, come andavano le cose, come vanno o come andavano le cose a quel tempo, direbbe Manzoni. E così vediamo che succede la prossima volta.

nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo. L'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Stiamo celebrando la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. Grande giorno di preghiera per i sacerdoti, per la santificazione di noi sacerdoti. Però si dice, ed è vero, che con il nostro battesimo apparteniamo anche al sacerdozio regale di Cristo, tutti battezzati, che significa tantissime cose, ma significa in particolare che siamo resi capaci di comunicare l'amore di Dio al mondo, è capace di presentare al Dio il mondo. Cioè, questo è il ruolo sacerdotale, di essere intercessori tra Dio e l'umanità. E il battesimo ci rende idoneo a questo compito. Cioè, dentro il nostro cuore l'umanità e Dio si incontrano dentro di noi, che è uno straordinario mistero. Allora, noi entriamo in questo mistero con il cuore, per incontrare il cuore di Gesù, e che il suo cuore, il mio cuore, il nostro cuore si incontrano, e che diventa anche un luogo di perdono, di guarigione. Perciò chiediamo perdono.

Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, grandissima colpa. Supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: E pace in terra agli uomini amati dal Signore.
1: Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,
0: ti glorifichiamo.
1: Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio
0: Padre onnipotente,
1: Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo.

solo e santo. Tu solo, Santissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria.

0: Regian. O Padre, che nel cuore del tuo dilettissimo Figlio ci hai dato la gioia di celebrare le grandi opere del tuo amore per noi, fa che da questa fonte inesauribile attingiamo l'abbondanza dei tuoi doni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: Tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere il suo popolo particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli. Siete infatti il più piccolo di tutti i popoli. Ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Il Signore vi ha fatto uscire con mano potente e vi ha riscattati, liberandovi dalla condizione servile, dalla mano del Faraone, re d'Egitto. Riconosci dunque il Signore tuo Dio. Egli è Dio, il Dio fedele, che mantiene l'alleanza e la bontà per mille generazioni con coloro che lo amano e osservano i suoi comandamenti. Ma ripaga direttamente coloro che lo odiano, facendoli perire. Non concede una dilazione a chi lo odia, ma lo ripaga direttamente. Osserverai dunque, mettendoli in pratica, i comandi, le leggi e le norme che oggi ti prescrivo. Parola di Dio.
1: L'amore del Signore è per sempre.
2: L'amore del Signore è per sempre.
1: Benedici il Signore, anima mia, quanto in me. Benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici.
2: L'amore del Signore è per sempre.
1: Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia.
2: L'amore del Signore è per sempre.
1: Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi, ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele.
2: L'amore del Signore è per sempre.
1: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe.
2: L'amore del Signore è per sempre.
3: Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ci ha amato, che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite ed umili di cuore. E troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.
1: Gloria.

Noi conosciamo qualcosa di questa devozione al Sacro Cuore di Gesù, grazie a Gesù stesso che parla a Santa Maria Margherita Alacoque, dalle sue visioni mistiche dell'incontro con il cuore, il Sacro Cuore di Gesù, che comunica con queste visioni, queste esperienze di Gesù, il suo amore infinito, bruciante per l'umanità e per gli uomini, le donne, i peccatori, per tutti. E come desideri accogliere in sé tutti, per poterli guarire e curarli. È il nostro grande onore di essere invitati dentro questo mistero, di renderlo nostro e di poterlo comunicare al resto del mondo. Come viene qua ciò? Come posso io permettere questo amore di Gesù di bruciarmi, di prendere possesso di me? Perché la nostra esperienza dell'amore è così ferito che è difficile che mi fido di questa esperienza dell'amore. Noi siamo contaminati dal bisogno di possederla. È la paura di perderla, la paura di essere ferita dentro un'esperienza dell'amore, il rischio di questa esperienza dell'amore. Perciò abbiamo mille ostacoli prima di cominciare, in particolare quell'ostacolo della nostra tendenza di vedere la nostra grandezza dentro. Perché noi siamo educati al dominio. Al dominio dell'altro è la paura della rivalità. C'è questa possibilità di donarmi totalmente, liberamente, gratuitamente. Ci sembra così difficile. È un rischio viverlo. Allora Gesù dentro il Vangelo di oggi ci dà una chiave di comprensione, o forse una scuola di vita. Quando dici: Padre, queste cose tu li riveli ai piccoli. E quando i piccoli riescono a fidarsi di un padre, fidarsi di un amore che è più grande di loro, e smettono di doverlo puntare il dito, educarlo, controllare, dire al padre quello che devi e non devi fare, ma possono lasciare il padre guidare la loro vita, quello che è. Nella salute, nella malattia, nel successo, nel fallimento, nelle capacità, nell'incapacità, ma sono nelle mani del Padre. E questo mi basta. Dentro quel contesto di totale abbandono, allora il Padre rivela tante cose. Rivela quanto siamo amati, quanto siamo curati e quanto Lui vuole guidare la nostra vita. Appena che io mi alzo sul trono ma adesso ce la faccio io, adesso farò così, adesso sarò più bravo, adesso farò quelle preghiere là, adesso farò, e assumiamo di nuovo il controllo della nostra vita, e soprattutto il controllo anche degli altri nella mia vita, il povero padre, che è così povero, così umile, deve aspettare per poter rivelare ancora la grandezza del suo amore. Perché sono io il mio ostacolo più grande all'esperienza di Lui. Perciò in questa solennità, ecco, io vi offro al cuore di Gesù, chiedendo che Lui possa bruciare l'imperfezione dentro di noi, che sono gli ostacoli all'espressione del suo amore per noi.

0: Grazie Padre per il dono di Gesù, del suo cuore, e attraverso lui possiamo vedere il tuo volto, Padre. Grazie.
1: Padre buono, ascoltaci.
2: Ti ringraziamo per la visita di Papa Leone in Spagna, ti ringraziamo per tutto l'entusiasmo, tutta la fede, tutto il rinnovamento che tu hai operato. Ti preghiamo che tutti possano custodire nel cuore questa esperienza e farla crescere per l'edificazione della Chiesa.
1: Padre buono, ascoltaci.
3: Continuiamo a pregare per la pace, chiedendo e supplichiamo un sacro cuore di mettere nel cuore dei potenti, di chi ha la decisione di fare la guerra, di anche fermarla in modo umano, di mettere nel loro cuore la compassione necessaria per tutte le popolazioni che soffrono appunto a causa della guerra. Per questo preghiamo.
1: Padre buono, ascoltaci.
4: Preghiamo il Signore per le vocazioni, vocazioni sacerdotali, santi, religiosi e religiose. Preghiamo.
1: Padre buono, ascoltaci.
5: Preghiamo per tutte le intenzioni dei pellegrini qui nel tronco della nostra Chiesa. Preghiamo per tutti gli ammalati gravi nel mondo che si affidano alle nostre preghiere. Preghiamo.
1: Padre buono, ascoltaci.
6: In questo giorno speciale ci consacriamo a te, ti doniamo il nostro cuore. Prendi il nostro cuore simile al tuo, Gesù. Preghiamo.
1: Padre buono, ascoltaci.
3: Preghiamo per tutti i sacerdoti, quelli della nostra comunità, per tutti i sacerdoti che hanno proprio il ministero della confessione attraverso la confessione, il sacramento della confessione. Preghiamo per loro, per chi si trova in una situazione delicata, in una situazione di crisi. Preghiamo che oggi ricevano tanta consolazione e forza per continuare il loro ministero. Per questo ti preghiamo.
1: Padre
7: buono, ascoltaci.
1: Padre buono, accoglie le nostre preghiere, i desideri più nascosti dei nostri cuori ed esaudiscici secondo la tua volontà, per Cristo nostro Signore.
7: Amen.
1: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito di Dio Padre Onnipotente. Padre, all'immensa carità del cuore del tuo Figlio, perché la nostra offerta sia a te gradita e ci ottenga il perdono di tutti i peccati, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore, sia con voi.

in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Innalzato sulla croce, del tuo amore senza limiti, donò la vita per noi. E dalla ferita del suo fianco effuso sangue ed acqua, simbolo dei sacramenti della Chiesa, perché tutti gli uomini attirati al cuore del Salvatore attingessero con gioia alla fonte perenne della salvezza. Per questo mistero, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Signore, proclamiamo la tua risurrezione
1: nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci ha resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Petro, il Vescovo Aldo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome,
0: venga il tuo regno,
1: sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Scambiatevi il dono della pace.
2: I hope, spero.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore.

tanto di con

0: Preghiamo. Il sacramento della carità, o Padre, ci infiami di santo amore, perché attratti sempre dal tuo Figlio, impariamo a riconoscerlo nei fratelli. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
1: Tanto finale.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Comunità Serve di Gesù Povero. Da 7 anni sono in comunità, arrivo dalla provincia di Palermo e mi è stato chiesto come ho trovato la mia pace. E la mia pace, forse è scontato dire l'ho trovata in Gesù, ma è proprio così, perché in un momento particolare della mia vita in cui perdevo mio fratello, una persona a me ovviamente molto cara, e lì ho capito che ritrovare la pace significava cercare qualcosa che era più grande di tutto quello che stavo vivendo, e quindi la mia pace l'ho trovata in Gesù. Per un paio di anni sono stata alla ricerca di questa pace, finché ho capito che poi tutto partiva inizialmente dal perdono e quindi da quella pace interiore che arriva solo quando impari a perdonare te stessa e a perdonare anche gli altri e le persone che hai vicino, soprattutto quelle che poi ti hanno fatto del male. Però poi ho scoperto che alla base di tutto ci sta l'amore. L'amore che inizi a donare prima agli altri, e l'amore che è quella carità che copre veramente una moltitudine di peccati. Perché iniziando poi il cammino in comunità ho scoperto che donare il proprio tempo diventava la pace per il mio cuore. E quindi da lì è iniziato questo cammino che mi ha portato a scoprire un amore più grande, quell'amore che solo Gesù sapeva darmi. E allora oggi, vivendo in comunità e vivendo a stretto contatto con persone che arrivano senza pace, ho scoperto che la prima cosa essenziale è dare l'amore. Quando una persona si sente amata, allora riscopre se stessa e riscopre che la pace è possibile. A volte si pensa che la pace la si trova solo quando si ha un lavoro fisso, quando si hanno dei soldi, quando si ha tutto quello che di materiale è necessario. Invece quando ho imparato, io personalmente, a mettere al primo posto che l'essenziale era Cristo, ho capito che tutto il resto veniva di conseguenza. Quindi il mio invito è riscoprire la pace in Gesù, perché attraverso Gesù poi arriva la pace nei nostri cuori, arriva la pace con le persone che amiamo intorno, la pace in famiglia, la pace anche al nostro lavoro e in tutto quello che facciamo. E tutto questo poi è frutto anche di tanta preghiera, che diventa poi la benzina per vivere ogni giorno quello che noi viviamo, non solo all'interno di una comunità religiosa, ma anche nel mondo. Perché prima di diventare suora, comunque ho fatto anche un cammino all'interno della chiesa e in un gruppo di preghiera. E ho capito che l'essenziale era la preghiera che mi riportava a Gesù e che mi donava la pace. Quindi invito tutti a riscoprire che questa pace viene da Cristo, che ci dà amore e che riempie i nostri cuori di tutto quello che abbiamo bisogno. Pace e bene.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue. E mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze.

penitenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,

Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano.

perdono e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine Purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi.
Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Un caro saluto di pace e bene a tutti voi che ci seguono attraverso questa trasmissione di Maria Visione. Presente Padre Domingo, parroco e guardiano di questa Basilica di San Bernardino all'Osservanza. A tutti voi benvenuti. Qui pure con noi si incontra accanto a me Padre Frate Livio. Benvenuto Padre Livio.
1: Grazie.
0: Quindi, come sai, questa è la nostra basilica, accoglie sempre da tanti anni fa, del secolo XIV, a tanti quanti che con un cuore francescano, ascoltando la voce di San Bernardino, dell'invito, no, a osservare questo il santo nome di Gesù Cristo, no? Ecco, tu sei il ministro provinciale di questa provincia alla quale appartiene la nostra basilica. Cosa, ecco, ci puoi condividere con noi e soprattutto con quelli che ci ascoltano e che ci guardano in questa trasmissione?
1: Grazie Domingo per l'invito. È un giorno importante, che ricordiamo vari eventi, varie cose in questo luogo, importante per la storia francescana, per l'Osservanza francescana, per la città di Siena. Un luogo che i frati minori toscani hanno custodito e che adesso, con l'aiuto dei fratelli della provincia del Messico, da cui provenite l'attuale fraternità, ci aiutate a custodire. In questo giorno, ecco, ricordiamo varie cose, ricordiamo un po' anche gli eventi legati all'annuncio e alla ricostruzione della pace, come durante la guerra questa basilica nel 1944 è stata distrutta e poi ricostruita. Ecco, ci ricordano i nostri fratelli che ci hanno preceduto che ogni ferita può essere ricostruita, e per noi oggi questa celebrazione è anche un po' ricordare, ecco, l'annuncio della pace, sempre urgente per i nostri tempi.
0: Sono d'accordo con te, perché anche il vedere, no, la testimonianza del camminare di questi nostri fratelli è un invito anche per tutti noi di accogliere questa pace che tanti di noi desideriamo. E soprattutto è molto bene sottolineare, no, che la pace si esercita proprio nelle nostre famiglie, attraverso buone relazioni, attraverso una buona comunicazione, attraverso un bellissimo ascolto che può anche motivare a una guarigione dentro delle nostre famiglie. La nostra basilica è stata una cosa molto molto colpita, come tu lo hai detto, di questo bombardamento nell'epoca del 1944. Quindi i nostri fratelli che lo hanno vissuto, tanto parrocchiani come i nostri frati, hanno saputo cosa implicano ricostruire questa pace, sanare le nostre ferite. Per questo a tutti voi, da parte nostra, con tutta questa storia che coinvolge e la quale siete anche invitati tutti voi a venire, se siete in questa zona di Siena, a visitare la nostra Basilica di San Bernardino all'Osservanza, culla dei frati francescani osservanti, culla della quale si è diffuso, ecco, come San Bernardino, il Santo Evangelo. Fratelli e sorelle, non ci resta, penso che anche tu lo pensi uguale, tu, frate Livio, non ci resta a ognuno di noi di invitare, no? a tutti quanti a promuovere la pace, a essere strumenti di pace in ogni ambiente che ci troviamo, nelle nostre famiglie, nel nostro lavoro, nelle nostre città. Veniamo tutti invitati, ecco, a esercitarla, a metterli, a diffondere perché la pace è proprio Dio che porta il bene. A tutti voi e a te che sei grazie. Qui presenti, grazie ancora un'altra volta per tutto quello che fate, per questa bellissima accoglienza. E a voi che ci stiate seguendo, un saluto di pace e bene. Che Dio vi benedica, fratelli. Pace e bene.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te, tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un Padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo Figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, l'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che, durante e dopo queste preghiere, ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci permetterai

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa Universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità. Ingiustizia con giustizia. È l'orgoglio con l'umiltà. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e letizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vivi.

Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei Tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al Tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla Tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre.

0: Mandaci il tuo Spirito Santo e riempici del tuo amore, affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo Spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra mediatrice e avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'angelo custode della nostra nazione e dell'intera corte celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre,

0: della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo Cuore Immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
1: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della Divina Famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
0: Oh, Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la Divina Provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti, ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace, e concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
1: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del Cuore Immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima. la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette, affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. E la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie

e alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria e contro gli angeli e i santi. La Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I 7 peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gona e l'accidia, e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare.

0: e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spoliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri. Rinunciamo e edifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato, incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia, o provocati dai miei familiari e da altre persone, per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale che siano legate alla nuova era e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
1: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo.

0: Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la Corte Celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto,

nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena. Te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità. Toglici la tiepidezza. Aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, anche oggi ringrazio l'Onnipotente di essere con voi e di potervi guidare verso il Dio dell'amore e di pace. Le ideologie che demoliscono voi e la vostra vita spirituale sono passaggere. Io vi chiamo, figlioli, ritornate a Dio, perché con Dio avete il futuro e la vita eterna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.

0: In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Ringrazio veramente di cuore l'Arcivescovo di Ancona, il confratello nell'Episcopato Angelo, che concelebra senza i segni episcopali, per quanto ci ha offerto a noi, presbiterio dell'Arcidiocesi di Manfredonia, in questa mattinata. Ma mi ha fatto anche lo scherzo, perché io ero convinto e certo che avrebbe presieduto lui e avrei voluto continuare ad ascoltarlo. Quindi l'omelia non ce l'avevo preparata né pensata, quindi offro in questo momento tre suggestioni o risonanze, ecco, che mi sono nate in questa mattinata dentro la solennità del Sacro Cuore di Gesù. E la prima suggestione nasce dall'aver ascoltato la spiritualità presbiterale in qualche modo attraversato dalla testimonianza di Don Antonio Spalatro, fiore profumatissimo del nostro presbiterio. Se lo avessi conosciuto prima di diventare vescovo, prima di arrivare qui, probabilmente avrei scelto una frase dal suo diario come motto dell'Episcopato, invece ne ho scelta una dal mio fondatore, San Gerolamo Emiliani. E da lui avrei scelto questa, la ripeto sovente perché mi sembra fortissima: formare con Cristo un solo principio di vita. Questa totalità di unione tra noi

e il Signore. Formare con Cristo un solo principio di vita è un impegno e un dovere di ogni battezzato, ma lo è innanzitutto per noi sacerdoti, a maggior ragione per noi che abbiamo ricevuto la pienezza del sacerdozio nell'Episcopato. E mi sembra che questa frase di Don Antonio di oltre 70 anni fa, perché la scrisse quando non era ancora prete, alla vigilia del prete, stia benissimo con il motto del Santo Padre, Leone XIV, il motto del suo episcopato e del suo pontificato, tratte da parole di Sant'Agostino. In illo uno unum. Poche parole, ma di una densità incredibile. Formare l'unità con l'uno, che è il Signore, che è la Trinità. Ecco, è il primo impegno e la prima suggestione, credo, di tutti noi e in primis di noi sacerdoti. Essere uno con il Signore. La seconda suggestione, ringrazio per le tante citazioni di Sant'Agostino che ci ha lasciato l'arcivescovo nella meditazione, e allora voglio aggiungere la più ovvia, l'incipit delle confessioni, anche perché richiama il cuore e richiama la festa di oggi. Il nostro cuore, il mio cuore, è inquieto finché non riposa in te. Sant'Agostino inizia la rilettura di tutta la sua vita, che non è un'autobiografia, e la sua vita nello spirito, da quando ancora non aveva conosciuto Gesù, e della scoperta di questa inquietudine di cui non saremo mai paghi finché il nostro cuore non sta nel cuore di Dio. Abbiamo ascoltato nella seconda lettura un passaggio della prima lettera di Giovanni, la lettera dell'amore, in nome di Dio. Deus caritas est, il testo di oggi ce l'ha ripetuto per ben due volte e ci ha detto che Dio è amore e noi siamo in Lui. Aggiungerei un altro passaggio di questa lettera, che forse è per me la frase più consolante di tutta la Sacra Scrittura, Antico e Nuovo Testamento, che è questa: anche se il tuo cuore dovesse condannarti, Dio è più grande del tuo cuore. Forse è questa la frase mancata all'apostolo Giuda. E la terza suggestione la prendo dalla bella immagine che l'arcivescovo ci ha lasciato, quello dell'arcobaleno, no? Facendo diverse osservazioni e indicando i vari colori come possibili diverse vocazioni reali nella Chiesa. All'arcobaleno naturale mi è venuto in mente, mentre parlava, essendo qui, anche un altro, forse perché ho vissuto alcuni anni in Polonia, forse perché il santuario di San Michele è affidato alla congregazione polacca dei Michaleiti, mi è venuto in mente l'immagine

L'immagine del Gesù su Fantobie, Gesù confido in te, di Santa Faustina Kowalska. Ecco, dal cuore di quel Gesù che chiede fiducia in noi, ad ognuno di noi, esce un arcobaleno di tre colori. Il rosso, il bianco e l'azzurro, il blu, che non è la bandiera della Francia. Io credo che possa essere letto come l'arcobaleno delle vocazioni a cui a livello di battesimo tutti siamo chiamati e che alla fine andiamo a formare quell'unità. Il rosso del martirio o della testimonianza, che è vocazione di ogni battezzato. Il bianco della comunione, che anche questa è vocazione e chiamata di ogni discepolo del Signore, e il blu intenso della fraternità, che è la chiamata e la forma della testimonianza martiriale per prima. Questo arcobaleno dice chiamate vocazioni universali. Le differenze poi, dal matrimonio al sacerdozio, alla vita consacrata e a tante altre forme di vocazioni che non sono state espresse. Ricordo che ero in una lettera del Cardinal Biffi alla Diocesi di Bologna negli anni 90 o se non addirittura prima, in una lettera indicava allora, non nel linguaggio di oggi, addirittura le forme di disabilità o diversamente abili come delle vocazioni date direttamente da Dio, in quel caso senza chiederti il permesso. Sono tante le forme di vocazione. Noi quest'oggi, come sacerdoti, come consacrati nel sacramento dell'ordine, ne sottolineiamo una. Qui in Basilica ci sono anche tutte le altre e forse anche quelle non direttamente formulate dal punto di vista canonico, richiamando quell'antico testo del Cardinal Biffi. Ecco, queste sono tre suggestioni che sono nate nel mio cuore da questa giornata dedicata al Sacro Cuore e grazie anche all'ascolto della bellissima e toccante meditazione che Monsignor Angelo ci ha lasciato. Ve le consegno, me le consegno, perché tutti insieme sappiamo camminare verso questo arcobaleno delle vocazioni che costruisce l'unità e che fa riposare in Dio i nostri cuori e il cuore di tutta l'umanità. Amen.